0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Brown eyes. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Oggi è giovedì,
1: mi hanno fatto uno scherzo e io.
0: Sì, e lei c'è una cascata. E grazie ad Anna Chiara lo scherzo è venuto meno. Quindi ringraziamo Anna Chiara. La totale incapacità a reggere uno scherzo.
1: No, mi hanno fatto credere che oggi non era giovedì, ma mercoledì.
0: Ma mercoledì lei è andata
1: nel
0: panico.
1: Ci ho creduto, è vero.
0: Va bene, allora oggi è giovedì. Qui sono Adriana alle 7:01. Grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco. Noi, come sempre, apriamo con una canzone che ormai è nel cuore degli italiani.

0: La canzone che abbiamo ascoltato e che avete ascoltato è la nostra sigla. Anna Chiara ha detto addirittura già entrata nel cuore degli italiani. Sì, Anna Chiara.
1: Ma certo, forse la canticchio. Non so a voi, ma anche a me capita di canticchiarla durante il giorno.
0: Non è entrata ancora?
1: Non è entrata? No?
0: Non okay. Lo so, a te è entrata, Pica? Sì, sì, sì, sì, a Pica sì, è entrata. Sì, okay.
1: A te?
0: A me è entrata.
1: È entrata, sì, sì, sì, sì, anche sì, a me. Eh sì, certo, non hai visto quando, come l'ho cantata
0: la, quando è che si dice una canzone che ti è entrata? Quando la senti e ci canti su, la canti a Peppino è entrata. Si vede chiaramente che è entrata ieri, credo forse.
1: Ci ho messo un po' di
0: ieri,
1: tempo.
0: Sì, sì, sì, ormai, beh, la canta da ieri, la canta a squarciagola.
1: Ci ha messo un po' di tempo. Allora, buongiorno, se volete salutarci come al solito alle 7 in punto.
0: Ma sì,
1: noi
0: lo stanno
1: arriviamo
0: già facendo, vedi?
1: Mandateci un messaggio vocale al 347-490-0042.
0: Anna Chiara, buttaci subito in onda gli ascoltatori che ci danno il buongiorno, che oggi è giovedì, che qui è una giornata
1: quasi
0: uggiosa.
1: Weekend.
0: Abbiamo fatto il viaggio sotto la pioggia, ogni tanto i niterci cristalli si aprivano.
1: Pioveva molto a Salerno?
0: Sì, sì, un po' sì.
1: Ah,
0: sì,
1: okay, okay.
2: Un po'. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
2: a tutti.
0: Kiss a te,
2: Antonino,
0: grazie.
2: Da Cava dei Tirreni.
0: Ciao Antonino.
2: Ragazzi, grazie per la vostra compagnia.
0: Ma
2: stamattina
0: prego,
2: si parte dalla fantastica Giffoni Vallepiana.
1: Ok.
0: La fantastica Giffoni.
3: Sembra sabato, Pippo Pelosso.
0: Bravo, dalle 7 alle 9 su Radio Kiski. Anche
3: sì,
0: in
3: ciao
0: lei.
3: Ragazzi, vi amo, Michela dalla Sardegna.
0: Allora,
1: ciao Michela.
0: Michela, anche in te è entrata, hai visto Adriana? Ognuno, diciamo, la sta facendo sua la nostra canzone.
4: Pippo Peloscio dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, ma Giacomo de Iglesias.
0: Ma
5: ciao,
0: bravissima, ciao. Ti viene un falsetto che manco uno a cui stanno strizzando gli zebedei. Bravissimo, davvero, complimenti.
6: A proposito della vostra sigla, stamattina sì, mi sono svegliata canticchiando una canzone che lì per lì dicevo, ma che è? Ma che canzone c'ho in mente?
1: Perché era questa?
6: Non capisco, e poi era la vostra sigla.
0: Era,
1: hai
0: la
1: visto?
0: Nostra sigla,
6: eh sì, ma...
1: è entrata
0: anche in lei.
1: Quando la canti involontariamente, quando non ci pensi, diventa quasi un automatismo.
2: Buongiorno,
1: è entrata.
2: Tipo, buongiorno Adriana, buongiorno alla piccola sfacciata Anna Chiara.
0: La sfacciata.
2: Oggi andiamo a comprare la macchina nuova. Chi a tutti.
0: Grazie, ciao chi a te.
1: Bel giorno, bel
0: la
1: momento.
0: La sfacciata Anna Chiara stamattina in un secondo ha distrutto uno scherzo che Pica ed io stavamo facendo ad Adriana.
1: Ed era quasi
0: ovviamente
1: riuscito.
0: Io sono subito, mi sono abbinato a Picca che è partito con lo scherzo, come sa fare chi fa questo lavoro. Anna Chiara invece, ma giovedì,
1: non ti preoccupare,
7: col suo spirito umoristico,
0: spirito, il fine umorismo di Anna Chiara, finissimo.
2: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss, grande Pippo.
0: Bravi,
2: fantastica Adriana.
1: Ciao,
0: Anna,
1: grazie.
0: Chiara, tu sei esattamente come mia cognata Rosa, che mi ha distrutto almeno 3 feste a sorpresa.
1: Ah sì, lei ti chiamava e diceva.
0: Mio fratello Maurizio mi organizzava le feste a sorpresa.
1: Sì.
0: Che ne so, compleanno, onomastico, altre cose. E mia cognata mi chiamava puntualmente il pomeriggio per dirmi: beh, io stasera non posso venire. Io, ma dove? E me l'hai fatto una volta, l'hai fatto una, adesso te mo.
1: Quindi Rosa è collega?
0: Sì, sì, sì, è
1: oh,
0: collega.
1: Oh, grande Rosa, un bacio grande.
0: Va bene.
1: Allora, mio marito è sposato con il suo lavoro. Sentite questa, perché parleremo di questa situazione. Così io faccio sesso con altri uomini. A lui va bene e gli basta non conoscere i dettagli. Hai capito? Lui ha scelto il lavoro. Ho fatto proprio una scelta di vita di campo.
0: C'è gente che vive prima di tutto per il lavoro.
1: A voglia,
0: soprattutto per il lavoro.
1: A voglia.
0: E che nel lavoro dà veramente tutto. Io ho amici e amiche che fanno così, Non solo amici.
1: Trascurando tutto
0: non
1: il resto.
0: Non solo i maschi, anche le donne che lavorano e che sono in carriera, spesso e volentieri prendono il lavoro come la cosa più importante della loro vita, lasciando e trascurando un po' il resto delle cose che dai figli ai mariti.
1: Tutto
0: vivono
1: il resto.
0: Per lavorare.
1: Allora, Courtney e Nate sono sposati da quasi 20 anni, hanno 3 figli. Lui è un medico militare di successo, lei una terapista e coach. Per anni la loro vita è stata quella della famiglia perfetta, ma dietro le quinte Courtney si sentiva invisibile, definendosi scherzosamente la amante di Nate, perché il vero coniuge di lui era il lavoro.
0: Il lavoro.
1: Quindi questa è la situazione. Non so, probabilmente avrete letto la notizia perché è diventata in pochissimo tempo virale.
0: Molte donne poi sono gelose del lavoro, molti uomini sono gelosi del lavoro delle mogli o delle fidanzate, e anche, diciamo, il contrario. Insomma, è sempre questa la canzone. Diciamo.
1: Cosa accade a questa coppia americana? Una sera, durante una cena all'ume di candela, ad un certo punto lei chiede a lui: ma se diventassimo una coppia aperta? Ti dispiacerebbe?
0: E lei?
1: E lui ha risposto di no.
0: Lei ha chiesto a lui?
1: Lei ha chiesto a lui.
0: Ah, vedi, perché lei ha detto...
1: Perché lei si sentiva
0: visto
1: trascurata.
0: Visto che stai sempre là.
1: Lui è sempre a lavoro.
0: Io sto tutto sto tempo da sola.
1: Che faccio?
0: Almeno posso...
1: La posso usare?
0: La posso usare un po'. Lei ha chiesto al marito di usarla. Aspetta che mi chiara adesso. No! Non ha chiesto di usarla.
1: E quindi, vabbè, lei si è vista accettare questa proposta.
0: Ah, sì?
1: Sì. E quindi lei fa la sua vita fatta di poliamore.
0: Cioè, il marito ha detto:
1: uscite.
0: Fai quello che vuoi, ma io continuerò ad andare al lavoro 24 ore su 24.
1: Tu continua a lavorare, esci, fai quello che vuoi e poi ci ritroviamo a casa con i nostri tre figli.
0: Bene, Adriana, tu hai aperto la coppia?
1: No, non l'ho aperta, Pippo. Sono ancora troppo antica e retrograda.
0: Anna Chiara l'ha aperta.
1: Io non l'ho aperta.
7: Sì, sì, certamente.
0: Anche Renata l'ha aperta. Non so quando l'abbia aperta, perché Renato ha una relazione con Peppino che è sempre molto esigente.
1: È aperta perché Camilla, la moglie di Giuseppe, di Peppino, lo sa.
0: Esattamente, ma Renata mi dice che Peppino è sempre esigente.
7: Lui piace essere dominato.
0: A lui piace essere dominato, quindi è un lavoro che lei, che Renata deve fare. Dominare Peppino.
1: Allora, dite la verità, c'è qualcuno intorno a voi, marito, moglie, che ne so, anche amica, amico, genitore, perché noi siamo anche figli di genitori che magari hanno pensato troppo ed esclusivamente
7: brava
1: alla carriera o al lavoro, qualunque esso sia.
7: Brava.
1: Grazie.
0: Brava. Allora, 347-490-0042. Intanto ci dite se uno di voi due è talmente preso dal lavoro che spesso non si rende conto, o anche si rende conto ma non può farne a meno, che trascura un po' diciamo l'altra persona,
1: sì,
0: compresa diciamo la famiglia se c'è o altro ancora. E poi dopo magari parleremo del fatto che di cosa pensate di questa coppia che ha deciso addirittura di aprirsi a terze persone,
1: ma solo da parte di lei. Lui ha detto: io continuo a lavorare, il mio amante, il mio amore
0: è il
1: continua
0: lavoro.
1: Ad essere il lavoro, e quindi va bene così. Allora scriveteci, mandateci anche messaggi vocali, andiamo sotto la doccia.
8: Le canzoni sotto la doccia.
9: Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage pulita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita.
0: È bella questa canzone. Lui cantava sottovoce perché secondo me in casa c'è gente che sta ancora dormendo.
1: Esatto, Elio le storie tese con La terra dei cachi dal 1996. Buongiorno.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi.
1: Grande Elio, grandi Ieri, le storie tese che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss con il featuring di Raul Casadei,
2: sì.
1: La buonanima di Raul Casadei, e noi abbiamo dei bei ricordi di questa canzone, ma abbiamo anche già tanti amici che vogliono parlare con noi di questa storia. Abbiamo Marina da Gallarate, buongiorno.
2: Ciao Marina, buongiorno.
3: Ma buongiorno, buongiorno.
1: Piacere Benvenuta. Di conoscerti Marina, come stai? Bene? Tutto a posto?
3: Sì, sì, tutto a posto, tutto
1: Perfetto.
3: A posto.
1: Va bene.
2: Allora Marina, tu vuoi parlare principalmente del fatto che tante coppie di amici vostri, cioè della tua coppia, hanno questa relazione aperta, mentre invece nel tuo caso tu sei sposata?
3: Sì, sì, sposata.
2: Sei sposata nel tempo libero, però riuscite a ritagliarvi del tempo per stare insieme?
3: Assolutamente sì.
1: Ok.
2: Okay.
1: Le altre coppie sono aperte senza che però lo sappiano.
3: Esatto.
1: Cioè, hai capito?
2: Sono
1: aperte, nel senso che
2: facile.
1: Si capisce chiaramente che lo sanno, ma fanno finta di non sapere.
3: Ma
2: no, magari non lo sanno.
3: Sanno e molti non lo sanno invece. Vivono felici così.
1: Ma secondo te non lo sanno perché non lo vogliono sapere?
3: Sì.
1: E quindi vuol dire che lo sanno.
3: La cosa.
1: E non lo sanno che non vogliono saperlo, quindi lo sanno.
2: Però Marina, possiamo affermare con estrema certezza che nessuno di noi può essere sicuro al 100% se il partner ha una relazione aperta oppure no. Cioè, tu lo sai per certo? Sei sicuro al 100% che tuo marito non abbia, diciamo, altre distrazioni?
3: Vabbè, io sono 30 anni che so con mio marito, le scivolate le abbia fatte sia io che lui, però...
1: Tu hai fatto la scivolata?
3: Vabbè, non devo dire proprio tutto per radio, dai, insomma.
2: Vabbè, le scivolate ci sono.
1: Marina,
2: Pippo,
1: ti volevo solo mettere in difficoltà, è il mio ruolo.
3: Grazie.
1: Hai capito?
2: Non ti arrabbiare,
4: però,
2: Marina.
4: Una bellissima persona.
1: Io sono una bellissima persona, in fondo. Allora, Marina, torniamo a te. Quindi hai detto che voi nel tempo libero fate tanto lavoro. Tu che lavoro fai?
3: Io lavoro a Malpensa.
1: A Malpensa. Lui che lavoro fa?
3: Lui lo chef,
1: quindi siete super impegnati tutto il giorno, però quando avete entrambi il tempo libero è solo per voi.
3: Esatto. Prima era per noi e per i figli, adesso è solo per noi perché ormai i figli sono grandi.
1: Sono grandi. E la ricetta secondo te è questa? Cioè che finito il lavoro devi dedicarti all'altra persona?
3: Sì, trovare un equilibrio e trovare i propri spazi. Bisogna trovare un equilibrio. Il mio equilibrio può essere non uguale a quello di un'altra coppia.
1: È vero.
2: Ma tu sei una controllante? Cioè controlli, cerchi di capire dov'è, che fa durante il giorno o anche
3: no,
2: di sera?
3: Dopo così tanti anni no. Talmente tanta fiducia no.
1: No,
3: e
1: vedi, ha tanta
3: tante
1: fiducia
3: che... Sì, no, non sono
1: bello,
3: completamente
1: però
3: certa adesso.
1: Posso dire che il controllo arriva quando finisce la fiducia. E quindi è meglio, diciamo, chiudere che controllare, secondo me. Vero, Marina?
3: Sì, perché non vivi più.
1: Non vivi più, non te la godi più. A un certo
2: la
1: punto
2: fiducia
1: è meglio chiudere.
2: Se la devi regalare, fa bene a te stesso.
1: Se cade la fiducia, cade tutto. Aspetta, che abbiamo
5: Marina. Ragazzi, non siamo ipocriti. Ve lo dice un avvocato. 8 persone su 10 hanno una relazione extraconiugale. Soprattutto dopo i 50 in su.
1: Marina, tu 50? Sei d'accordo?
3: No, noi le abbiamo avute prima dei 50, io non ho ancora 50 anni.
1: Lei non ha ancora 50 anni e le ha già avute, quindi...
2: Ma sai che mi sconvolge il target di età?
1: Sì, ma poi l'avvocato l'ha detto con una certa normalità. Sentiamo,
2: pensavo prima.
1: Stanno arrivando tanti messaggi al 347-490-0042 che Marina dice, noi abbiamo avuto gli scivoloni, però adesso dopo, non abbiamo ancora 50 anni, ma... abbiamo massima fiducia l'uno dell'altra e viceversa, giusto?
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
2: Buongiorno.
6: Grazie, non stanno mai insieme, per forza che vanno d'accordo.
1: Ah, vedi? È vero, può essere Marina?
2: Volevo
3: ma
2: commentare.
3: Non è vero. È vero, non stiamo insieme tutto il giorno, ma quel poco che stiamo insieme stiamo bene.
1: Beh, però posso dire, stare insieme tutto il giorno sarebbe un po' disumano.
3: No, che palle.
1: Che
2: palle,
1: no,
2: c'hai ragione. Ma chi è che sta insieme tutto il giorno?
1: Ma c'è la gente che sta sempre seccata, appiccicata tutto il giorno.
2: Ma no, ma non devi fare niente nella vita.
1: Sì, quelli che non fanno niente.
2: Come
1: nella
2: primo
1: vita.
2: Lavoro c'hai, diciamo, la coppia e il lavoro, ma non è così per tantissime persone, credo la stragrande maggioranza. Va bene Marina, noi ti ringraziamo di aver parlato con noi.
3: È stato un piacere.
2: E ascoltaci sempre.
3: Ma certo.
1: Marina, grazie mille, ti diamo un bacio grande.
3: Ciao, un bacio. Chi schissa
1: te, buona giornata. Ciao. Allora, dormire separato.

0: a perdere delle diottrie stanotte,
1: ma certo,
0: guardando dei film, diciamo,
2: ma cioè, non lo so, non lo so, non me lo chiedono, glielo chiedo.
0: La triste vita del marito di Adriana.
2: Vabbè, mi devo svegliare alle 5.
0: E che fai?
2: Alle 3 che fai? Ti metti.
0: Questa alle 3 è arrivato friccicarello.
2: No.
0: Andiamo avanti, va.
2: Allora, continuate pure a scriverci gli impegni, quelli che ci tengono distanti dal nostro amore, dalla nostra coppia, oppure se conoscete persone che sono entrate ufficialmente o ufficiosamente in una coppia aperta, perché abbiamo preso spunto dalla dichiarazione di questa donna americana
0: che ha detto al marito: tu sei troppo impegnato, hai scelto di amare il lavoro talmente tanto.
2: Io mi sento sola.
0: Vivi solo per lavorare, non lavoro. Per vivere, che significa lavorare il giusto per guadagnare quello che ti serve per vivere.
1: Ma
0: invece
1: certo.
0: No, lui vive per lavorare, significa che la sua vita è tutta incentrata sul lavoro.
2: E a lui va bene così. 347 490 0042. Arriva su Kiss Kiss, Olivia Dean, so easy. I could be-

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss

0: quadretto in realtà in qualche modo riporta due regioni, secondo me, proprio dove tipicamente avviene questo.
1: Dove le signore
0: questo.
1: Sono sulle sedie e le lucine sono sempre accese.
0: Soprattutto la Puglia e la Sicilia, che sono le regioni rappresentate dalle artiste che cantano. Perché sono due siciliane, Levante e Delia, Delia di Catania, Levante della provincia.
1: Sì.
0: E l'altra invece,
1: Serena Brancale,
0: è Serena Brancale, che è
1: Barese.
0: Quindi di città. E infatti l'unica che diceva che è di un paesino più piccolo è proprio Levante, perché le altre due vivono nelle città, dove ormai queste cose ovviamente accadono molto meno.
1: E quindi
0: no?
1: Ci hanno restituito una fotografia del sud, ma soprattutto, come dicevi tu, sì, di due regioni in particolare dove veramente
0: dove
1: avviene questo.
0: Dove veramente accade. Poi a Caltagirone, che è in provincia Caltagirone.
1: Ma Levante.
0: Dove c'è
1: giusto.
0: La famosa ceramica
1: di Caltagirone.
0: Di Caltagirone,
1: sì, sì.
0: Che ricordiamo, Levante non è un moro
2: Catania,
0: di Caltagirone,
2: sì,
0: ma è in provincia di Catania.
1: Che vagamente somiglia alla ceramica vietrese. Qualcuno non troppo esperto potrebbe confonderla.
0: Però allora, ricordiamo che questo quadretto di quando torno al mio paese, io sono convinto che lo ritrovino tutti i ragazzi del sud che vivono fuori, no? E che vivono che magari sono originari di piccoli centri. Che torna ad agosto.
3: Quando torna al mio paese.
0: Per favore, chi di voi che sta ascoltando la radio è originario di un paese del sud e vive in una grande città e quindi quando ritorna in questi paesi trova le luci sempre accese delle case, le luci, diciamo, le luminarie per le feste.
1: Le luminarie, perché sono quelle. Io sono stata weekend scorso in Puglia.
0: In Puglia c'è una tradizione bellissima, stupenda.
1: Le signore sulle sedie. Io mi sono fermata a parlare con queste signore, magari ottantenni, sulle sedie.
0: Bellissimo. Anch'io l'ho fatto a Polignano a Mare l'anno scorso, mi sono seduto con loro.
1: Bellissimo.
0: Alla fine la signora mi ha detto: ma si accomodi, non sei andata a prendere la sedia dentro, mi ha messo lì fuori. E io sono stato un'ora a parlare con le signore.
1: Si godono il passeggio, i turisti e le persone. Va bene.
0: Daniele da Reggio Emilia, buongiorno.
1: Ciao Daniele.
4: Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno, sai Daniele che dopo la malattia il primo viaggio della principessa Kate da sola, senza il marito,
4: lo so.
0: Sarà a Reggio Emilia
4: per questo incontro. Sì.
0: Ah, vi state organizzando per l'incontro?
4: Sì, perché faccio manutenzione in alcuni hotel, io sarò poi in questo hotel che arriverà lei
0: Sei emozionato? Posso dirti che Kate l'ho vista ieri, è proprio bella, Adriana.
1: No, mi piacerebbe incontrarla, mi piacerebbe conoscerla, emana una bella energia.
0: Sì, lei verrà
1: me
0: in Italia e sarà solo a Reggio Emilia, quindi vedi, se la godrà Daniele, hai visto?
1: Facci sapere poi, Daniele, come ti è sembrata.
4: Certo.
1: Ok.
0: La futura regina d'Inghilterra.
1: Sì. Intanto veniamo a te, tu sei single al momento, hai sentito la storia della coppia americana Courtney e Nate?
4: Sì, allora io al momento sono single.
1: Uh-huh.
4: E diciamo che ho cambiato un po' tutto il mio modo di vedere la vita, nel senso che prima ero la persona più gelosa del mondo, nel senso che per me la donna non doveva neanche andare a fare la spesa.
1: Addirittura? Chiederti quanti anni hai, Daniele?
4: Ne compio 40 in agosto, ma sono calabrese d'Occa, anche se vivo a Reggio Emilia.
1: 40 d'agosto, sei giovanissimo, addirittura sì, la tua compagna non poteva andare neanche a fare la spesa, cioè siamo veramente tornati indietro di tanti anni.
4: Sì. Però poi ho iniziato a frequentare alcune spiagge insomma nudiste all'inizio e poi da lì ho conosciuto tante coppie, quindi frequento qua Reggio Emilia o in zona comunque Ravenna
1: non ho capito, tu frequenti
4: locali.
1: Le coppie adesso?
4: Ma giochiamo,
1: single,
4: diciamo,
1: che gioca
4: locali.
1: Con le coppie.
0: Sì, loro
4: frequento
0: giocano.
4: Locali, frequento certo. locali invernali. In
0: Anna Chiara vuole sapere, tu hai detto che giocate. Che tipo di gioco fate? Anna Chiara è una curiosa, si chiamano, nel gergo sessuale si chiamano le curiose. Anna Chiara è una curiosa.
4: Non facciamo l'uncinetto, ecco, insomma, non si gioca a carte, però giochiamo.
0: Ma giocate. Anna Chiara, sfacciatamente, Anna Chiara è la sfacciata, è conosciuta per questo, ma che tipo di giochi? Quindi almeno uno ce lo puoi dire.
1: Però è che siamo alla scuola elementare, cioè vai a intuizione.
4: Esatto, sì, insomma, un po' si va a cavallo, ecco, sì.
1: Allora, senti,
0: si va a cavallo,
1: Daniele.
0: Le coppie che vanno a cavallo e lui arriva e fa, che fai tu, il manutentore del cavallo?
1: No,
4: a volte passiamo anche delle serate tranquille, c'è proprio un'amicizia, una pizza, però
1: ma sempre in tre
4: nudi.
1: O più di tre?
4: No.
1: Tu e la coppia?
4: Siamo in 20, siamo in 30, siamo matrimonio in base a come organizziamo
1: con le maschere,
4: le serate.
1: Avete le maschere?
0: Un puttanaio, per dirla in francese. Un puttanaio che a volte che vale per donne e uomini, vale per uomini e donne, quindi non solo per gli uomini,
1: no,
0: per
1: certo,
0: le donne.
1: Non è riferito esclusivamente al sesso femminile. Senti Daniele, ma tu fai manutenzione sia ad un lui che ad una lei, oppure soltanto alle lei?
4: No, io gioco con la lei, poi dipende come si evolve insomma la situazione.
1: E secondo te queste coppie che vogliono giocare
0: sono
1: con dei single, no, ma sono coppie annoiate, sono coppie che hanno smesso d'amarsi?
4: Allora, in realtà ti dico la verità, sembra strano dirlo, io le vedo le coppie più felici del mondo.
1: Però hanno trovato la loro quadra.
4: Sono sempre, cioè proprio si vogliono bene, comunque parlano tanto, condividono tutto, cioè per me io li vedo sempre felici.
0: Come approcci a queste coppie? Vai in dei locali dove arrivano queste coppie che sono alla ricerca di queste emozioni?
4: Ma sì, oppure quando
1: provare.
4: Poi io questo fine settimana ero al mare, lì al mare insomma fai due chiacchiere, la battuta del vento, la battuta dell'abbronzatura, si inizia a chiacchierare, ci parlo un po' e...
1: Allora, senti,
0: allora
1: Daniele,
0: quest'estate
1: aspetta.
0: Adriana, se ci andiamo al mare insieme una volta, tu e Luca sotto l'ombrellone, io arrivo e dico ah che abbronzatura.
1: Perché tu sei il single.
0: Certo.
1: No, senti Daniele,
0: vengo
1: scusa.
0: A...
1: Facciamo una prova. Allora, io e Pippo siamo una coppia, siamo al mare, c'è questa brezza bellissima, stiamo sorseggiando.
0: La brezza.
1: Era solo per dire brezza.
0: Esattamente. Allora,
1: siamo sul gozzo.
0: No, è vero. Adriana, l'hai visto quel ragazzo? Sta venendo verso di noi.
1: No, come fa lui a capire che noi siamo una coppia aperta? Cioè, come lo
4: allora,
1: fai? Come lo
0: lui ci prova.
4: Intanto,
0: lui ci prova.
4: Intanto, insomma, i locali sono più o meno quelli. Poi iniziano, per esempio, a coccolarsi, inizia il marito a passargli la crema e lì capisci che magari
1: è una provocazione.
4: Vuoi, ecco.
0: Diciamo, sì, stanno spettacolarizzando certe cose perché arrivi qualcuno.
4: Poi alcuni magari, dico la verità, stiamo lì e chiacchieriamo tutta la giornata insieme, ma si vanno lì solo per stare tranquilli senza far niente. Sono tantissime le coppie che vengono solo per stare insomma nudi senza far niente. Cioè, mettiamo i puntini sulle i che c'è anche questo
1: sulla spiaggia,
0: vai sulla spiaggia dei nudisti, tu è lì che vai a fare la chiappata. Va bene, perfetto.
1: Vabbè.
0: Allora, noi troviamo molto interessante, diciamo,
1: grazie,
0: il tuo lavoro.
1: Daniele,
0: tu sei un manutentore di hotel, giusto?
4: No, manutentore in generale.
1: Avevamo capito che era
0: manutentore,
1: manutentore
0: anche della coppia. Allora, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una bella.
4: Non so che cosa farà quando verrà qua a Reggio, non penso che parteciperà ai nostri giochi, però
1: non credo proprio.
0: Non credo, mi sembra abbastanza morigerata. Schissa te, grazie, buona giornata. Ciao Daniele, attenzione perché tra poco torna l'oroscopetro.
1: È partito ieri?
0: Questa rubrica. Questa rubrica, questa rubrica che è al limite del porno, quindi ci sta benissimo con la telefonata che abbiamo appena fatto. L'oroscopetro di Adriana. Adriana sceglierà un solo segno, quindi mandateci un WhatsApp audio adesso e ci dite qual è il vostro segno e vediamo Adriana quale sceglierà. 347 490 0042 WhatsApp audio, di che segno siete? Vai.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Allora Adriana, qui la radio cade di richieste per l'oroscopo. Ieri mi pare che tu abbia avuto un buon successo.
1: Sì, Pippo. Allora sì, c'è stato un grandissimo successo, non me l'aspettavo.
0: Sì, però
1: quindi...
0: non montarti la testa, mi auguro che i tuoi piedi siano
1: sarò
0: ben...
1: Sarò in tour?
0: Ma dove?
1: Ho deciso di fare un tour.
0: In quali luoghi?
1: In tutte le città d'Italia al momento, poi andremo anche all'estero.
0: Andrai nelle librerie, per esempio?
1: Sì, andrò nelle librerie.
0: Dove non sei mai entrata prima della vita,
1: mai,
0: ricordiamo.
1: Mai, infatti ho un po' d'ansia.
0: Lì non sei conosciuta.
1: Sì. Con questa musica l'oroscopo Petro andrà in tour nelle librerie.
0: Questa caffonata, diciamo, sarà espansa su tutto il territorio
1: nazionale. Esatto, al momento nelle librerie piccole, Pippo.
0: Ah, le piccole librerie
1: di partire,
0: provincia.
1: Sì, resto umile. Sì, e poi andremo nelle grandi librerie.
0: Che ne so, la libreria che si chiama A letto con un libro, Il libricino del cuore.
1: Il libricino del cuore,
0: sì,
1: ci
0: di
1: piace
0: Rocca Pipirozzi.
1: Sì. Quindi nelle librerie
0: parte piace, lei la prende, diciamo così, con calma.
1: Già non mi aspettavo tutto questo successo, per cui va bene così. Allora, grazie mille al mio pubblico che richiede l'oroscopo ogni giorno, quindi ogni giorno estrarremo un segno zodiacale.
0: Dove stai
1: il pubblico dell'oroscopetro?
0: Dell'oroscopetro, va bene, vai. Allora partiamo con il segno che Adriana ha scelto ascoltando il messaggio.
2: Sentiamo. Mi chiamo Diego.
1: Ciao,
2: e io
1: Diego.
2: Sono del segno toro.
1: Vai, collega di toro.
3: Ciao, buongiorno Kiss Kiss, segno del toro.
1: Vai.
3: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Allora Adriana ha scelto il toro. Sigla.
1: Vai.
4: Ah. Oroscopetro.
0: Questa cosa veramente sembra che adesso tu debba toccarti i capezzoli, che adesso fare una cosa. Ma che sigla è?
1: Aspetta, oroscopetro, devo dire il claim, Pippo. Le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi. È così, è il claim proprio, cioè
0: molto
1: la cosa
0: carino
1: che devo fare per forza.
0: Molta allora, stima per chi ascolta, diciamo.
1: Andiamo al sodo.
0: Tu capisci quello che vuoi. Puoi anche dire tu non capisci un cazzo.
1: Tu capisci quello che vuoi. Io ti dico delle cose, poi se le afferri, se non le afferri va bene lo stesso.
0: Vai.
1: Caro toro, sei un godereccio professionista. Questa settimana il piacere è il tuo sport preferito e ti stai allenando parecchio. Mangi, ami, riposi. Occhio però a non confondere relazione stabile con divano fisso.
0: Ok.
1: Ok. Quello che vorresti fare in realtà è mollare la scrivania e vivere come le sorelle di Torino. È vero, confermo. Far finta di lavorare mentre in realtà sei già in viaggio verso i Caraibi grazie al conto in banca di un generosissimo e attempatissimo compagno o compagna.
0: Dicendo? Ma ti rendi conto che sei offensiva anche nell'oroscopo?
1: No, non è vero.
0: Cosa, chi ha redatto questo oroscopo? Qual è
1: Pippo, abbiamo un'equipe di astrologi.
0: Chi che scruta le stelle per te?
1: Abbiamo un'equipe di astrologi, io sono a capo di questa equipe.
0: Ma quando mai hai studiato l'astrologia?
5: Per piacere,
0: Ma quale equipe?
1: E dai Pippo, devo fare l'ultima parte. Weekend molto intenso per il toro con Popi protagonista. Dacci dentro, toro!
0: Ma perché il Popi, cioè, vale anche per gli altri?
1: Vale anche per gli altri.
0: Anche per, non è una cosa mia personale.
1: Ho deciso di utilizzarlo anche per gli altri.
0: Va bene, abbiamo chiuso questo strazio.
1: Questo è per il segno del toro, ovviamente il mio segno. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Se ci avete capito qualcosa, fatecene sapere.
4: Oroscopetro.
0: Bellissima la sigla, molto bella. Ti immagino distesa in un letto mentre così con questa telecamera che ti arriva in viso e canta Oroscopetro.
1: Oroscopetro. Allora, domani ovviamente estrarremo un altro segno zodiacale. Intanto, grazie a tutti quelli che interagiscono con noi. Sono le 7:51 del mattino. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Da lì potete guardare anche la musica più bella che arriva.
0: Dal 1987, tornato in auge da paura, lo è sempre stato il re del pop Michael Jackson.

0: è stata premiata in un'altra manifestazione che si chiama i Donatello di David, che si è tenuta ieri sera nell'agro, nella sua terra. È stata premiata come miglior interprete, diciamo, di una serie, di una serie locale che ha girato. Quindi ha vinto il Donatello di David, che è un premio
1: vincere qualcosa
0: attivo, perché nessuno ha detto che non si poteva fare. Esistono i David di Donatello, ma esistono anche i Donatelli di David.
1: È importante vincere qualcosa. Sono le 7:59, ancora una volta buongiorno a tutti voi.
0: Radio Kiss Kiss. Abbiamo Tania da Bergamo. Buongiorno Tania.
1: Ciao Tania.
2: Buongiorno.
0: Allora
2: buongiorno.
0: Tania, noi siamo partiti da questa signora che ha chiesto a suo marito, che aveva abbracciato e ha abbracciato nella vita una sola cosa, mm-hmm, il lavoro, quasi 24 ore su 24, di aprire la coppia, perché dice: io guarda, mi voglio divertire, non è possibile che tu non ci sia mai. Quindi lui ha detto ok, acconsento, o chi tace acconsente, e la coppia si è aperta.
1: No, il marito
0: ci sta pensando,
1: insomma,
0: seriamente anche Adriana. Tu a che punto sei?
1: No, tu a che punto sei, Tania? L'ha chiesto a te, non a me.
2: Ok. No, niente, è un punto sereno. Noi siamo insieme da 18 anni, io e il mio compagno, e ognuno vive a casa sua. Abbiamo trovato così il nostro equilibrio.
0: Il vostro equilibrio è, dopo 18 anni, continuare a rimanere ognuno per cazzi propri, giusto?
2: Sì, diciamo già da più di 10 anni che abbiamo scelto questa cosa di vivere ognuno a casa sua.
1: 18 anni sono tanti, non vi è mai venuta la voglia di andare a provare?
0: Allora Pica ti avrebbe lasciata dopo una settimana, perché lui è tradizionalista. Lui vuole subito la coppia, la famiglia, la cosa, non sopporterebbe. Te lo troveresti davanti al portone, davanti alla porta di casa ogni due minuti.
2: Oddio, che incubo.
1: Incubo, è vero.
0: Pica è un incubo.
2: Allora, lunedì e giovedì facciamo le nostre cose, poi venerdì, sabato e domenica si sta insieme. Anche le vacanze le facciamo insieme.
1: Quindi venerdì, sabato e domenica dormite insieme a casa o tua o sua?
2: Sì, praticamente poi quasi sempre mia, perché ho il cane e quindi ho il giardino e stiamo meglio lì.
1: Quindi in tutti questi anni non avete avuto figli, giusto?
2: Sì, abbiamo due figli da precedenti relazioni, già grandi.
1: Ecco.
2: 20 anni.
1: No, infatti quello volevo dire, cioè uno poi arriva a questa scelta dopo aver fatto già delle altre esperienze.
2: Bravissima.
1: Quindi avete fatto delle esperienze e allora
2: maturare,
1: ok.
2: Sì.
0: Bravissima.
2: Certo,
0: e quindi diciamo dal lunedì al giovedì non vi vedete proprio mai?
2: No, mai. No,
0: e tu,
2: ma scriviamo,
0: c'è mai stato
2: comunque
0: qualcuno che ha tentato di inserirsi per te o per lui nella vostra relazione? Di la verità, però, Tania. Stiamo facendo
2: può essere, ma non mi interessa, cioè, nel senso, non sarebbe un mio problema. Non penso, però non. Basta che il venerdì, sabato e domenica noi siamo sereni e stiamo benissimo.
0: Ah, vedi, poi dal lunedì al giovedì
2: non me ne può fregare di meno.
0: No, coglio, vedi lei?
2: No,
0: ma pure lui, diciamo, non solo tu.
2: Lui può fare quello
0: lui
2: che vuole.
0: Lui può fare quello che vuole dal lunedì al giovedì. L'importante è che il sabato e la domenica, venerdì, e anche il venerdì, tu non lo trovi spompo, per esempio.
2: Bravissimo.
0: Cioè,
2: ecco,
0: deve stare sempre sul pezzo. Il venerdì,
2: esatto,
0: deve essere performante, giusto?
2: Bravissimo, giusto.
1: Quindi
0: capito?
1: Si deve conservare, mantenere bene dal lunedì al giovedì.
0: Luca, in genere, quando è che è performante? Dal lunedì al giovedì o dal venerdì?
1: Pippo, ma anche noi in realtà ci incontriamo nel weekend.
0: E quindi potresti lasciarlo libero dal lunedì al giovedì, sta povera anima.
2: Ma
0: chi
2: lo tiene? Tutte le coppie così.
1: Siamo impegnati durante la settimana, facciamo cose.
2: Lo sport, le cose, brava, il lavoro.
0: Vediamo che Adriana il sabato fa la doppietta, me lo stavo raccontando l'altro giorno. Bello il passaggio in cui mi diceva.
1: Grazie,
0: il passaggio in cui mi diceva che tra la prima e la seconda ci sono dei giochini. Alessandro a casa dei nonni.
2: Sì.
1: Certo. Un binocolo a casa pelo pure lo metterò qualche volta. Così posso raccontare anch'io i passaggi e le evoluzioni artistiche che fanno solo alla radio.
0: Passerai molte ore col simbolo del binocolo.
1: Mi hanno detto che c'è un andirivieni di sgallettate.
0: Sì.
3: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Ma che c'entra il seppiolone?
1: Allora, Tania, messaggi per te di stima. Sì. di sì, chi dice sì. Guarda, nonostante diciamo situazioni pregresse come la sua, però molti non sono stati così fermi e decisi come la vostra coppia, cioè a tenersi lontano e a non condividere la stessa, lo stesso tetto, la stessa casa.
0: Gli ascoltatori hanno anche detto, insomma, stanno continuando a scrivere complimenti a Tania, e molte donne scrivono: io non sono d'accordo sul fatto che lei non si preoccupi di quello che faccia lui dal lunedì al giovedì.
1: Esatto.
2: Comunque, ma dopo 18 anni,
0: dopo 18 anni,
2: mi fido ciecamente. Se poi volesse proprio fare una, non so, una scivolata come la chiamate voi, vabbè, ci sta.
0: Sì.
1: Che tu non ne conosca i dettagli.
0: Quindi lei, per l'importante è che lei non sapere.
2: Brava, l'importante è che venerdì, poi sabato e domenica.
0: Il venerdì gli funzioni bene.
1: Non mi dire niente. Non voglio sapere niente, non mi raccontare i dettagli, non voglio sapere. E poi, amici,
0: allora, lunedì, giovedì, è una ricetta la sua, quindi la ripetiamo. È giusto, è una ricetta di lungo amore, 18 anni insieme.
2: 18 anni,
0: hanno fatto prima le loro vite, quindi i loro figli, esatto, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Una volta sistemati i figli, si sono messi insieme. Lei è, come si chiama lui, Tania?
2: Emanuele.
0: Lei è Emanuele a casa sua dal lunedì al giovedì, Tania a casa sua dal lunedì al giovedì, Emanuele a casa sua potrebbe fare qualsiasi cosa, Tania non gliene può fregare di meno. L'importante è che il venerdì Emanuele sia sull'attenti, pronto a soddisfare ogni esigenza d'Italia, anche lo scoscia capretta, che è, diciamo, una delle cose più è una delle evoluzioni più difficili.
1: Veramente? Come si fa? Ce la vuoi mostrare? Tipo,
0: adesso Adriana ti mostro in privato lo scoscia capretta. No?
1: Tania, sei molto simpatica. Grazie per essere dei nostri ogni mattina. E chissà te, baci.
0: Ciao Tania, grande. Baci, baci. Ciao. Andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Una sassi. Dove la trovo io? Una frase.
0: Ma bravo!
5: Sorprendami.
0: La canzone sotto la doccia è di Eros Ramazzotti. Adriana, nel frattempo ti spiego lo scoscia capretta, che diciamo mentre vai in onda la canzone.
1: Va bene.
0: Che potrai provare questo weekend
1: con, esatto, Luca. E ti penserò. Va assolutamente bene. Allora, la musica più bella suona sempre e solo su Radio Kiss Kiss. Questo pezzo torna indietro nel tempo, va al 1993 con Eros Ramazzotti, un'altra te.

0: un'altra te dove la trovo?
1: Un'altra te
0: non la sto cercando.
1: Un'altra me non la trovi?
0: No, ma non la sto cercando.
1: Ma infatti non devi neanche cercarla. Perché
0: ne basta una.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: È quello che dicono però tutti gli uomini che poi in realtà hanno l'amante. Ah, ma basta mia moglie, basta
2: per
1: una.
2: Me è palese che questo non è amore. Se non si vuole vivere la quotidianità con un'altra persona, si può tranquillamente scegliere di rimanere single.
0: Ricordiamo che Tania poco fa ha affermato appunto di avere una relazione bellissima col suo compagno da 18 anni. Mm-hmm. Dal lunedì al giovedì ognuno a casa propria, si sta insieme solo il venerdì, sabato e domenica, e bisogna essere estremamente performanti sia lei che lui. Quindi nel frangente lunedì giovedì si può fare quello che si vuole.
1: Non capisco perché non condividano gli ascoltatori, visto considerato che Tania e il suo attuale compagno da 18 anni hanno avuto già delle esperienze pregresse, hanno vissuto insieme ai partner, hanno fatto dei figli e adesso hanno capito che quella formula lì non funziona.
3: Insieme. Cioè, stare insieme è un'altra cosa. Questo è vedersi il weekend per...
1: E quindi?
3: Per, diciamo... Vabbè, avete capito, dai. Perché? Ma non è stare insieme. Stare insieme è... il concetto è diverso.
0: Voleva dire copulare? Vedersi nel weekend per copulare?
1: No, è vivere la quotidianità.
0: Adriana, Adriana pure copula nel weekend.
1: Ancora?
0: Scusami, tu hai detto che copuli nel weekend. Ti vedi gli altri giorni, ma copuli solo nel weekend?
1: Ma durante la settimana, vedi, un po' come Tania e il compagno. Viviamo insieme, ma siamo impegnati
0: adesso, quindi,
1: in altre faccette.
0: Quando copulerai? Dopo domani?
1: Pippo, ti chiamo.
0: Vabbè.
1: Ti chiamo. Faccio la figura che mi ha insegnato prima dietro le quinte, devo dire, è un bel vedere.
0: Sì, sì, sì, perché stiamo parlando...
1: È proprio una figura.
0: Stiamo parlando di quando, diciamo, una delle due persone della coppia è molto assente perché è dedicata estremamente al lavoro e non ad altro. In questo caso, diciamo, Tania non ci ha detto quanto tempo spende al lavoro, ma ci ha detto che dal lunedì al giovedì però preferiscono stare separati.
1: Allora, Sabrina da Manfredonia, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti ragazzi, kiss kiss.
0: Allora Sabrina, tu sei totalmente contro Tania, giusto?
4: Sì, perché sembra quasi una relazione praticamente part time. Cioè la nostra ascoltatrice, cioè, io non condivido, non giudico, non condivido il suo modo di vedere le cose, anche perché
0: sei un po' antica però, Sabrina.
4: Vabbè, io sono un po' vecchio stampo, non per questo sto con mio marito da 22 anni. 22 diciamo di conoscenza e 13 di matrimonio.
1: Quindi tu hai avuto
0: che
1: solo lui.
0: Palle, mamma mia.
1: Hai avuto solo lui come uomo?
4: Sì, sì, abbiamo avuto delle relazioni, diciamo così, quando eravamo più piccoli, ma poi ci siamo conosciuti per caso perché avevamo una comitiva insieme.
1: Ok.
4: E ci siamo messi insieme che avevamo più o meno 15 anni.
1: 15 anni, quindi da quando avevate 15 anni, tu unico uomo e anche per lui immaginiamo sia la stessa cosa, l'unica donna sei stata tu.
4: Esattamente.
0: Mamma mia.
1: Fica, non facciamo
0: allora, quindi tu stai asserendo che tuo marito ha visto una sola farfalla nella vita.
5: Assolutamente sì.
0: Ma perché sta con te tuo marito?
4: Sì, siamo insieme perché stiamo accompagnando i bambini.
0: Come si chiama tuo marito? Fammi parlare un attimo con lui, scusami.
5: Dimmi, Pippo, ti ascolto.
0: Come
5: si
0: chiami?
5: Francesco.
0: Fammi il cazzo del piacere, non dire cagolate.
6: Per piacere, sì.
1: Francesco,
5: e invece è così, caro Pippo.
0: Ma
5: sono
0: chi
5: abbastanza
0: ti crede?
5: Fedele.
1: Sono abbastanza
0: ma ti rendi
5: abbastanza
0: conto?
5: Perché?
0: Ma come
5: perché,
0: abbastanza?
1: Che significa
5: perché ti
1: abbastanza?
5: Spiego, perché fisicamente no, ma col pensiero e con gli occhi si può fare altro.
0: Ah,
5: quindi
0: col pensiero.
5: Non è che uno c'è i paraocchi, se c'è da guardare si può guardare, però non si deve fare il passo oltre.
1: Ah, quindi col fisico tu sei, diciamo così, fedele.
0: Anche,
1: lei,
0: sì. Anche tu sei abbastanza fedele, Sabrina?
4: Sì, abbastanza fedele anch'io.
0: Abbastanza fedele anche lei.
1: Bene, bene. Ci piace
0: siete,
1: molto
0: comunque
1: questa
0: siete
1: coppia.
0: Troppo simpatici, Sabrina.
4: Grazie.
0: E come si chiama lui, hai detto?
5: Francesco.
0: Sabrina e Francesco, ma siete molto simpatici.
1: Scusate ragazzi, voi durante la settimana vi vedete, sì. Vi frequentate?
5: Assolutamente sì.
4: Sì.
0: Abbastanza.
1: Abbastanza?
4: Copuliamo.
0: Copulano
1: anche durante la settimana.
0: Sì.
5: Assolutamente sì. I bambini vanno a scuola.
0: Vedi?
1: Ah, quando loro vanno a scuola?
5: Eh sì, così io magari quando non vado a lavorare, che sto in ferie, sono libero. la mattina si dedica a un asset.
0: Aspetta Sabrina, okay, ci sono messaggi per te.
6: Kiss kiss a tutti, buongiorno. Angelo da Napoli, sentivo l'ascoltatrice che da 22 anni ha conosciuto solo il marito. Per me è una follia assoluta.
1: È una follia.
6: Come si fa a sposarsi e non aver avuto un'esperienza, poter fare un confronto, non poter capire quanto ti piace, non aver capito che c'è qualche altra cosa nella vita.
0: Allora,
6: ma veramente
0: Adriana...
6: la trovo una cosa... Boh, da... da medioevo,
1: da medioevo.
0: Allora Sabrina, okay. Adriana invece per esempio a me ha confessato che prima di sceglierlo ha dovuto vedere almeno 12 papagni per scegliere e decidere quale fosse diciamo, quello più funzionale a lei.
1: Beh certo Pippo,
0: andava scelto quello funzionale, giusto?
4: Certo, sì. Vabbè, poi ognuno in base alle sue esigenze.
1: Beh, detto in termini medico-scientifici
0: tu invece ne hai visto funzionale. Uno ed è stato subito funzionale, giusto?
4: Sì, alla funzionalissimo coppia.
5: Continua a essere funzionale.
1: Vabbè, vabbè, però diciamo la scelta non si può fare se hai già scelto, se hai già scelto la cosa, capito? Vabbè, niente, mi sto.
0: Comunque siete vabbè. Molto divertenti. Io vi voglio bene, Sabrina e Francesco, è un piacere avervi conosciuti.
4: Anche noi, ragazzi.
0: Ma grazie
1: mille. Voi.
0: Saluti a Manfredonia.
4: A voi.
0: Baci, ciao.
5: Ciao. Ci siamo visti a Manfredonia.
4: Ma il carnevale.
1: Oh, che bello, grazie.
0: Adriana è la regina del carnevale di Manfredonia, lo ricordiamo.
1: Tornerò a Manfredonia. Che è tra l'altro molto molto bella, non c'ero mai stata, quindi bella bella.
0: Chi schissa voi?
4: Ciao, ragazzi. Ciao, anche a voi. Ciao. Ciao. Un bacio ragazzi, chi schissa a tutti.
0: Grazie, ciao ciao ciao ciao.
7: Abbastanza fedele, guarda, li amo. Bravissimi, comunque sono bravissimi. D'accordo con loro. Pienamente, Michi da Certosa di Pavia.
0: Grazie Michi, no, d'accordissimo con loro sulla
8: io
0: abbastanza
8: sono
0: fedeltà.
8: Con Tania. Va benissimo così. Abbiamo già dato per quanto riguarda il matrimonio, la convivenza quotidiana e sappiamo quello che vuol dire. Quindi giusto così.
0: Vi
8: un
0: ricordiamo?
8: Po' di spazio per se stessi e
1: giusto.
8: E momenti col partner.
1: Ok.
0: Dal lunedì al giovedì ognuno a casa sua e fa quello che vuole. Mm-hmm. Venerdì, sabato e domenica bisogna essere sempre pronti per diciamo
1: sì, per performare, per dare, no?
0: Adriana, ci vuoi prendere
1: per
0: in considerazione
1: dare
0: l'idea?
1: E ricevere. Già ce l'ho in considerazione. Ti ho detto, non è che ci frequentiamo tanto io e Ludo durante
0: però
1: la settimana.
0: Però nel weekend copulerete.
1: Nel weekend non c'è la sveglia, non c'è lo stress.
0: Nel weekend ti telefonerò ogni ora dalle 9 del mattino fino alle 3 di notte.
1: Ma con piacere, Pippo, puoi anche venire a casa.
9: Cazzo, Pippo.
0: Sì, sì, ha già capito.
9: Andiamo. Ciao Pippo, ciao Adriana. Io apprezzo invece la relazione che ha Tania con il suo compagno. Se hanno trovato un giusto equilibrio, sicuramente stanno meglio di tante altre coppie che vivono una quotidianità pesante. Ecco, io sulla scappatella dal lunedì al giovedì, quello no, quella la eviterei. Kiss kiss a voi.
1: Okay,
0: dai, allora
1: okay,
0: sta per partire una canzone che io amo.
1: Anche io!
0: Credo di essere stato il primo tra tutti voi a scoprirla questa canzone, ve l'ho detto quando sono venuto in radio che mi piaceva tantissimo questo pezzo.
1: Hai capito?
5: Pippo Pelo sei in
1: gamba.
0: E ieri Andrea mi ha detto ma veramente ti piace?
1: Loco Loco, gordo.
0: Mi piace tantissimo. Loco Loco.

0: Chi schissa a te che stai preparando la torta che piace a tutta la famiglia e soprattutto a te.
1: A te, a te.
0: Chi schissa a te che una tazza di tè e un bel libro sono la ricetta del tuo pomeriggio ideale.
1: Ideale, ideale.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Conoscono uno.
1: Oddio, troppo medico scientifico.
0: Sì, monogenitali. E sentiamo cosa pensa un'ascoltatrice di quello che hanno detto.
2: Ma veramente fanno? Qua sono 15 anni che si mangia lo stesso Wurstel.
0: Qua sono 15 anni
1: che mangia lo stesso Wurstel.
0: Tu da quanti anni mangi lo stesso Wurstel?
1: Più di 20.
0: Più di 20 anni.
2: E a volte ti viene la voglia di cambiarlo.
0: Vorresti cambiare Wurstel?
1: No, ma vuoi cambiare proprio prodotto, no?
0: In che senso, scusami?
1: No, dico sempre
0: a che prodotto vorresti passare?
1: Dico, vabbè, ogni...
0: Non ho capito questa. No, a volte fa delle dichiarazioni.
1: Scusate, non pensavo di essere alla radio.
0: Allora, Luca, puoi analizzare, per favore?
1: No, non hai capito niente. Non che voglio cambiare orientamento sessuale. No, non mi piacciono le donne.
0: Hai detto vorrei cambiare prodotto. Sembra che sembrava volessi cambiare.
1: No, ogni tanto fa bene.
0: Marca, vuoi cambiare marca?
1: Sì.
0: Ok, va bene.
1: Mannaggia, sì, ma bocca mia, taci.
0: Ma appunto.
1: Paolo da Roma, buongiorno.
3: Ah, buongiorno a voi. Sto ascoltando, guarda, mi sto proprio pisciando dalle risate.
0: Ti stai pisciando dalle risate, mi fa piacere. Paolo da Roma, benvenuto.
3: Allora, grazie.
0: Paolo,
1: moto,
0: Italia,
1: Paolo voi, scusa Paolo.
3: Siete stupendi, è la prima volta che parlo al telefono con voi in diretta. Comunque,
1: grazie.
0: Tu sei monogenitale o plurigenitale?
3: No, a me mi fanno ridere, monogenitale. No,
0: i monogenitali ti fanno ridere. Quelli che ne hanno visto uno soltanto.
3: C'è tanta ipocrisia, perché poi per essere troppo monogenitali poi diventa allergici e l'allergia poi fa male. Quindi non bisogna essere troppo monogenitali.
0: Anna Chiara pure era monogenitale, adesso è diventata plurerrima genitale.
3: Vabbè, comunque, allora ascolti, io sono per.
1: Ma dacci del tu, Paolo, non ci dare del lei. Non ti preoccupare, è la prima volta che ci sentiamo, però dacci del tu.
3: Bene, sono d'accordo, ognuno a casa propria, perché comunque fa sì che comunque ognuno è indipendente nelle faccende, nelle cose.
1: Certo.
3: Ma se uno si vuol vedere a fine settimana, ma non è che c'è un obbligo dal lunedì al giovedì, si vuole vedere quando si vede,
0: però ognuno a casa propria è una liscetta, secondo te è una ricetta giusta per far continuare l'amore tutta la vita.
1: Ma tu in che situazione sentimentale sei, se possiamo chiedertelo?
3: Allora, io sono in una situazione ibrida.
1: Ibrida.
3: Perché sempre, non ho mai convissuto.
1: Mai quindi, nella vita?
3: Mai.
1: Okay.
3: Mai.
0: Non è fatta per te la convivenza.
3: Evidentemente per il momento non sono adatto. Poi, quando sarà che uno avrà un'età, insomma, avanzata.
0: Quanti anni hai, Paolo?
3: Io ne ho 60.
0: 60 anni. Quando avrai 102 anni, 105, magari 110, ti fidanzerai.
3: Quando sarò pronto a un'età, eccetera, eccetera, di incontrare.
1: Cioè, allora a quel punto pigliati direttamente la badante, Paolo.
3: No,
0: quello è un attimo, Paolo.
1: Cioè, quello è un non è allora, che poi la fidanzata.
0: Paolo ne fa un problema di prostata. Quando la prostata dirà che è arrivato il momento di piazzarsi.
3: Hai colto
0: il problema.
1: Paolo, 60 anni, com'è il mercato, diciamo, sentimentale, affettivo, sessuale?
0: A Roma?
1: Funziona a Roma? C'è un bel movimento?
3: Ma c'è tanto movimento, però se la tirano tutte.
0: Se la tirano pure le sessantenni, Adriana.
3: Ma infatti c'è proprio una nomea che la romana è un po'
1: atteggiata,
0: un po' se la tira la romana.
3: Sì,
0: va bene.
3: Sì.
0: Allora Paolo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, è stato un piacere, grazie ancora.
3: Grazie a voi, grazie a te, grazie a Kiss.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao.
4: Vuole cambiare prodotto, invece del Wurstel vuole la melanzana.
0: Ah, l'ascoltatrice? Vabbè, picca, questo è un po' volgare, potevamo risparmiare.
1: Forse c'aveva proprio
0: fosse stato
1: me.
0: Fischetti in regia, non mi sarei meravigliato di una virgola, però.
1: A proposito di regia, Pippo, dobbiamo fare gli auguri a Massimo.
0: E anche a Fischetti. Allora, salutiamo Fischetti che si è operato.
1: Sì,
0: quindi lo abbracciamo.
1: L'abbracciamo forte.
0: E poi salutiamo Massimo che oggi festeggia gli anni. Massimo Pennino,
1: un gran bel ragazzo, devo dire, ha portato le sfogliatelle.
0: E non c'entra niente con quel ragazzo.
1: È uomo toro, quindi benvenuto nel nostro club.
0: Tanti auguri, ha portato le sfogliatelle. Nella più classica iconografia napoletana. Vabbè, vai, grazie.
1: Allora, abbiamo Patti che è a Lecco. Ciao Patti, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Patti. Allora Patti, tu assolutamente non d'accordo con Tania che diceva che appunto una coppia può vivere anche separatamente, vedersi soltanto un paio di giorni a settimana, che può essere un elisir di lunga vita dell'amore. Nel tuo caso non sei d'accordo, giusto?
5: No, non sono d'accordo, perché se voglio costruire una relazione stabile, secondo me, cioè, non ci devono essere dei giorni prefissati.
0: Okay.
5: Cioè, posso vedermi lunedì, martedì, nel senso, io vivo con mio marito, lavoro con mio marito. Però vabbè,
1: lavori con tuo marito? Guarda, sì, che ci hanno scritto diverse persone commentando il fatto di lavorare col proprio marito, con la propria moglie, e di commentarlo in maniera negativa. Che palle, io ci lavoro pure con marito e moglie.
0: Sentiamo te, Patti. Tu invece con tuo marito ci vai d'accordo, anche lavorando
5: no,
0: con...
5: No, io ci vado d'accordo, certo, ci sono delle giornate ecco, in cui litighi, in cui puoi non andare d'accordo. Però vabbè, io sono per la famiglia stabile. Nel senso, poi ognuno, io esco con i miei amici, lui esce con i suoi, io
1: quindi
5: faccio
1: avete degli spazi liberi,
5: certo,
1: entrambi, no?
5: Andiamo via magari anche 3 giorni io con le mie amiche, lui con i suoi amici.
0: Ma sempre sapendo che l'uno e l'altra fanno i bravi, o l'uno e l'altro,
5: bravissimo,
0: o l'altra e l'altra, quello che sia.
5: Bravissimo.
0: Esattamente.
1: Senza mai cadere in tentazione.
5: No, in tentazione no. Non
0: ma
5: no.
0: Tutto questo... Questa scienza, diciamo, di quello che farebbe tuo marito quando tu esci con le amiche o viceversa, è una scelta di controllo o è una scelta di fiducia?
5: No, di fiducia, non mi chiede neanche dove vado, neanche ora torno.
0: Ah, vedi?
5: Non è così.
0: Non è come le mogli dei miei amici che quando escono con noi subito chiamano in continuazione, devi tornare.
5: No, sono io che lo spingo a uscire, perché tante volte lui non vorrebbe neanche uscire, dico ma vai,
1: ok. Invece tu esci tranquillamente, però lui non ti chiede niente.
5: No, non è uno che mi chiede, magari mi dice non far tardissimo, però non è che mi dice... dove vai, cosa fai, con chi esci?
1: Cioè, per esempio, esci con le amiche, vai in un locale, torni alle 3 del mattino, lui non fa una piega, cioè non dice nulla.
5: No, però sei tornata alle 3, va bene.
0: Massima fiducia, Pica non è d'accordo, sta storcendo
1: il naso. No, così mi sembra troppo.
0: Sì, Pica dice no, troppo libertina.
5: No, anche
0: c'è qualcosa sotto, ma sicuramente c'è qualcosa sotto.
5: Non esco tutte le settimane, magari esco quella volta ogni 2 mesi.
1: Da quanto tempo state insieme? Non so.
5: Quest'anno
1: se
5: da 24 anni.
0: 24 anni. È un bel elisir, quindi avete trovato. Complimenti, di lunga vita al vostro amore. Noi te ne auguriamo almeno altri 100 insieme, Patti, davvero.
5: Grazie, speriamo.
0: Con tutto il cuore, ovviamente ascoltando sempre solo Radio Kiss Kiss, lo sai,
5: certo,
0: no?
5: Certo, sempre.
0: Bene, grazie
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao Patti, Kiss Kiss a te, baci.
5: Grazie, Kiss Kiss a voi, buona giornata.
0: Un abbraccio, grazie, Kiss Kiss.
1: Allora
0: questa canzone si chiama Moves Like Jagger. Ieri è stato presentato il nuovo album dei Rolling Stones, Adriana.
1: Bello, bello. Intanto questi sono i Maroon 5 con Christina Aguilera.

Kiss Kiss. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. Tu, figlio di un muratore, le mie

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: piaci tanto, canzone arrivata seconda al Festival di Sanremo, giusto?
1: Ricordo sì, bene? Seconda. Sì, secondo sì, posto, sì. Secondo posto, che continua ad essere uno dei pezzi più suonati, più ascoltati.
0: Penso per ancora un mese e mezzo. Ah. Dopodiché, tra un anno mi chiedi chi è arrivato secondo e terzo a Sanremo dell'anno scorso, non me lo ricorderò. E spesso non mi ricordo manco chi ha vinto.
1: Chi
0: in questo
1: vinto,
0: caso sale un mio amico, me lo ricorderò.
1: Certo,
0: però
1: è
0: in
1: vero.
0: Generale faccio fatica poi a ricordare.
1: È vero. Nel tempo
0: un anno
1: si fa
0: dopo
1: fatica.
0: Mi chiedi, ma chi ha vinto l'anno scorso? Aspetta un attimo.
1: Oppure si fa confusione tra un'edizione e l'altra.
0: Esattamente.
1: Allora andiamo da Rosanna che è a Napoli. Ciao Rosanna, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao,
0: ma piacere Rosanna, come stai?
2: Bene, benissimo. Oggi una splendida giornata con voi.
0: Grazie mille. Hai ascoltato un po' di questa puntata o sei arrivata solo adesso?
2: Sì, sì. No, ho ascoltato un po', non dall'inizio, però ho capito il tema.
0: Ma che idea ti sei fatta? Qual è la tua idea?
2: Allora, sentiamo. Io sono da un lato sono d'accordo con l'ascoltatrice che, diciamo, come l'avete chiamata?
0: Monogenitale. Cioè che nella vita ne ha visto uno soltanto di genitale.
2: Sì.
0: Esattamente. E invece...
1: E si sono dichiarati
2: sono
1: abbastanza
2: d'accordo.
1: Fedeli.
0: Di apparato,
2: sì,
0: diciamo.
2: Ma fondamentalmente io ho avuto una relazione molto lunga, fondamentalmente sì. Si ha anche una certa soddisfazione in questo tipo di relazione, perché poi
0: nella relazione
2: insieme...
0: monogenitale?
2: Sì, ha il tempo di conoscersi bene e dedicarsi l'uno all'altro.
0: Ma tu fino a quanti anni avevi, fino a quando avevi visto un solo apparato genitale, diciamo?
2: Io per 12 anni, 27.
0: Fino
2: ho
0: a 27 anni conoscevi un solo apparato, diciamo?
2: Sì.
1: A 27 anni l'hai lasciato, hai lasciato questa
2: poi
1: persona?
2: Poi l'ho lasciato, sì. Sì,
0: e poi sei diventato un'enciclopedia dell'apparato.
2: Un'enciclopedia proprio no, però
0: Una conoscenza diversa, esattamente.
2: È fondamentale avere anche altre esperienze, però diciamo la cosa secondo me importante per una relazione duratura è coltivare la propria identità, il proprio spazio, le proprie passioni, la propria individualità, perché a volte ci sono delle relazioni in cui i partner diventano la stessa identica persona, cioè se non si muove uno non si muove l'altro.
0: Ah, vedi.
1: Però questo perché lo vogliono entrambi e succede nei rapporti di lunga data, oppure succede al contrario, nei rapporti di lunga data ognuno fa la sua vita e basta, non si considerano neanche più di tanto. Può accadere una delle due cose,
0: può accadere,
1: molto facile,
0: ma può anche non accadere.
2: Esattamente. Però secondo me, diciamo, sul lungo termine, quando poi non coltivi la tua individualità, ci possono essere un po' di problemi, cioè vuoi a un certo punto un po' di spazio, non che devi andare a provare altri apparati genitali, questo no, è ovvio. Però
0: mi piace che ne parliamo in termini scientifici, sembriamo diciamo Quark, no? Non un programma radiofonico di intrattenimento, diciamo. Vabbè.
1: Fa molto ridere così. Rosanna, ma adesso tu sei fidanzata, sei sposata, convivi, sei single?
2: No, sono single più o meno, diciamo.
1: Non si capisce sono bene single. Questa frequentazione?
2: Sì, è una sorta di frequentazione.
0: Sta
2: però...
0: studiando l'apparato, semmai fosse, diciamo, corrispondesse,
1: tu?
0: Diciamo, Adriana, quando ha trovato l'apparato giusto si è fermata. Quindi potresti fermarti anche tu, Rosanna.
2: Ma devo dire la verità, non lo so, ragazzi, cioè ormai sono talmente tanto sfiduciata che sto pensando di passare
1: capito.
2: All'altra sponda.
1: Avevo capito. Guarda che l'ha detto anche Belen, ha detto che
0: sta pensando di passare all'altra sponda.
1: È sfiduciata nei confronti del sesso maschile, non ce ne sta uno buono e quindi sta pensando di passare all'altra
0: sponda.
2: Sono d'accordo.
0: Vabbè, ognuno poi pensa di fare quello che vuole, l'importante è essere felici nella vita, cara Rosanna.
2: Sì, esattamente. Non è importante avere qualcuno a fianco giusto per convenzione sociale.
0: Come si chiama? Si dice dalle mie parti una palamita accanto che sta lì, diciamo, ma in realtà se ne potrebbe anche fare a meno lì dove non ce n'è bisogno per forza.
2: Sì,
0: tutti
2: io dico una palla al piede, cioè se è qualcosa di bello che arricchisce la vita, ben venga. Se deve essere una palla al piede, no?
1: Deve arricchire, hai ragione, hai ragione. Rosanna, noi ti ringraziamo, Kiss a te, ascoltaci sempre, va bene?
2: Grazie a voi. Un
0: abbraccio, Rosanna, Kiss a te, baci.
2: Ciao.
0: Quando diciamo hai bisogno di ricercare nuovi apparati, qui ce ne sono, diciamo, a buffet.
2: Bene, vi verrò presente.
0: Siamo pieni di apparati.
2: Sì.
0: Va bene. Grazie.
1: Ciao, Kiss a te.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, da quando mi sono separato ho capito che quelli che si dichiarano fedeli sono quelli che tradiscono di più.
0: Ah, vedi?
1: Beh, non è sempre detto, dai, non è sempre detto.
4: Tutta invidia, questo è il segreto, stare separati. Io e Mauro, 6 anni quasi che siamo insieme, mi ha regalato un anello, adesso per i miei 40 anni e continueremo comunque a vivere separati. Questo è il segreto del successo delle coppie, ragazzi.
1: Ok, ok, questa è la tua visione. Invece, guarda, arrivano tanti messaggi di questo tipo. Per esempio, lui scrive: io personalmente non riesco a vedere o percepire ogni singolo istante della mia vita senza mia moglie. Sono 30 anni che stiamo insieme. Poi il sesso è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa.
1: Che significa? Cioè, vai altrove?
5: Allora, questo ragionamento lo facevo anch'io qualche anno fa.
0: Quale?
5: Prima di separarmi.
1: Ok.
5: Ma adesso che sono separata con 2 figli, sono d'accordissimo che ognuno ha casa propria.
0: Ognuno
5: i suoi spazi, ci si vede quando si ha voglia, ma non che mi devo ficcare un altro uomo dentro casa.
0: Non c'è più la monogenitalità,
1: no, Adriana, hai ragione.
0: Termine che abbiamo coniato noi stamattina, ma mi pare che stia entrando negli ascoltatori che stanno rispondendo proprio: io sono monogenitale, sono stato trigenitale.
1: Ciao,
6: ciao Adriana, buongiorno, sono Marco da Napoli. Io invece sono d'accordissimo con Tania, con mia moglie. Sono 18 anni che ci conosciamo,
1: okay.
6: 7 da sposati quest'anno, ma prima di sposarci io mi sono fidanzato con lei che avevo 23 anni, noi ci vedevamo solo il sabato e la domenica, o massimo di sabato e domenica, abbiamo fatto questo fin quando non ci siamo sposati.
0: Vedi? Davi.
1: Ok, per mantenere diciamo intatta la relazione,
0: quella passione, quel fuoco,
1: l'effetto sorpresa.
7: Non è vero niente, io sono sposata e sto con mio marito da 39 anni, quasi 40.
0: Monogenitale.
7: È stato soltanto lui e sono appagata.
0: È appagata.
7: Dov'è il problema? Ma perché devo andare a cercare l'erba del vicino quando in casa l'erba trionfa e cresce sempre bella verde?
1: Oh,
0: addirittura
1: vedi?
0: Cresce, avrà un'ernia forse se cresce, perché poi a un certo punto dovrebbe rimanere tutto normale. Se cresce, solo
7: l'erba,
0: problema.
7: trionfa
0: e cresce. È rigorosa,
1: trionfa e cresce. Solo, vabbè, ma bene, viva l'amore, Pippo. Non dobbiamo essere disillusi e disincantati.
0: No, allora, a una certa età, solo le orecchie continuano a crescere.
1: Cresce pure, cioè, un po' il naso.
0: E i peli nelle orecchie. Solo quello, il resto non cresce più, Adriana.
1: Anche un po' il
0: se
1: naso.
0: Se cresce, può accrescersi di, diciamo, problematiche di salute.
7: L'erba trionfa.
0: Ma che cresce?
1: L'erba trionfa.
7: L'erba trionfa.
1: Trionfa. Lasciamoci
0: la signora
1: così.
0: È monogenitale ed è felicissima. Noi con questa monogenitalità chiudiamo questa puntata del Pippo Pelo Show, che torna come sempre domani, che è venerdì dalle 7 alle 9 qui su Radio Kiss Kiss. Grazie.
1: Vi aspettiamo in TV e anche alla radio. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi. Arrivano Max Giannini e Max Vitale. Pippo, se non sbaglio, questa è una canzone che ti piace tanto?
0: Mi piace tantissimo.
1: Vorresti...
0: Lionel Richie, anzi i Commodores, questi sono i Commodores.

0: Le 5 in questo momento, le 5 in punto di questo venerdì 8 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, buon venerdì. Dai, che venerdì, come si dice da queste parti. Vi parliamo dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Vi aspettiamo come sempre per un saluto, per il vostro buongiorno. Salutato la regia, la Leti.
1: No, Pica, beh. Buongiorno.
0: Buongiorno Pica. Pronti? Vi aspettiamo per un vocale. Chi siete? Mattinieri a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Sigla. Radio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio. Dito della piaga. Siamo partiti così con tanta energia stamattina. Buongiorno,
2: sì, buon venerdì,
1: no? Che lavoro fai? Faccio schifo, canta a un certo punto Dito della piaga. E quindi è una domanda che ci fanno spesso. Una volta sai dire, sai, insomma, lavoro alla radio, capito? Faceva presa, no? Su, per esempio, nel mio caso, sulle ragazze. Ah, che bello, che bella figata, che figata. Oggi dice, vabbè, mi rispondono, ma un lavoro serio ce l'hai? Ma perché, scusa, non è...
2: Non è serio questo, no? Quanto pare no.
1: Sì, no, io intendevo, che lavoro fai? Lavoro serio, non quello divertimento. È un lavoro serissimo, ragazzi. Lavoro a Radio Kiss Kiss, una radio importantissima. C'è sempre chi ha quel concetto un po' che, sai, sia una cosa, sai, da passione la radio, no? Che poi, certo, nasce così, per carità, quindi capisco un po'. Che qualcuno si ponga questo dubbio. Va bene. Allora, buongiorno mattinieri. Stamattina parleremo tanto di lavoro. Ci sono un sacco di notizie curiose. E poi, vabbè, partiamo adesso con l'attualità, come facciamo come nostra abitudine. Buongiorno dai mattinieri. Noi e voi ci ritroviamo ogni giorno qui in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss. Se ci condividiamo, insomma, i nostri primi pensieri del giorno e infatti l'attualità, un po' quella che leggiamo sui giornali. L'attualità anche che condividete con noi voi, insomma, cosa vi aspetta in questa giornata. Potete rispondere a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Vuoi dire qualcosa, Leti?
2: Che devo dire?
1: Non so, che non vuoi dire, vuoi aggiungere qualcosa a tutti i concetti che provavo a esprimere di primo mattino? Non parlo più, anzi parlo, ma per leggere i giornali.
2: Mamma mia, cos'hai? Quanto chiacchieri già?
1: Sei ragione, bello. Aspetta, mi spengo. Sai, quando dico, oh, ma quanto parli? Sei meno a radio.
2: No, sei un po' pimpante, ti sento, vai. Possiamo
1: preso usare... il caffè, la flebo di caffè. Allora, iniziamo con le prime pagine dei giornali. Davo un'occhiata veloce, ovviamente, ai temi più riportati sui quotidiani. Conflitto Stati Uniti-Iran, il caso Minetti, il caso Garlasco, poi l'incontro, il vertice tra il Papa e Rubio, rappresentante, insomma, segretario di Stato americano, e poi stavo vedendo anche tanto sport, col tennis, che ci sono gli internazionali d'Italia, il calcio, c'è veramente di tutto. E poi vedevo anche ancora la questione virus con questa nave a largo, appunto, dell'Africa, che sta portando passeggeri, fra l'altro europei, olandesi in gran parte, che sono stati colpiti dall'antivirus. Sono questi argomenti più discussi sulle prime pagine dei giornali. Andiamo per ordine. La Repubblica, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace, tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano. Dazi, Trump a von der Leyen, l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. Questa era la minaccia nella notte di Trump, di nuovo sui dazi. Però attenzione, è arrivata nella notte italiana poco fa questa notizia che potrebbe, come dire, come dice un famoso chef, cambiare o ribaltare il risultato. Sì. Perché i dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, statunitense. Quindi che cosa succede? L'UE rinvia l'ok all'intesa con Washington, se le tariffe arriva la minaccia, appunto, di Trump. Ma comunque vedremo, è la stessa Corte americana che ha dato torto a Trump sui dazi. Cosa accadrà? E quindi... restiamo, come si dice in questi casi, alla finestra.
2: Sì.
1: Sulla prima della Stampa di Torino, Conti, Bruxelles apre all'Italia, il commissario Dobrovsky ha visto Giorgetti sull'uscita della procedura, decidiamo in autunno. L'ultima minaccia del presidente americano a von der Leyen, azzerate i dazi entro il 4 luglio o noi alzeremo i nostri. E poi andiamo in pace, la fotonotizia di Papa Leone con Rubio. Rubio vede il Papa, dunque no alla terza guerra mondiale, l'idea del faccia a faccia con Trump, si lavora anche a quello. Tra l'altro qui a Roma, noi vi parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss, e ce ne accorgiamo quando viene un rappresentante degli Stati Uniti, perché chiudono praticamente tutte le strade,
2: non si può più passare.
1: Cioè, noi abbiamo la sede di Kiss Kiss,
2: ma vicino, non puoi neanche parcheggiare.
1: Abbiamo la sede proprio vicino alla residenza dell'ambasciatore americano, dove soggiornano praticamente i vertici americani, che viene il vicepresidente, il segretario di Stato, il presidente. Se soggiornano lì, e quando arrivano a Roma e ci chiudono tutto. Cioè, noi per arrivare in sede non riusciamo ad arrivarci. Quindi questo un po' patiamo questa cosa e ce ne accorgiamo pur non volendo. Sì. Il Messaggero di Roma, il Papa Rubio avanti per la pace, il segretario di Stato americano relazioni solide, il dialogo resta aperto, le istanze permangono. Poi l'altra notizia di cui si scrive tantissimo, restiamo sul Messaggero, è il caso Garlasco. Secondo l'accusa, si sono concluse le indagini, Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà. Chiusa l'indagine bis, Marco Poggi viene definito dall'accusa ostile, nelle risposte per il PM ha cambiato versione. Anche qui sulla verità si decide di aprire invece con un altro argomento di attualità recente. La procura spegne le smanie del Quirinale sulla Minetti, non ci sono elementi per mutare il parere positivo alla grazia. Giuli sbrocca ancora, butta fuoco, non deve citare le parole di Mattarella. Questo riguardo invece all'esposizione a Venezia, perché c'è il padiglione russo che appunto non voleva il ministro della cultura, e non solo, vedo che ci sono un bel po' di proteste fuori lì a Venezia per impedire che ci sia l'esposizione da parte dei russi. Il Resto del Carlino, Garlasco, indagini chiuse, la procura è stato Sempio, dunque secondo l'accusa, verso il processo per il delitto di Chiara Poggi. È chiaro il titolo in questo senso di Libero, e ora liberate Stasi, chiuse le indagini su Garlasco, tutte le carte dell'inchiesta per la procura di Pavia, Sempio ha ucciso Chiara con odio e crudeltà. L'avvocato Re Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena. E certo, la sospensione della pena a Stasi sarebbe opportuna quantomeno per un motivo, perché come dice la Costituzione e come vuole appunto la legge, una persona può stare in galera oltre ogni ragionevole dubbio. E sì, questo ragionevole dubbio è arrivato o no dopo le ultime vicende? Ora magari non è Sempio il colpevole, non possiamo già decidere.
2: Però dal
1: che
2: momento
1: sia così,
2: in cui tu
1: dal
2: apri
1: momento
2: comunque
1: che tu apri un processo su Sempio, no? Hai certo tutti questi dubbi, insomma non c'è più il ragionevole dubbio per cui tieni Stasi in galera.
2: Quindi lo dovresti far uscire, aspettare di vedere come va a finire, poi nel caso se viene ritrovato colpevole o meno.
1: Anche perché già sono 16 anni che in galera.
2: Sono tanti anni,
1: ma,
2: già. Sì.
1: Vabbè, vedremo cosa accadrà. Comunque è veramente la Twin Peaks italiana. Se non fosse che non è fiction, purtroppo in realtà è una ragazza, è stata uccisa. Vabbè. Tra poco le notizie sportive. Buongiorno a tutti. Siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Maná en el muelle de San Blas. 2001. Martinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo, animo, dai che ce la possiamo fare anche stamattina. Sì. Laleti, buongiorno, sai che ti saluta?
1: Oh mamma.
0: Simonetta ti
1: Ciao,
0: saluta.
1: Ciao Simonetta.
0: Saluta Simonetta, buongiorno. Grazie. Ti preoccupi sempre.
1: È un pochino, sai, è un pochino. Vabbè, con te comunque ma... bisogna sempre
2: no,
1: preoccuparsi.
2: No, non mi sta bene.
0: No, no, no, ragazzi, non era ironia. Dai, tranquilli che tra poco c'è la raffica. L'appello dei mattinieri, di venerdì sì? mattino. Chi siete? Mattinieri perché? Di cosa vi occupate? Vorremmo sentire voi che magari da un po' ci seguite ma ancora non avete fatto ascoltare la vostra voce. Questa è la giornata giusta. E dai, su, fatelo uno sforzo. Memorizzate il nostro numero sullo smartphone, così siete opinionisti ogni mattina. È questo.
1: 347-490-0042.
0: Hai capito? Dai, fatelo.
3: Però io non sono d'accordo su questa cosa.
0: Però ci sono polemiche su ogni cosa, ogni volta. Vabbè, allora, ripartiamo dallo sport. Devo dire, c'è tanto sport per il tennis, per il calcio, per esempio. Allora, ci sono le prime finaliste di, anzi no, prime finaliste di, delle Coppe Europee, le abbiamo avute già appunto tra martedì e mercoledì, perché sappiamo che la finalissima del 30 di maggio a Istanbul, se ricordo bene, sarà a Budapest, tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Decise anche le finaliste di Europa e Conference League: Aston Villa contro il Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, spero si pronunci così. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Stasera torna la Serie A, c'è l'anticipo Torino Sassuolo alle 20:45 della 35esima. 36esima, sì. Sai che 36esima. Poi c'è il tennis, sapete, Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso sono subito fuori agli internazionali. Avanti invece Bellucci, Pellegrino e Jasmine Paolini. E poi oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grant, in attesa di vedere Sinner. Sinner che si sta allenando, già ieri ha creato il delirio. Poi c'è anche la MotoGP, ci sono le prove libere alle Mans oggi in Francia. Sei contenta?
1: Contentissima.
0: Bravo, molto bene, quindi un sacco di sport. Allora, cosa scrivono i giornali sportivi? Iniziamo da quello che riporta sulla sua prima pagina la Gazzetta dello Sport, che apre con un altro argomento: il ciclismo, perché riparte il Giro d'Italia. Giriamo, anche se parte dall'estero, dalla Bulgaria, parte un giro imperdibile. Vingegaard è favorito, vuole la tripla corona dopo Tour e Vuelta. Pellizzari fa sperare l'Italia dopo 10 anni. E poi oggi Milan per la Milan per la rosa. Poi ancora in taglio basso si scrive dello sprint di Rabiot per tenersi allegri. Spalletti pensa subito invece a Vlahovic per i match che valgono la Champions. Milan e Juve, obiettivo Champions, sapete che insomma sono tutti lì in 4 per 2 posti in Champions League, quindi la lotta sarà fino all'ultima giornata. Andiamo sulla prima del Corriere dello Sport. Lascia il Real, a luglio si svincola il jolly austriaco, ha quasi 34 anni, blitz la gente, offerto Alaba. Il manager Zahavi vede Milan e Juve in carriera, ha vinto 39 trofei il calciatore austriaco, però diciamo, insomma, non è, da parte che non è più giovanissimo, 34 anni, ma la questione è che ha avuto un sacco di infortuni, ma comunque è uno dei difensori più interessanti, più forti, no? Che però, ripeto, a fine carriera potrebbe essere è stato proposto a Milan e Juventus per la prossimo, per il prossimo mercato estivo. E poi tutti pazzi per Sinner, il primo allenamento e l'abbraccio del Foro Italico, corri da stadio per Yannick in campo con i genitori in tribuna, bello tornare a Roma, sto bene, i premi degli Slam, siamo stati zitti per troppo tempo, fuori Berrettini e Pogni, ok. Sapete che tutti i tennisti, a partire dai numeri 1, appunto Sinner, ma anche la Sabalenka, dalla parte femminile, si stanno lamentando dei premi, cioè dei soldi che prendono dai tornei, perché i loro stipendi, diciamo, i loro ingaggi sono fermi da anni, mentre i vari tornei stanno veramente incamerando tantissimi soldi e quindi loro chiedono un adeguamento, non tanto per quelli più pagati, ma per quelli che sono meno pagati e che devono vivere un anno intero con dei piccoli premi, che insomma, che hanno difficoltà. Questo dice che lo fanno soprattutto per i tennisti, diciamo, meno noti. Tutto Sport apre con prendere Silva anche a piedi, c'è l'intervista a Di Livio a Tutto Sport, che invita la Juventus a prendere il calciatore del City, l'ex soldatino, uno con la classe e la personalità di Bernardo Silva, tira forza e mentalità. E poi, ehi, mi diverto anch'io, il virgolettato, le parole di Sinner che rifiuta l'etichetta di ragazzo che pensa solo al tennis. Dice: no, no, ragazzi, fermi tutti, mi diverto anch'io. Non sono uno che non si diverte, non sono un nice man, insomma, come vengo descritto. Va bene. Anche perché devo dire, c'ho una bellissima fidanzata, quindi dà l'idea di divertirsi anche con la fidanzata, visto che è quello splendore che ha a fianco, insomma.
1: Sta anche bene,
0: Va bene, mettiamo una canzone, ragazzi, poi tocca a voi. Mi esercito col piano, con le note alte. Bowse.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: Che brava madame, con Marrakesh volevo capire nel mattiniere di Kiss Kiss. Volevo capire la canzone, cosa? Vabbè, allora buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tocca a voi, storia da mattinieri, c'è di tutto. Iniziamo da Daniela, buongiorno.
1: Ciao Daniela.
2: Grazie, sono Daniela. Vi ascolto tutte le mattine, siete la mia carica. Sveglia alle 4:15,
1: sì.
2: Picchierista in un supermercato, quindi quella che prepara la spesa online. Vi mando un grande abbraccio e lavoro anche domani. Datemi la carica anche per domani.
0: Buona giornata.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Da Erbusco.
0: Ciao Daniela da Erbusco, un saluto a te picchierista. Salutiamo tutti i picchieristi. L'altro giorno pure abbiamo sentito un altro ascoltatore che è picchierista, ce ne sono tanti, quelli che preparano,
1: sì,
0: la spesa, i pacchi da spedire e via, smistano. La Leti,
1: smistano.
0: Tu che smisti?
1: Tu smisti?
0: Molto. Smisto aria fritta, come dicevi tu.
3: Buongiorno Max, buongiorno alla Leti, sono Alessandra da provincia di Ravenna.
0: Ciao.
3: Sai Max, l'altro giorno ho fatto un corso per sicurezza per il lavoro,
0: sì,
3: e hanno proiettato un video tuo,
0: sì,
3: di YouTube,
0: sì,
3: dove spiegavi, parlavi del prodotto interno lordo con termini un po' così arzigogolati, mentre loro dicevano che in caso di primo soccorso bisogna spiegare bene, no? Dove, quello che è successo, dove siamo, però con termini semplici, e non, e hanno preso un tuo video come ad esempio per
0: cose da non dire,
3: dire che era, i termini erano un po' troppo
0: difficile,
3: ricercati, ecco, per spiegare, diciamo così, la situazione.
0: Sì, però
3: è stato molto bello vederti.
0: Grazie. Io non so quale video abbiano preso, onestamente mio, però non è che se parlavo di prodotto interno lordo parlavo di sicurezza sul lavoro, però forse volevano dire che nella comunicazione più si è semplici, sono d'accordo su questo concetto, meglio è, ma non faccio video sulla sicurezza sul lavoro, però grazie, sono contento. Non so, e felice anche che mi abbiano preso come esempio da non seguire, però va bene lo stesso.
1: Bravo, hai detto bene.
0: Ci
1: da
0: credo,
1: non seguire.
0: Da non seguire. Andiamo a Carpi, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Giovanni, faccio lo stampatore, chiamo da Carpi. Ho appena finito il mio turno di notte. Vi ringrazio sempre per la bellissima compagnia di tutte le mattine quando torno a casa. E che dire? Oggi ho preso un giorno di permesso perché domani sera ci sarà il primo torneo del mio piccolino Luciano, che
0: farai.
4: Non vedo l'ora di stare lì e incoraggiarlo, ma soprattutto perché lui questa mattina mi fa: papà, sono molto triste,
0: perché
4: volevo che venivi a vedere la mia partita di calcio, è la prima, il primo torneo che faccio e non ci sei.
0: Invece,
4: e allora io non gli ho detto nulla e stasera
0: sorpresina,
4: gli faccio la sorpresa. Animo!
0: Che bello, ma ne vedrai di partite, vedrai come ti emozioni quando magari fa un gol e te lo dedica. Io ricordo che come un cretino pianto quando i miei figli mi hanno dedicato il primo gol, quindi sono, vedi, uno che si commuove facilmente, tu che mi definisci un uomo di ghiaccio, vabbè, pronto.
5: Buongiorno mattinieri, buongiorno Radio Kischi, Fidel da Formia.
0: Ciao,
5: animo, dai, una bella giornata, ormai siete un appuntamento fisso quando accendo la radio.
0: Grazie.
5: Buona giornata a tutti cari.
0: Grazie a voi che ci scegliete, ragazzi. Buongiorno Deborah.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Deborah da Prato, la Debbie.
0: La Debbie.
6: Sto andando a lavoro, supermercato, reparto freschi.
0: Oh, bene.
6: E stamattina ci sono 10 gradi. Il tempo promette bene. Finalmente, dopo un po' di pioggia, abbiamo, spero, qualche giornata di sole. E niente, volevo augurare a tutti i mattinieri e non solo un buon weekend e, come sempre, il nostro motto: animo.
0: Vai.
1: Animo.
0: Bene, quando ha detto ci sono 10, pensavo 10 sconti, 10% di sconti, che magari stesse da per dire, che so, un'offerta speciale. Niente, purtroppo la Leti, vabbè,
1: niente.
0: Buongiorno.
7: Questa trasmissione è stata studiata per inibire il cervello di noi poveri mattinieri.
0: Ci ha scoperti. Attacca, ce la vuoi. Pronto.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Volevo fare un saluto al mio amico Azizi, che non ha voglia di lavorare.
0: Sì,
8: ma anche stamattina deve lavorare.
0: Oh,
8: Aziz, corri! Animo!
0: Oh,
1: animo!
0: Mau, buongiorno!
9: Ciao Max, ciao Leti, sono Mau da Bergamo. Saluto tutti i mattinieri. Qualche mattina che non ci sentiamo, però tutto bene. Saluto Antonio dall'Audace. Ho visto che i playoff non sono andati bene, mi spiace. e il mio collega Alessandro che ci ascolta sempre, bellissimo come noi.
0: Dai,
9: un saluto anche a Carmine da Taranto, Milan Atalanta, domenica.
0: Dai, ciao, che partita ciao, suggestiva. Io da tifoso della Juve tipo per l'Atalanta, però insomma, per la questione Champions, se è chiaro, vabbè. Perfetto, questo eravate voi, siete in tanti come sempre, vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss. La Leti, hai preparato le notizie?
1: Sono pronte.
0: Quelle di secondo piano?
1: Sì.
0: Va bene, dai, tra poco ascoltiamo quello che ha da raccontarci la Leti. Ora Post Malone.

0: Conosce Lanza, un applauso per la Leti,
1: grazie,
0: per cortesia,
1: grazie.
0: Se no è qua, potete aumentare, grazie, di più, di più, se no la ragazza non produce qua, grazie. La Leti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, con rinnovato entusiasmo, è venerdì, che cosa hai preparato per noi
1: oggi
0: stamattina?
1: Oggi è venerdì, è vero, tre notizie.
0: No, tre notizie, sì. Vuoi aggiungere altro?
1: No, andiamo.
0: Va bene, partiamo subito. Ci sono dei dati molto interessanti in Francia. Leggo qui, secondo un'indagine Ipsos, riguarda anche comunque l'Italia, ma in Francia in particolar modo, viene fuori che moltissimi ragazzi tra gli 11 e i 25 anni usano i chatbot, cioè l'intelligenza artificiale, non solo per studiare e lavorare, ma per confidarsi. C'è chi racconta problemi sentimentali, chi ansie, chi chiede consigli di vita. Gli esperti parlano di dipendenza emotiva digitale. L'intelligenza artificiale non giudica, risponde subito ed è sempre disponibile.
1: Ecco, e anche gentile.
0: Stiamo andando verso amicizie artificiali, perché anche tu chiedi queste robe qui?
1: Io sì, spesso sì, mai chiedo.
0: Di no, medicine,
1: ma più che altro sì, dubbi non tanto sulle terapie, perché quello poi ci sono sempre dottori, medici, quindi mi raccomando. Però magari ecco, alcuni problemi, magari alcuni sintomi, sai, anche lievi, sai, anche sugli animali, spesso.
0: Infatti credo che abbiano fatto anche l'app dedicata ai consigli medici, ovviamente sempre con appunto esperti medici che aiutano, ecco, le AI, sì, a rispondere, ma è bene sempre consultare il medico per le cose più importanti, come sottolineano i termini della stessa applicazione. Va bene, beh, quindi questo ci fa capire molto, l'intelligenza artificiale non giudica, anzi, come dicevi tu, è sempre garbata, ti propone sempre alternative alla fine, insomma. Se può essere realmente una mano per i giovani che hanno difficoltà, che ben venga, insomma. Poi sta esplodendo, secondo un nuovo dato, il turismo cosiddetto del silenzio. C'è gente che sceglie una vacanza dove c'è tranquillità, niente discoteche, niente animazione, niente notifiche. Le richieste per i borghi, diciamo, un po' più tranquilli e isolati, come monasteri, rifugi, zone senza rete, stanno crescendo in tutta Europa. Dopo anni di caos digitale, il vero lusso sembra essere appunto questo adesso, è lo stare zitti, in silenzio e godere solo del silenzio e dei rumori della natura. Ti va di andare tra, bello, gli uccellini che fischiano, sì, una natura, un ruscello che scorre?
1: Amo queste cose, quindi sì.
0: Vabbè, perfetto. Poi, come sappiamo, il nuovo lusso ci appartiene poco, il dormire bene, nel senso che noi che facciamo la vita da mattinieri forse benissimo non dormiamo. Hotel e resort stanno creando camere sleep experience, cioè niente luci blu, materassi intelligenti, aromaterapia e silenzio assoluto. Il mercato del sonno, secondo gli esperti, vale miliardi perché dormiamo sempre meno e peggio. Una volta si ostentava l'auto, oggi si ostentano le ore di sonno, e quindi il sonno è importante purtroppo per la vita che facciamo, magari mangiamo anche male e ci appesantiamo prima di metterci a letto, e questo complica anche le nostre ore di riposo. È vero, dormite spezzettati? Come, cioè, quante ore? Fate 3 ore, 2 ore? Noi che facciamo la vita da mattinieri, noi e voi, si intende, chi fa i turni di notte, insomma, ha un sonno spesso e volentieri non sempre alla stessa ora, e questo ci peserà a lungo termine.
1: Beh, io ad esempio faccio 2-3 ore la notte e poi altre 2-3 ore la mattina, mi è spezzato.
0: Due praticamente come se fosse una doppia inizio di giornata.
1: Un doppio buongiorno.
0: Dai, va bene, dai. Mattinieri, raccontateci la vostra esperienza di sonno con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Canzone nuova, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Bob Sinclair, Kisa, I Can Wait, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, buon venerdì. Ricordate, oggi ritroviamo tra mattinieri ogni giorno tra le 5 e le 7. Grazie a chi segue Radio Kiss Kiss ogni mattina. Vi ricordiamo, c'è la nuova applicazione, scaricatela così ci portate sempre con voi. Tra l'altro potete ascoltare le puntate in podcast, no? In un modo carino come un altro, insomma, per far sentire la vostra voce. Se magari avete salutato qualcuno con i vocali che ci inviate, che mettiamo in onda, ecco, quella persona non ha sentito il messaggio in quel momento, era l'ascolto, c'è il podcast dove fate riascoltare la puntata in questione dei mattinieri. Allora, intanto ripartiamo, abbiamo accennato l'argomento sonno, vi abbiamo chiesto ma come dormite, come siete messi, siete di quelli che hanno il sonno spezzettato, la vita da mattinieri è complicata e quindi ve lo stavamo chiedendo. Per esempio, sentiamo Danilo.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo dalla Mesa Terme.
2: Ciao.
1: Sentivo che stavi parlando per quanto riguarda il fatto del sonno. Io dormo pochissimo perché la mattina mi sveglio verso le 3. E l'altro giorno mi sono addormentato alle 3 del pomeriggio, 3-4 del pomeriggio.
0: Fatto peggio.
1: Mi sono svegliata all'una di notte.
0: Mamma mia.
1: Ma non credersi,
0: eh sì, no,
1: proprio stanco.
0: Ma quello è normale, essere stanchi quando si lavora tanto. Il problema è quando insomma i nostri tempi, ecco, cioè non riguarda, cioè non solo noi che facciamo la vita da mattinieri, chi fa il turno di notte ha un orario, diciamo, un fuso un po' diverso rispetto alla stragrande maggioranza delle persone, ma il fatto è che poi dormiamo male un po' tutti.
2: È vero.
0: Per l'alimentazione, perché mangiamo pesante la sera, perché che ne so, abbiamo tanti pensieri, una vita stressata, anche se abbiamo a disposizione potenzialmente le 8 ore di sonno che si dovrebbero fare canoniche, spesso e volentieri quel sonno non è sereno, perché appunto la vita frenetica di questi tempi non ci permette di farlo al meglio. Quindi vi stavamo chiedendo come vi organizzate. Poi se siete mattinieri come noi la cosa diventa anche più complicata. Aspetta, ferma, ripartiamo, scusa, infatti, volevo dire un'altra cosa, volevo concludere. E tra poco vi sentiamo anche su questo, se volete, sul sonno, al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Prima di far ripartire Brescia, ricordiamo che tra poco la lite è pronta, scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi e poi l'agenda dei mattinieri, il nostro calendario dove vediamo un po' questa data cosa ci ricorda. Prego Brescia, può andare, grazie.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, in senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Improbabile la canzone di Brescia nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: L'oroscopo dei mattinieri.
1: Buongiorno Laleti.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi venerdì 8 di maggio iniziamo come la sigla con l'oroscopo, il nostro podio, i tre segni più fortunati di oggi. Terza posizione occupata da?
3: Dal segno dell'Ariete. La sensibilità oggi si trasformerà in intuizione fortunata. Percepirete subito chi sarà sincero e quale direzione seguire per sentirvi più leggeri e soddisfatti.
1: Bene, al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
3: Il segno del Cancro. Le relazioni diventeranno il vostro punto di forza, perché riuscirete a ottenere sostegno e attenzione senza sforzo apparente. Una novità piacevole potrebbe nascere da un invito improvviso o da un incontro serale.
1: E al primo posto oggi trionfa il segno
3: dell'Acquario. Ogni scelta fatta con calma si rivelerà vincente. Avrete una precisione mentale che vi permetterà di evitare errori e cogliere un'opportunità nascosta dove gli altri vedranno solo routine.
1: Va bene, niente routine. Basta, allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
3: in terza posizione il segno dell'Ariete, in seconda posizione il segno del Cancro e in prima posizione il segno dell'Acquario.
2: L'agenda dei mattinieri.
1: Oggi venerdì 8 maggio, questa data, ecco, sì, cosa ci ricorda e cosa si celebra l'8 di maggio?
3: Iniziamo dai santi del giorno: San Vittore il Moro, Sant'Agazio.
1: Sant'Agazio.
3: Grazie, che ti fa ridere.
1: Grazie.
3: E Santa Ida.
1: Santa Ida
3: sarebbe,
1: perfetto,
3: sì, infatti.
1: Bene.
3: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1886, quindi stiamo parlando di 140 anni fa, ad Atlanta.
1: Dimmelo come lo pronunciano gli americani, Atlanta.
3: Ad Atlanta, il farmacista John Stitt Pemberton vende per la prima volta una bevanda destinata a diventare un fenomeno mondiale. Tutto nacque da un ingrediente aggiunto per sbaglio, che ancora non si sa che cos'è, che trasformò un rimedio per il mal di testa in una bibita dal sapore inconfondibile. Sicuramente tanti ascoltatori già hanno capito di quale bibita stiamo parlando, che in meno di 10 anni conquistò tutta l'America, poi il mondo.
1: Possiamo dirlo, non si sa
3: neanche l'ingrediente misterioso,
1: l'ingrediente
3: ancora
1: segreto, questa bevanda gassata. Poi
3: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1906 Roberto Rossellini, maestro del neorealismo italiano e autore di film storici come Roma città aperta.
1: Come no, mamma mia. Poi vai.
3: Auguri a Enrique Iglesias, superstar del pop latino con milioni di dischi venduti nel mondo. Compie oggi 51 anni.
1: Vabbè, abbiamo messo una delle sue canzoni più famose in sottofondo. Va bene, poi andiamo avanti.
3: Buon compleanno anche a Vittorio Sgarbi, apprezzato storico dell'arte e politico. Festeggia oggi 74 anni. Che c'è?
1: No, capra. Quante cose. Sei una capra. Le sue imitazioni sempre divertenti. È ancora uno dei più importanti critici d'arte. Non sta benissimo in salute, gli facciamo tanti auguri anche per il compleanno e per la salute.
3: Sì.
1: Poi
3: auguri anche a Cristina Comencini, la regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, compie oggi 70 anni.
1: Bene.
3: Concludiamo con la storia della musica. Nel 1978 gli Earth, Wind and Fire lanciano una canzone che resterà tra le più ballate della fine degli anni 70 fino ad oggi. Inoltre il singolo diventerà colonna sonora di numerosi film internazionali. Stiamo parlando di September.

0: Quasi Amici, no? Nel film Quasi Amici mettono a un certo punto questa canzone che Twin Empire, lui che fa ballare tutta la sala di
1: Si trovano
0: Pigroni,
1: a questo ricevimento del compleanno di lui, di questo
0: del protagonista,
1: che mette musica classica, cose, e a un certo punto dice, vuoi divertire? E lui mette questa canzone.
0: Senti, al finale, vai! Bel film Quasi Amici, meraviglia, bellissima canzone Earth, Wind & Fire, canzone effettivamente senza tempo, cioè cos'era, anno 78 hai detto, fine anni 70 e ce la portiamo ancora adesso, disco festa, ovunque si balla questa canzone, anche i miei figli la conoscono, sai? Quindi vuol dire che se la conoscono sono giovani, ventenni, bene così, dai, canzoni senza tempo. Continuiamo così a regalarvi canzoni che hanno fatto la storia della musica e andiamo anche a qualche anno prima con il disco che stiamo per proporvi adesso su Radio Kiss Kiss, Walking on the White Side, canzone che riascoltiamo con piacere di Lou Reed.

0: venerdì sì. 8 di maggio, un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: Mica buongiorno.
0: In diretta dalla sede di Roma, ogni mattina ricordate questo Radio sì. Kiss Kiss dalle 5 alle 7, riposiamo solo sabato perché poi abbiamo anche il nostro appuntamento domenicale, non con i mattinieri ma con Cartolini d'Italia. Facciamo un po' di promo, è la domenica certo. mattina 9 mezzogiorno. Sì. Ci siamo noi e che raccogliamo le vostre cartoline d'Italia, quello faremo anche questa domenica, cioè ci raccontate la vostra domenica, la domenica degli italiani, la diffondiamo le vostre cartoline audio, ne parleremo più avanti. Intanto ripartiamo con l'attualità tra poco e poi messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo Achille Lauro.

0: Comuni Immortali su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ogni giorno dalle 5 alle 7 insieme, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Pronti? Perché tra poco ci siete voi. Allora,
1: certo,
0: abbiamo tirato un po' fuori l'argomento sonno, perché leggevamo appunto delle ore di sonno che purtroppo sono sempre più spezzettate, e non riguarda solo noi mattinieri, noi che ci alziamo la mattina presto, che reduce un turno di notte, ma un po' tutti dormiamo male negli ultimi tempi, presi dalla routine quotidiana, dallo stress e così via discorrendo. Insomma, un po' vi abbiamo chiesto come va col sonno, e poi tra poco ci sono anche altri argomenti d'attualità che tratteremo insieme, però vi aspettiamo per il vostro saluto, l'appello dei mattinieri, tra poco questo numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto, come nostra abitudine, vediamo un po' di aggiornamenti sui fatti d'attualità. Abbiamo aperto con le prime pagine, vediamo se in questo venerdì 8 maggio ci sono degli aggiornamenti d'agenzia. Allora, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, lo assicura Donald Trump nella notte italiana, dopo che Teheran però ha accusato gli Stati Uniti di aver violato questa tregua con attacchi a Nami nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Intanto è entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Almeno 20 droni ucraini però sono stati intercettati subito dopo in direzione di Mosca, secondo le autorità locali. Poi ieri c'è stato questo vertice tra il Vaticano e gli Stati Uniti, un bilaterale. Tutti hanno bisogno di un rinnovato impegno per la pace, si vuole continuare a dialogare, bisogna lavorare instancabilmente in favore di una pace. Questo è il messaggio della Santa Sede sull'incontro tra Leone e Rubio, durato 45 minuti. Oggi poi il primo anniversario del pontificato di Prevost, che sarà a Napoli. Il segretario di Stato americano invece vede oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato, sempre secondo l'accusa, una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità, secondo l'accusa, ripeto, che punta a chiedere processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni. La sua presenza, la sua speranza, o meglio, è crescente, dice il legale di Stasi, e dovrebbe uscire presto, secondo molti. Vedremo se sarà così, più che altro perché è caduto il ragionevole dubbio, no? Secondo cui una persona può essere messa in prigione oltre ogni ragionevole dubbio. Insomma, qualche dubbio dopo gli ultimi fatti emersi, per carità. Bisogna vedere innanzitutto se Stasi viene rinviata, cioè se Sempio viene rinviata a giudizio. Per ora ci sono solo le accuse, poi ci sono i tre gradi del processo, però qualche dubbio sulla condanna di Stasi a questo punto ti viene. Se esiste il ragionevole dubbio in giurisprudenza, come sappiamo, forse Stasi sarebbe il momento che venisse messo fuori dalla prigione. Insomma, vediamo se sarà così. Poi i dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americano. Per questo l'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe, ma poi è arrivata anche la minaccia di Trump: avete tempo fino al 4 luglio. Poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15 previsto. Poi ancora un'altra vicenda di cui si sta parlando nelle ultime ore tantissimo, quella di Nicole Minetti, dell'adozione e la relativa grazia concessa dal Presidente della Repubblica. Dei primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sulla grazia alla Minetti non sono emersi elementi che potrebbero riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano, e quindi potrebbero far cadere la grazia. Non ci sono elementi, perlomeno fino adesso, ma ci sono ancora altre indagini in corso. Tanto sport: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Stasera poi torna la Serie A con l'anticipo Torino-Sassuolo alle 20:45. E ovviamente c'è tanto tennis, siamo nel pieno degli internazionali d'Italia, purtroppo partiti male per Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso, subito fuori dunque dal torneo. Avanti invece Bellucci, Pellegrino e Jasmine Paolini. In campo oggi Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grant. E poi intanto Sinner sta facendo impazzire tutti con gli allenamenti. Mi piace sta cosa che da un po' di anni hanno messo gli allenamenti, il campo da tennis, in Piazza del Popolo, nel cuore della città, dove prima ha fatto un bel po' di persone, di tifosi, Novak Djokovic e poi tutti gli altri tennisti. Ieri il delirio per appunto Yannick Sinner. C'è anche la MotoGP, oggi ci sono le prove libere alle mani in Francia. Queste le notizie principali, ora tocca a voi, le vostre storie al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vi aspettiamo. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: mattinieri di Radio Kiss Kiss, e adesso tocca a voi. Forza ragazzi!
1: Urla insieme a noi! Io non sono d'accordo con questa cosa.
0: C'è sempre chi dissente, è una cosa incredibile. Buongiorno, buon venerdì mattina, dai, con rinnovato entusiasmo.
2: Sempre. Animo, animo.
0: Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, le vostre storie, l'appello, mattinieri perché, di cosa vi occupate, cosa state facendo, cosa pensate, già avete la prospettiva sul fine settimana, vocali a questo numero
2: 347 490 0042.
0: Sorrido perché ci stanno mandando già messaggi, sì, molto divertenti, devo dire. Dai, vi sentiamo a raffica. Stefano, buongiorno, che dici?
3: Buongiorno Max, buongiorno Letti, sono Stefano da Chiussasco, dai che è venerdì.
2: Sì.
3: Prossima settimana andrò a Barcellona con la mia famiglia, partiremo giovedì, torneremo martedì di quella dopo.
0: Quindi prospettiva sul prossimo weekend di già, vedi?
2: Sì.
0: Pronto, chi è?
4: Animo, animo, Maura da Modena ci sono, eh.
0: Ciao Maura.
4: Sono un po' assente, ma vi ho sempre ascoltato.
0: Oh, grazie.
4: Oggi parlate di sonno, mamma mia, che
0: e tra
4: domanda.
0: Le altre cose, tante cose.
4: Io sono sempre stata una gran dormitona. Sono sempre andata a letto presto.
0: Vedi.
4: Ma ultimamente, ragazzi, a dire che ho dei risvegli notturni e farmi un complimento.
0: Ah, vedi, l'ansia, ragazzi, ma come mai? Pronto? Lui ci spiega.
5: Buongiorno ragazzi, io ero un mangione e bene, ho perso 40 kg e da ormai quasi un annetto ho scoperto questo metodo di non cenare la sera. Io chiudo l'ultimo pasto tipo alle 4 del pomeriggio, 4 e mezza, e poi non mangio più fino alle 9 di stamattina.
0: E stai bene?
5: E vado a dormire benissimo. Dormo da Dio.
0: Ma ho capito. Vabbè, pronto, Chiara.
6: Buonasera di Kiss Kiss, sono Chiara da Ravenna. Io con il sonno ho un bellissimo rapporto, devo essere sincera, perché dormo quelle 5 ore e mezza, 6 a notte, e mi sveglio carichissima, senza problemi. Sono una mamma, sono una lavoratrice, dipende ovviamente dalle cose che faccio durante il giorno, che a volte sono più stanca, a volte meno.
0: Va bene, no, tutto chiaro, ma non parliamo solo di sonno, anche saluti, dai, chi è?
7: Buongiorno, buongiorno mattinieri, Giorgia da Bologna. Io dormo tra le 4 e le 5 ore.
0: Sì.
7: E non sempre tutte intere, a volte frammentate o spezzettate.
0: Facciamo gli auguri ad Andrea che diventa zio.
8: Ciao a tutti, sono Andrea di Altamura. La notizia più bella di questa mattina è che tra poche ore diventerò zio per la prima volta.
0: Oh, che bello.
8: Buongiorno a tutti mattinieri.
0: Sei emozionato? Un po'.
8: Niente, che dire, sono contento.
0: Beh, si sente, vabbè, pronto, chi è?
9: Buongiorno a tutti, sono Ermea da Napoli. Ermea. E sono diretta al porto di Napoli per andare a Capri.
0: Oh, bene.
9: Oggi sono di turno H24 con la mia collega preferita.
0: Oh, ma allora
9: quindi il
0: posto.
9: Weekend inizia benissimo.
0: Senti, ma com'è sto l'origine del nome Ermea? Hermes mi pare che è un nome greco.
2: Non so però.
0: Se Ermea c'entra sempre. Bello, vabbè, buongiorno, chi è? Senti la Leti.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti. Francesco da Martina Franca. Beh, che dire, mattiniere perché bisogna andare a lavorare, anche se oggi è il mio 40° compleanno. E come dice Max, vorrei rimanere sotto le coperte, ma le rate sono scoperte.
0: Che vuoi fare? Non lo dico io, lo dice la nostra sigla. Pronto?
11: Hey Max, e la Lady, buongiorno, sono Luca da Caivano.
0: Che fai, corri?
11: Siete stupendi e la giornata inizia con la solita routine.
0: Dai, buon lavoro e divertiti, corsetta e lavoro, mi pare. Luca.
12: Max, Leti, buongiorno.
2: Ciao.
12: Lucio della bottega del pane da Ischia. Domani, dopo 15 anni di convivenza e con un figlio di 11 anni, finalmente ci sposiamo in chiesa.
0: Auguri, che bello. Ci sono i miei amici macellai, senti.
13: Buongiorno mattinieri, kiss kiss a tutti. Il macellaio da Carbogna verso Sant'Antioco si va a volare. Qui piovigina.
0: Lo so, ragazzi.
13: Buona giornata a tutti, kiss kiss.
2: Kiss, kiss a te.
0: Una volta tanto che c'ho il terrazzo, non ho mai avuto una casa con il terrazzo. Quando c'ho il terrazzo io sempre brutto tempo. Dice vabbè, mi godo maggio, niente, manco una giornata di sole, manco a Roma.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Antonio dalla provincia di Lecce. In questo momento sto per prendere l'autostrada a Bari, direzione Capo Nord in Norvegia.
0: Da Bari.
14: Durata del viaggio 30 giorni.
0: Credo. Ma dove?
14: Iniziamo già bene. Qui c'è pioggia. Dai, buona giornata. A però, tutti e kiss kiss a kiss tutti.
0: A bello, raga, quando ci raccontate queste cose un po' più di dettagli, nel senso che vai 30 giorni a Capo Nord per motivi di lavoro e una vacanza di 30 giorni. Mamma quanta invidia. Mettiamo una canzone, va, Taylor Swift.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Yes, yes. Le consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso. Yes,
4: yes. Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Yes, yes. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Kiss Kiss.

0: col finale, vai, vai, vai. Aleti, buongiorno,
1: Buongiorno.
0: Tommaso Paradiso, i romantici su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno amici, che entri Aleti con rinnovato entusiasmo. Eccola qua.
1: Cos'è sta roba?
0: Ho messo la fanfara, ti

0: Piace.
1: Ma dai!
0: T'ho visto vestita con il volant, tutti i volant, falli vedere, grazie.
1: Ma dai, smettila.
0: Che nel weekend c'è la festa di paese, ci divertiamo, capito?
1: Certo.
0: O quella di quartiere, non ti va,
1: anche.
0: Scusa.
1: Mi piace.
0: Va bene, per sapere. Buongiorno. Siete con i mattinieri di Kiss Kiss? No, perché bisogna godere delle piccole cose, no? Perciò ho messo la fanfara. Stavo leggendo questa storia, ho preso il, cos'è, il quotidiano qua davanti, il Messaggero di Roma, e leggevo la storia di questa giornalista della BBC, si chiama Natalie Perks, è una storia vera.
1: Sì.
0: Si è resa conto di una cosa, raccontato, finita sui giornali, perché ha raccontato di una scoperta così che le è capitata tra capo e codice, che ha scoperto questa. E tutto è partito da un disegno della figlia, era lì che lei lavorava a casa, la figlia disegnava, lei sul divano col telefono in mano mentre era lì al lavoro, e lì ha avuto una specie di illuminazione, forse ha detto ogni tanto bisogna rallentare un secondo per godersi meglio le persone, le risate, le cose semplici. Perché che cosa ha fatto la figlia? L'ha disegnata mentre era al lavoro, e lì ha detto mi è venuta un'illuminazione, ho capito che pur piacendomi tanto il mio lavoro di giornalista, cioè io inseguo tutti i giorni il lavoro per far star meglio le persone a me vicine, tra cui mia figlia, le persone care, ma in realtà poi queste persone non me le godo. Attenzione, ha detto, non sto dicendo che non bisogna lavorare, amo il mio lavoro, ha raccontato, e voglio assolutamente dare importanza a questo lavoro, ma ho capito che ormai è tutto legato a devo fare profitto per far star meglio le persone, ma poi queste persone care non me le godo. È una consapevolezza che le ha portato addirittura a lasciare il lavoro, si è licenziata potendolo fare, perché poi il problema, parliamoci chiaro ragazzi, chi è la dottoressa Graziar che ha detto sta cosa? Dottoressa Graziarca, ce l'hai presente?
1: Ce l'ho presente.
0: Cioè potendolo fare tutti noi, vabbè oggi non vado più al lavoro, che me ne frega, restare tra le coperte ballerate sono scoperte, resta sempre quel problema lì che uno deve pure campare. Vero è che anche chi magari può lavorare di meno, a volte lavora tanto, quindi su questo potremmo fare gioco, perché per fermarci dal lavoro purtroppo tutti potendolo fare lo faremmo probabilmente, però magari lavorare un po' di meno per goderci di più le cose essenziali della vita. Questo è l'insegnamento che ci ha passato questa giornalista che si è addirittura licenziata perché ha detto sì, adoro il mio lavoro ma io sto poco con gli affetti, e allora sapete cosa faccio? Mi fermo, abbiate pazienza. Quindi godiamo di queste piccole cose noi, no? La pizza mangiata in auto, la partita vista sul divano, una passeggiata improvvisa, un caffè preso senza guardare l'orologio. Questo è il tema che diventa molto positivo, secondo me, che possiamo lanciare questa mattina.
1: Cioè,
0: godiamo delle piccole cose. Qual è quel piccolo momento quotidiano che vi fa stare bene davvero?
1: Mm-hmm.
0: Oppure quando vi sentite veramente felici, anche senza fare niente di speciale. Pensateci un attimo, io mi sento bene quando sto nella mia saletta hobby e faccio le mie cose, gioco con i miei giocattoli, per dire, capito?
1: Ancora giocattoli?
0: Sì, giocattoli tecnologici, quelli, capito?
1: Sì.
0: Oppure qual è, vedi, guarda tutte queste domande, lo so che il manuale del bravo conduttore radiofonico dice non fare tutte queste domande,
1: troppe
0: però
1: domande
0: declino,
1: insieme
0: declino, poi il direttore mi chiama, ma tutte queste domande gli ascoltatori capiscono. Qual è stata l'ultima volta che avete detto ok, questo momento qui me lo voglio godere e ricordare? Ok, facciamo questa, dai.
1: Mi piace. Fate
0: tre. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vedi, Giacomo ci scrive subito: la colazione lenta della domenica è uno dei miei momenti preferiti. Raga, dai, quali sono quelle piccole cose di cui dovremmo imparare tutti a godere? Ecco, pensateci un attimo, mente locale, e raccontatelo con un messaggio ai mattinieri di Kiss Kiss. Vi sentiamo, poi questa canzone casca anche a fagiolo. Tutto può cambiare, quindi è meglio che ci godiamo le cose.

0: lanciato su Radio Kiss Kiss stamattina questa canzone dei Kin, Everybody's Changing, sì. But a un certo punto senti che canta But Everybody's Changing and I Don't Feel The Same, cioè tutti stiamo cambiando e io non mi sento più lo stesso, anche io sto cambiando, come dire, stiamo cambiando tutti, tutto intorno a noi sta cambiando, l'ordine mondiale anche per i conflitti che ci sono, purtroppo lo dico con un sorriso amaro, che ci sono nel mondo, hanno cambiato un po' tutto, hanno cambiato l'ordine mondiale, tutti stiamo cambiando come canta Kin. E allora vi abbiamo chiesto, così come si è reso conto questa giornalista che si è licenziata, cos'era, la CNN dicevo, mi pare, non ricordo, comunque una giornalista della BBC, ecco, si è licenziata perché vedendo la figlia che disegnava lei mentre lavorava ha capito, ma io sto lavorando per i miei figli ma non me li godo, e allora sai che c'è, potendomi licenzio, lei può evidentemente ha altri modi per sostenersi, molto probabilmente non tutti possiamo fare questa scelta così drastica, però possiamo godere delle piccole cose. Allora vi abbiamo chiesto, ma quali sono questi piccoli momenti di cui malgrado tutto, malgrado la difficoltà, riusciamo a godere?
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono fatto. Uno dei miei momenti preferiti è quando riesco ad abbandonare la macchina per il lavoro e vado in centro a girare, a lavorare in bicicletta. È una cosa fantastica.
0: Immagino, è bello proprio non stare nel traffico. Lì poi avete una bella tradizione in bicicletta a Parma, no? Quindi va... Buongiorno, piccole cose
2: ciao,
0: di cui godere.
2: Ciao, buongiorno, sono Luisa.
3: Ciao. Godo
2: solo la sera, quando mi siedo sul divano con le gambe sulla sedia e la mia gattina sulle gambe che si addormenta con me.
0: Mi fa da terapia.
2: È l'unico momento relax.
0: Spero ce ne siano anche altre, dai, però è quello che ricordi con più piacere probabilmente.
1: Buongiorno Kiss Kiss, io sono Gerardo da Montecorvino e la cosa che adoro di più, sembra una stupidaggine, invece non lo è forse. Quando la domenica io finisco di lavorare, torno a casa, mia moglie mi ha preparato la mattina il pranzo perché lei va al lavoro e io sto a casa, doccia, amicizia ancora di più con il mio cane e mi metto a tavola e vedo un po' la televisione e mangio tranquillamente quello che mi ha preparato mia moglie.
0: Tu e il cane,
1: è una,
0: tranquillo,
1: una sensazione
0: ti piace, vedi, ognuno
1: di,
0: deve
1: di godimento,
0: godere delle piccole cose.
1: Grazie,
0: dai ragazzi, pensiamo alle piccole cose che ci fanno star bene, così come se ne è resa conto questa giornalista da cui siamo partiti, ha fatto l'attualità, che ha lasciato il lavoro. Bisogna godere le piccole cose, di certi momenti, di un figlio che fa il tuo disegno e che tu guardi lì con gli occhi a cuoricino, insomma, e cos'altro? Dai, raccontateci voi al nostro numero
3: 347 490 0042.
0: Aspettiamo i tuoi racconti, la Leti, eh? Vabbè.
3: Sì, sì.
0: C'è la nuova

0: Heroin, la canzone Maroon 5, il nostro New Kiss su Radio Kiss Kiss con i mattinieri, Max Poli,
1: la Leti.
0: Ricordate, qui su Kiss Kiss ogni giorno dalle 5 alle 7.
1: Sì.
0: Qual è quel piccolo momento quotidiano che vi fa stare davvero bene? Quando vi sentite veramente felici, anche senza fare nulla di speciale, no? Qual è quella l'ultima volta che vi ho detto, ok, questo momento. Me lo voglio ricordare. Godere.
1: Sì.
0: Devo dire un sacco di messaggi anche di testo. Vai tu o vado io, la Leti? Che ti
1: intanto
0: vedo.
1: Vai tu.
0: La colazione lenta della domenica l'abbiamo letto prima, però cantare sì. In macchina da soli pensando di essere a Sanremo, Luca. Quando il cane impazzisce perché capisce che sto tornando a casa e mi riconosce da due piani di distanza, mi sente
1: che
0: arrivare
1: bello.
0: Pur non avendolo chiamato. Le videochiamate con i nonni mi rendono felici, ce lo dice Angela.
1: Sì.
0: Quando spengo il telefono e nessuno mi trova per mezz'ora, sto bene, lo sapete, devo farlo più spesso.
1: Sì,
0: Lucrezia da Bologna.
1: Bellissimo. Poi l'hai letto quello di Dani: sto insegnando a suonare la chitarra a mio figlio più piccolo, stiamo insieme e ci divertiamo, niente di più bello. Daniele, vedi che bella cosa. Poi Luisa dalla provincia di Napoli: il momento più bello è quando riusciamo ad andare a fare una bella colazione e un merenda nel nostro bar del cuore con mia cognata. Vedi che bello.
0: Vabbè, ognuno c'è i suoi momenti.
1: Sì, ognuno c'è i suoi momenti.
0: Piccole cose di cui godere. Ecco, non possiamo abbandonare il lavoro, come ha fatto la giornalista di cui abbiamo parlato, che si è resa conto che insomma dedicava tanto spazio al lavoro pur amandolo. E poi dice: vabbè, io lavoro per mantenere i figli, ma poi non ci sto mai con loro. Lascio il lavoro, non lo possiamo fare perché insomma le rate vanno pagate.
1: Certo.
0: Che volevi dire qualcos'altro? Però,
1: no, sì, un messaggio molto carino.
0: Godiamo
1: divertente.
0: Delle piccole cose.
1: Secondo me la felicità vera è trovare parcheggio subito quando sei già in ritardo. Marco da Palermo.
0: Anche quello. Vi leggiamo ancora e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
6: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
7: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Kiss, kiss.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
4: Kiss, kiss.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.

0: Correre! Voilà! Samurai J, ossessione nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Scusa, ho tolto sì. una cosa per errore, mannaggia. Combinato un guai. Non volendo, ho tolto la canzone, me la puoi rimettere se riesci tu? Stavo sistemando una cosa, ho tolto la canzone per errore. Allora, grazie se riesci, Pica, perdona, quella prima dell'istro. Comunicazione di servizio live in diretta, non volendo ho premuto cancio, ho cancellato la cosa. Allora, pronti, ritorniamo sull'argomento. L'argomento appunto che vi abbiamo tirato fuori questa mattina, siamo partiti da una storia che abbiamo letto sui giornali di una famosa giornalista della BBC che ha lasciato il lavoro pur amandolo tanto. Dice: mi sono resa conto, ragazzi, Natalie Pirks si chiama così, si è resa conto di quanto fosse importante, ci fossero altre priorità nella vita, no? Le priorità ce le abbiamo tutti, sì. Poi alla fine dobbiamo andare a lavorare perché insomma dobbiamo pagare le rate, come si dice in questi casi. Però che cosa è successo? Ha visto che la figlia disegnava lei mentre lavorava e ha capito: io sto lavorando per lei, ma non me la godo e non faccio altro che correre dietro le cose, le scadenze, e alla fine, sapete, potendo, posso farlo, lascio il lavoro, mi godo i figli. Poi magari più avanti se ne pentirà, pur amando tanto il lavoro, però magari sì, è giusto trovare un corretto equilibrio, no?
1: Sì, sono
0: tutti
1: d'accordo.
0: Noi forse lavoriamo un po' troppo, qualche volta potremmo semplicemente dire: mi fermo un attimo, posso risparmiare, appunto dare più tempo agli affetti e meno al lavoro, no? Pur non sacrificando totalmente il lavoro in questione. Allora vi abbiamo chiesto quali sono le piccole cose che vi hanno acceso un po' la lampadina per dire: fammi godere di queste piccole cose, godiamo dei bei momenti. Un sacco di messaggi di testo.
1: Allora,
0: no?
1: Dopo una giornata di lavoro arrivo a casa e sto con le mie galline, Tiziano.
0: Con le galline, ma è una metafora per dire le mie galline di casa?
1: Magari c'ha veramente le galline, gli piace, è il momento suo di relax, che ne so. No, beh, secondo me perché dovrebbe chiamare la famiglia galline, dai?
0: No, che ne so, può essere una metafora, io ho la gallina qui.
1: Poi Fabio da Catania: il momento a cui non posso proprio rinunciare è la sera quando metto a letto i miei piccoli, li abbraccio e gli racconto una storia e si addormentano tra le mie braccia. Fabio, che bella questa cosa. Ma tu hai mai raccontato da piccolo le fiabe ai figli?
0: Tantissime. Senti, buongiorno.
2: Buongiorno Leti e ciao. Buongiorno Max. Piero da Milano. Il momento più bello è quando arrivo a casa dopo il lavoro e mi sdraio in giardino sentendo il fischiettare dei miei uccellini che c'ho nell'albero. Chissà a tutti, buon venerdì.
0: Il contatto con la natura, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, mattinieri, Ale da Bologna. La mia felicità è quando ogni sabato mi trovo con i miei fratelli a fare colazione. È un nostro rito a cui non voglio mai mancare. Chissà a tutti e buona giornata.
0: Buongiorno a te, pronto?
4: Buongiorno mattinieri. La mia coccola, che io la chiamo coccola speciale, è quando il venerdì sera vado nel letto con i miei due ragazzi, perché adesso sono grandicelli, ci mettiamo lì, ci guardiamo un film, ci beviamo una tisana,
0: i bambini,
4: e stiamo insieme. Troppo bello quei momenti lì, non te li porta via nessuno. Annalisa da Gardone Valtronta.
1: Ciao Annalisa.
4: Chissà a tutti, è venerdì.
1: Per me una delle cose più belle è il profumo del caffè appena fatto quando la casa è ancora silenziosa la mattina. Martina da Bologna. Poi le finestre aperte la sera d'estate con l'aria tiepida e i rumori lontani della città impagabili. Luca da Bari.
0: Ma da quanti, mamma mia, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Siamo io ed Andrea da Taranto. La cosa più bella che ci capita al mattino quando arriviamo al lavoro e ci sono due trovatelli, due cagnolini che ci fanno le feste.
0: Ah, che bello, vedi. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Io ho preso 3 giorni di permesso al lavoro, anche se non mi era tanto possibile mancare questi 3 giorni, però
0: l'hai preso
6: sto portando
0: stesso.
6: Mia figlia a Roma perché era da tanto tempo che voleva andare a Roma e festeggeremo il suo 19° compleanno io e lei.
0: Poi che bello, mamma e figlia.
6: Di piccole cose ce ne sono tante. Vale la pena farle.
0: Questa è una piccola grande cosa, però, vedi. Senti, la domenica.
7: Buongiorno Max, buongiorno la bellissima Leti.
1: Ciao.
7: Per me la cosa più bella è la domenica mattina che non lavoro e posso stare a letto con mia moglie. Animo.
1: Mamma mia.
8: Ma è una domanda che mi sono sempre fatta. Vai. Di quei genitori che lavorano tanto per comprare una casa ai figli, per mettere da parte i soldi ai figli. Io me lo sono sempre chiesto, è giusto? Per me, come si dice, è meglio goderseli. E poi se gli lasciamo qualcosa, bene, se no si rimboccano le maniche.
0: Beh, questo
8: credo che sia così.
0: È un altro argomento che potremmo lanciare nei prossimi giorni. Questo. Cioè, effettivamente, è educativo lasciare, devo dare per forza qualcosa ai miei figli, o è giusto che si guadagnino loro, come abbiamo fatto noi magari ogni centesimo? Non è più giusto che ci si goda con i propri risparmi la propria vecchiaia, mettiamola così, insomma. Questo è uno spunto interessante che potremo lanciare nei prossimi giorni. Dobbiamo andare via, c'è un ultimo messaggio di testo, vai.
1: Allora, il rumore della pioggia mentre sei al caldo sotto le coperte mette a posto il mondo per qualche minuto. Federica da Padova.
0: Oh, va bene, ragazzi.
1: Che romantica.
0: Molti, vedi, vabbè, dobbiamo andare. Tra poco sarà Pippo ve lo show, andiamo pure. Niente, allora. È stato bello fare questo gran finale dedicato a tutte le vostre storie che ci avete raccontato. Torniamo in onda domenica mattina con i mattinieri versione domenicale. Diventiamo quelli di Cartoline d'Italia.
1: Dalle 9 a mezzogiorno.
0: 9:12 con Max Paoli e Aleti. Questa domenica raccoglieremo tutte le vostre storie, appunto, della domenica italiana. Tra poco Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
1: Bica!
0: Vi lasciamo con Roy Orbison, All Pretty Woman.
1: Bella!
0: Ti piace? Sì, vabbè, molto. Dai mattinieri.

0: Wilson con Oh Pretty Woman, canzone del 1964 che ha chiuso i mattinieri.
1: Intanto sono le 6.57 ed è già pronta per noi Alessandra Aprè a darci tutte le ultime notizie. A tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. C'è attesa per la risposta iraniana alla proposta di Washington, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. L'Iran, secondo quanto si apprende, non ha ancora preso una decisione definitiva. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha fatto sapere di aver avuto un colloquio telefonico col suo omologo pakistano, spiegando che nella conversazione entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di proseguire sulla via del dialogo e della diplomazia. Donald Trump concede all'Unione Europea fino al 250esimo compleanno degli Stati Uniti per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà entro il 4 luglio, le tariffe schizzeranno immediatamente a livelli ben più elevati. Lo ha affermato il presidente sul suo social Truth dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'inquilino della Casa Bianca ha riferito di aver discusso di molti argomenti, confermando tra l'altro la totale unità nel ritenere che l'Iran non debba mai possedere un'arma nucleare. E oggi Giorgia Meloni avrà un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ieri ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice. L'udienza, si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano, ha evidenziato la solidità delle relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede, nonché l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. La cronaca: la Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco, ritenendo Andrea Sempio responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa in casa il 13 agosto del 2007. Il movente: il rifiuto di un avance da parte del giovane, allora 19enne, che l'avrebbe colpita almeno 12 volte con un martello. Contestate le aggravanti di crudeltà e motivi abietti. Gli atti saranno inviati alla Procura Generale di Milano per sollecitare la revisione del processo, che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Una donna di 49 anni e i suoi due figli di 14 e 16 sono scomparsi dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell'Arquato, nel Piacentino, per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. Dal giorno della scomparsa i telefoni risultano spenti. La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa presentata dall'uomo. Siamo allo sport con il calcio. La finale di Europa League sarà Aston Villa-Friburgo. Gli uomini di Emery ribaltano il Nottingham Forest nel derby inglese dopo l'1-0 dell'andata, vincendo 4-0. Anche i tedeschi, dopo aver perso 2-1 in casa del Braga, si impongono per 3-1 nella semifinale di ritorno. Saranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano a giocarsi la Conference League. Con questo per il momento abbiamo concluso. Ora con voi Pippo e Adriana. Da Alessandra Aprè a più tardi e Kiss Kiss a tutti.

0: ricevere questo premio. Voi papà ci dite perché la vostra moglie o la vostra mamma è, diciamo, la mamma dell'anno, dovrebbe essere la mamma dell'anno.
1: Ma anche i figli.
0: Adriana ha realizzato, diciamo, un audio che tra poco ci tradurrà in italiano, perché nell'audio, diciamo, si esprime nella lingua tipica della sua città.
1: Ve lo traduco.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora tra poco, va bene?

0: Adria, se tu dovessi descriverti come mamma, perché ci dai un esempio anche alle ascoltatrici che ci seguono,
1: allora,
0: che magari vogliono
1: molto presente.
0: Una mamma molto presente,
1: molto attenta, accudente, amorevole, e una mamma che studia.
0: Una mamma
1: studio
0: che studia.
1: Per essere sempre più brava nel mio ruolo
0: di
1: madre.
0: Sei una mamma anche geisha del marito?
1: Del marito, ma del figlio. Sono geisha del figlio.
0: Questo
1: lo devo ammettere.
0: Allora,
1: è così.
0: Adriana, invece, secondo me, se io dovessi descrivere una mamma perfetta, direi una donna che cucina, che pulisce la casa.
1: Tipo, sei antico,
0: che mi fa
1: sei
0: sentire
1: retrogrado.
0: Coccolato, trattato bene.
1: Ah, che ti prepara i biscotti.
0: Quando torno a casa sento il profumo della
2: famiglia.
0: Sento il profumo della parmigiana.
2: Bravo, Pippo!
0: Mi siedo a tavola,
1: e
0: mi
1: mangi.
0: Porta da mangiare.
1: No, invece io
0: trovo una mamma moderna, una mamma così che va contro tutti gli stereotipi della mamma moderna, che secondo voi dovrebbe essere moderna perché non cucina, non lava, non stira.
1: Quindi
0: non
1: la mamma per te è perfetta quando
0: mi fa
1: trovare
0: la camicia stirata,
1: la camicia stirata. Bravo, entro a casa
0: e sento.
3: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
1: Bravo,
0: sento l'odore
1: bravo.
0: Degli spaghetti con le vongole.
1: Quindi questa è la mamma per te, ridotta ad una serva.
0: Io voterò questa tipologia di mamma.
1: Quindi la mamma ridotta ad una serva. Che allora, cucina, che stira, che pulisce.
0: Che prende il battipanni e la sento sbattere il battipanni.
1: Vorrei averlo io.
0: Sul balcone, così.
1: Vorrei
0: che va al mercato e scarta bella lenzuola. Titina D'Amelia, che è la mamma. A mammi Peppino.
1: Le mamme di un tempo
0: esattamente.
1: Erano così ed erano molto simili a delle inservienti.
0: No, ma non è vero. Ma quando mai?
1: È vero.
0: Mia madre insegnava e faceva tutto questo.
1: Non è vero, non poteva
0: mia madre
1: farlo,
0: cucinava tutti
1: farlo.
0: I giorni, tornava a casa, cioè faceva una vita tripla. Ma faceva la mamma e da padre.
1: Avevate 75 cameriere.
0: Ma non è vero.
1: Quindi non dire cavolate, per
0: allora,
1: piacere.
0: Allora, 347-490-0042.
2: Tu hai ragione, hai ragione. Comunque sono spaghetti
1: a siciliano
2: vongole.
0: Spaghetti a vongole.
1: Oggi
0: bravo.
1: Mi devo arrabbiare, già lo so. Oggi
0: allora,
1: mi devo arrabbiare.
0: Allora, 347-490-0042, votiamo la mamma dell'anno.
2: Pippo, hai ragione.
0: Bravo,
1: no,
0: grazie.
1: Ma me ne posso andare
2: bravo,
1: oggi?
2: Pippo.
0: Hai visto?
1: Ne posso
0: grazie,
1: andare,
0: grazie,
1: non ho l'energia per combattere con questi retrogradi.
0: Quella
1: maschilisti.
0: È la mamma dell'anno, Peppino. Non questa che non vuole fare niente. Nagami suo marito non ce la fa trovare.
1: No. Poi non
0: la parmigiana e i mulini non ci mette a tavola. Ma stiamo scherzando. Andiamo avanti. Vabbè, sentiamo i messaggi. Stanno arrivando tanti messaggi al 347
1: allora,
0: 490-0042.
1: Recap veloce. Oggi, in vista della festa della mamma, che si tiene ovviamente domenica, è sempre la seconda domenica di maggio, vogliamo eleggere la mamma dell'anno. Ok?
0: Esatto.
1: Dateci i vostri
0: ovviamente
1: requisiti.
0: Ovviamente finirà
1: candidate.
0: In un litigio clamoroso tra me e Adriana, perché
1: Adriana,
0: diciamo, voterà una mamma nulla facente, io voterò una mamma che si dà da fare.
1: Una mamma non è mai nulla facente, ricordatelo.
4: Tante mamme oggi lavorano, non come tanti anni fa, quindi anche
0: madre
4: se una mamma non
0: bella.
4: Prepara i biscotti, il piatto con le vongole e il battipanni, non vuol dire che una mamma poco amorevole. Pippo, ma che ne sai tu della vita coniugale?
1: Esatto. Poi posso dire una cosa, posso fare un appunto? Ieri ho aiutato Alessandro, mio figlio, ad imparare la poesia per la festa della mamma. E ha imparato anche le origini di questa festa, che risalgono veramente a tanti tanti anni fa. E anche all'interno delle poesie, i libri moderni non hanno fatto un grosso upgrade perché
0: no,
1: la mamma dolce
0: è
1: quella che prepara i biscotti.
0: Quella che prepara i biscotti.
1: A casa mia i biscotti li prepara mio marito.
0: A casa mia i biscotti.
1: Li prepara Luca, non li preparo io.
5: Oh Pippo, mia moglie è sempre la parmigiana di melanzane sul tavolo, sempre fisso, tutti i giorni.
0: Sei un uomo fortunato. Uno, perché mangi parmigiana tutti i giorni e sei ancora vivo. Due, perché insomma, tra il colesterolo, tutti i problemi della parmigiana.
1: È monopiatto. Va bene.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
6: La mamma è la donna più brava e più bella al mondo. Comunque Adriana, fatti una ragione. Pippo ha ragione.
0: Grazie.
1: Maschilista retrogrado.
0: Ragione. Grazie, via, grazie. Ma che retrogrado?
1: Via. Retrogrado,
0: ma
1: maschilista,
0: no,
1: misogino. Via,
0: questa
1: via,
0: mamma
1: via.
0: Che non fa niente, che pensa
7: ragazzi, ma è da Napoli.
1: Buongiorno.
7: La mamma Chiara e mia moglie. Io oltre ad andare a lavorare. Non fa mancare nulla ai propri figli quando torna, è amorevole, Si fa in otto, non in quattro.
1: Chiediamole se è felice questa donna.
0: È felice.
1: Chiediamole se è felice questa donna di farsi in otto.
0: Ma nessuno vi ha costretto a diventare mamma e a sposarvi.
1: Chiediamo a questa donna se è felice di non andare, di non avere tempo di andare dal parrucchiere, di farsi uno scrub o di farsi
0: un aperitivo. Ma nessuno vi ha costretto a diventare mamme. L'avete voluto, vi è piaciuta la bicicletta, adesso pedalate e andate avanti.
8: Ciao Radio Schissa. Allora, io sono una mamma che ho sempre lavorato, faccio l'infermiera e fino a qualche anno fa facevo anche i turni festivi e via dicendo. Ho sempre preparato per le mie figlie, le ho cresciute da sole con mio marito.
0: Brava.
8: Che ci siamo stati da fare insieme perché qui da noi non c'era nessuno dei nonni e tuttora oggi preparo sempre qualcosa e la domenica c'è sempre il pranzo della domenica.
0: La mamma è eccezionale, brava!
8: E questo non mi rende schiava, ma anzi mi rende una mamma felice.
0: Una mamma felice, questo
1: perché
0: volevo sentire.
1: Hai voglia di preparare
0: perché
1: il pranzo
0: prepara,
1: domenica?
0: Cucina, fa non come questa che non vede l'ora di andare alla
1: al ristorante vado io.
0: La mamma per Adriana è andare alle feste del figlio con le altre mamme, le prime comunioni, quest'anno 82 comunioni.
1: Ah, ma l'anno scorso 150.
0: 150 prime comunioni, va lì con le mamme, si siede, quelle vanno, figli, ma è troppo bravo. Fanno solo quello.
1: No, figlio meno scienziato.
0: Fanno solo quello.
9: Ciao, Pippo. Volevo dire, mia moglie è sempre pronta.
0: Vedi, la moglie è sempre pronta
1: a fare cosa?
0: A fare tutto.
1: Io ho già capito.
0: Anche quello, la moglie deve
1: essere misogino, maschilista, retrogrado, medievale.
0: Una cosa gravissima, hai detto che alle tre di notte tuo marito ti ha tuzzuliato nel letto, è venuto, ha fatto bim bim da dietro e tu l'hai mandato via. Ma
1: certo,
0: ti parlo
1: Pippo,
0: una cosa
1: perché
0: normale.
1: Io sono una donna lavoratrice che si sveglia alle 5 per andare a lavorare.
0: Quel povero Luca.
1: Capito?
0: Quel povero Luca, ancora le pippe. Ma è veramente triste tutto questo. 347-490-0042. Leggiamo la mamma dell'anno. E adesso
1: allora,
0: andiamo
1: sotto la
0: doccia.
1: Allora vi prego, tenetemi calma. Quindi gli uomini maschilisti retrogradi qua non li vogliamo.
0: No, no,
1: okay?
0: No, no, non siete maschilisti retrogradi.
1: Non li vogliamo.
0: Siete chiari.
1: Va bene.
0: Siete contro il politicamente corretto che ha fracassato gli
1: Zemedei.
6: Mamma, solo per te
0: la mia canzone vola.
6: Pippo ha ragione.
1: No,
0: lo so,
1: vabbè,
0: che ho ragione, ma da vendere.
1: Dopo
0: proprio
1: voglio sentire anche le donne.
0: Adriana, stamattina vendo ragione, perché io ho ragione da vendere, quindi stamattina vendo
1: tu
0: la mia ragione.
1: Sei veramente cretino.
0: Chi la vuole comprare può acquistare la mia ragione. La
1: vabbè,
0: vendo a chili. Andiamo avanti.
1: Andiamo sotto la doccia.
10: Le canzoni sotto la doccia.
11: Che figata andare al mare mentre gli altri lavorano. Che figata andare al mare con gli altri che volano.
0: Posso ringraziare?
11: Non avere orari.
0: Posso ringraziare
1: lui
0: questo ascoltatore?
1: Così?
0: Sì, perché ha cantato una delle canzoni che mi piacciono in più in assoluto. E lui è il mio rapper preferito da sempre, Fabri Fibra.
1: Fabri Fibra.
0: E stavo pensando a te, un pezzo stupendo.
1: È il rapper per eccellenza dal 2017. Grazie all'ascoltatore che l'ha canticchiata sotto la doccia. Stavo pensando a te.
12: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Pippo, Adriana ha ragione.
1: Pippo for president.
2: Allora, Pica, sei un cretino. La signora stava argomentando, allora, ovviamente non a mio favore, ma a favore delle donne.
3: Hai fatto benissimo, Pica, l'ha tolta proprio sta signora.
0: Pippo, Adriana ha ragione.
1: Pippo for president.
3: Proprio così ha fatto con la mano l'ascoltatore. Pippo for president.
2: Allora, questa cosa che sta accadendo stamattina, sì, è veramente indecorosa.
3: Adriana, è una cosa
2: indecente,
3: politicamente scorretta, perché il politicamente corretto ha fracassato. Voi la dovete smettere. Tu hai preso in sposo tuo marito Luca, tu le devi, la mattina gli devi far trovare la colazione pronta, mm-hmm, lui si alza dal letto, si siede, mm-hmm, hai fatto una promessa.
2: Sì,
3: esattamente.
2: Poi continua.
3: A pranzo lui deve tornare a casa, deve sentire che la moglie sta dietro i fornelli a cucinare.
2: Okay.
3: La
2: poi
3: sera si deve sentire il profumo della parmigiana,
2: mm-hmm,
3: il profumo del dolce che la moglie ha fatto ogni giorno.
2: Mm-hmm.
3: Così saresti la mamma dell'anno 2026.
2: Quindi,
3: basta con queste mamme che non vogliono fare un cazzo, vogliono stare sui social a mettersi così e perdere tutto il giorno a scrollare i social, invece di cucinare, di stirare, di lavare per i mariti le case e far sentire il profumo e soprattutto fargli trovare il cesso che è un brillante.
1: Adriana, ma se fare la parmigiana di melanzane?
2: No, non so ciò fa.
1: Pippo, hai ragione.
2: Oh, vabbè.
1: Pippo, tu hai ragione. Basta.
3: Basta.
1: Pippo for president.
3: Grazie
1: subito. Grande Pippo.
2: Una mandria di trogloditi.
0: Pippo,
2: andiamo avanti.
0: Adriana ha ragione.
1: Pippo for president.
2: Allora. Mi sta venendo la pelle d'oca.
3: Sentiamo
2: Michele
3: da Varese.
2: Sentiamo quest'altro scienziato. Ciao Michele, buongiorno.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo.
3: Michele, non farci cadere, lei è offensiva con gli ascoltatori, io no, parla con me. Allora Michele,
2: che vuoi dire?
3: Tua
2: dipende.
3: Moglie perché meriterebbe il premio di mamma dell'anno 2026? Prego.
4: Allora, Federica è la mamma dell'anno 2026.
2: Perché?
4: Perché io per lavoro sono sempre in giro e torno poco a casa. E lei si occupa di tutti i bambini.
3: Bravissima! Mm-hmm.
2: Quanti bambini avete? Quanti bambini ha? Scusa, quanti bambini ha lei?
4: Tre bambini.
2: Ne ha fatti tre, ok.
3: Tre bambini, ok.
2: Quindi
3: e
2: lei
3: che
2: ha tre bambini?
3: Fa Federica cucina.
2: Fammi fare delle domande.
4: Sì. Ed Aurora, sono una meraviglia. E dico,
2: tu sei
4: che
2: il padre,
4: la mamma
2: Michele,
4: dell'anno.
2: Scusa Michele, tu sei il padre.
4: Dovrei essere io, anche se sono belli come lei, quindi
2: belli come lei, li gestisce
3: allora,
2: lei.
3: Fai parlare Michele. Fai parlare l'ascoltatore.
2: Poi.
3: Michele, sentiamo, cosa fa a casa tua moglie?
4: A parte che fa la casalinga, poi appunto li porta chi va a calcio, la danza, li porta a scuola, fa tutto quanto lei.
2: Mm-hmm.
4: Quando
3: torni a casa
4: dell'anno,
3: senti l'odore della cucina?
4: Mica tanto.
2: Certo, con tre figli
4: però,
2: li deve portare
4: infatti,
2: a calcio,
3: è una mezza
2: a danza,
3: cosa, sta
2: in
3: moglie,
2: palestra,
3: va
2: a scuola, deve
3: ma
2: organizzare le collette, la recita, tutto quello che serve per la fine
3: allora,
2: d'anno.
3: Allora il piatto
2: dai
3: a tavola te lo fa trovare?
4: Lo fa trovare e poi io la tengo a regime duro, gli faccio fare il giardino.
3: Fai fare il giardino.
2: Ma ne posso andare?
3: Un uomo straordinario con una moglie perfetta, veramente.
2: Quindi tu le fai fare, quindi tu
3: coppia dell'anno,
2: aspetta.
3: Michele, che
2: quindi
3: fa
2: tua moglie ha tre figli,
3: sì,
2: li gestisce lei,
3: sì,
2: fa la casalinga, sì, quindi tu hai anche una badante, un inserviente, hai un giardiniere, poi cos'altro hai? Un autista, perché lei fa l'autista
3: ma
2: dei bambini.
3: Smettila,
2: poi
3: ma la vuoi finire? È una moglie, una mamma, non è una inserviente, non è una giardiniera. Ma la giardiniera è un'insalata.
2: Vai, andiamo avanti. Poi
4: e
2: cos'altro
4: dicevo,
2: fa questa
4: dicevo,
2: donna stupenda?
4: No, che io quando torno a casa i bambini sono sempre col sorriso.
3: È quello che rende
4: la mamma dell'anno.
3: La rende
2: quindi
3: la mamma dell'anno. Allora,
2: certo,
3: una mamma
2: certo
3: che fa trovare il piatto a tavola, mm-hmm, al marito, cucina, fa il giardino.
2: Sei
3: tre
2: d'arresto,
3: figli,
2: Michele.
3: Torna a casa. Allora, votate 347-490-0042. Per me, la moglie di Michele. Come si chiama tua moglie?
4: Federica.
3: Federica di Varese. Federica di Varese, per me, già ha vinto. È una delle mamme che potrebbero vincere il premio dell'anno. No, guest, che va a casa, non cucina, va a vedere la partita di suo figlio.
1: Adriana,
3: poi devi andare alla festa.
1: La parmigiana di melanzane.
3: Non sa fare la parmigiana di melanzana.
2: Allora posso dire, Michele, ma certo, io a Federica un premio, io gliene darei più di uno di premi, ma soprattutto quando è che ti sbatte fuori di casa?
3: Ma sono una coppia felice.
2: Siete una coppia felice?
4: Perché io sono il principe.
2: Il
4: noi
2: principe.
3: Allora,
2: il
3: principe. Prego.
0: Michele, i tuoi bambini saranno sicuramente col sorriso quando torni a casa. Ma hai guardato tua moglie a vedere se ride?
2: Bravo. Ma tua moglie ride, va. Sorride.
3: Ma va, ma stai zitta.
2: È
3: ma
2: felice?
3: Che ne sai tu che la moglie è triste? Ma perché devi
4: lei
3: commentare?
4: Lei è felicissima. È il punto di forza. Il punto di forza.
2: Qual è?
4: È che non dice mai di no.
3: Vedi, bravissima
2: allora,
3: donna.
2: Allora, è un
3: donna,
2: fake. Ditemi che questa persona al telefono è un
3: no.
2: fake.
3: È una donna straordinaria.
4: Chiamatela se non ci credete.
2: Non
3: no,
2: dice
3: no,
2: mai
3: ma
2: di
3: io
2: no.
3: ci credo.
2: Quindi tu
3: è una
2: credi
3: donna
2: che lei
3: straordinaria.
2: Sia...
3: È una donna d'altri tempi. Le
2: tipo,
3: mamme di una
2: parlare.
3: Volta, le mamme che facevano il ragù. Adriana, lo sai fare il ragù?
0: Buongiorno, ragazzi. Io voterei Federica come mamma dell'anno solo se mandassi a quel paese il compagno. Ciao.
3: Ciao, grazie.
5: Federica, no. Sei da risposare.
3: Bravo. Michele, sei un uomo fortunato. Federica, secondo me, raccoglierà molti consensi. Noi ti auguriamo una bella giornata, Michele.
2: Michele, mi auguro che presto Federica possa riacquisire la sua energia femminile, la sua energia di donna dicendo? E mandarti a quel paese.
3: Sì, sì, e quindi iscriversi ad Instagram, postare delle foto con le labbra gonfiate.
0: Michele, il principe desto, insomma,
2: sì,
0: Federica
2: sì.
0: è una santa e dovrebbe mandarla a quel paese
2: no,
0: di
2: non
0: corsa.
2: No, non è una santa, Federica.
3: Non
2: Federica
3: è una santa,
2: donna
3: è una donna
2: che ha messo a tacere la sua femminilità.
3: Ma
2: la sua energia femminile è una donna infelice.
3: Ma mettiti a tacere tu, Michele. Grazie mille, un abbraccio. Ciao,
2: facci sapere quando ti manda a quel paese.
3: Ciao, grazie. Ciao,
4: siete migliori.
2: Grazie.
3: Testa zitta.
2: Tu no.
3: La mamma è quella, non devi parlare.
6: Buongiorno, ma ho acceso su Radio Medioevo.
2: Appunto, credo proprio di sì, caro ascoltatore.
3: Radio Medioevo International.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com. Kiss,
3: kiss. Uno è poco. Due non bastano. Tre. Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora. Kiss, kiss.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl vale davvero.
5: Kiss, kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Kiss, kiss.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
10: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.

0: Io voterei Michele come stronzo dell'anno.
1: Esatto, esatto.
2: Ma come stronzo dell'anno?
1: E sei stata anche gentile,
2: non
1: troppo gentile.
2: Michele apprezza sua moglie che cresce i figli, cucina, la sera li fa trovare il piatto a tavola.
1: Si occupa del giardino, si occupa della, della manutenzione di ogni cosa, tranne che della propria manutenzione.
2: Ma
1: tristissimo, tristerrimo.
3: Hai ragione, sai perché? La mamma sai chi è? Quella che cucina per me. Viva le mamme in cucina.
2: Viva le mamme in cucina.
4: Allora, boh, hai ragione, sui social stanno tutte apparecchiate e poi arrivi a casa e stanno qua a ciabatta.
2: Bravissima Adriana, è la classica mamma.
1: Quindi la vogliono non solo che cucina
2: sui social.
1: Aspetta.
2: Ma tu l'hai vista Anna Chiara a casa? Noi siamo andati a trovarla con le ciabatte ai piedi, con le cose. Cioè, sui social sembra la femme fatale con ste boccone, con ste
1: natiche. Ma a te che te frega, scusa.
2: Come che mi frega?
1: Che ti frega?
2: Quando viene tuo marito a casa ti devi far trovare sempre bella, sempre in tiro, come stai sui social.
1: Ah, veramente?
2: No, sui social vuoi stare in tiro, bella, però, e poi a casa la mummia. Andiamo avanti.
5: Pippo, hai ragione.
2: Bravo, grazie mille.
6: Pippo, la dobbiamo finire con queste donne in cucina. Devono poter girare tutta la casa, non solo in cucina.
2: Devono poter girare.
1: Allora io comincio ad arrabbiarmi seriamente. Se non mi togliete questi trogloditi.
7: L'uomo porta lo stipendio a casa, ognuno fa il suo.
2: Allora,
1: in quale epoca l'uomo porta lo stipendio a casa?
2: Adriana.
1: In quale?
6: Ciao,
1: in quale epoca?
6: Per me ha ragione Adriana, ma Adriana è una star, fa un lavoro, è una bellissima donna, fa un lavoro che deve stare in società, insomma,
1: perché le altre
6: no. Di lavoro particolare, si può permettere di andare al ristorante, e poi la mamma non deve essere una serva, che caspita, diciamo.
2: Ma chi l'ha detto?
6: Cioè, secondo me ha ragione Adriana, la vita di oggi è cambiata, non è più di una volta che esistevano le schiave.
1: Giusto, però anche le altre donne possono stare in società, non solo chi fa un lavoro come me.
2: Le mamme facevano, cucinano e fanno perché hanno il piacere di farlo.
1: Nessuna ha il piacere di farlo, ok? Sfatiamo questo luogo comune. Questa è una leggenda metropolitana.
8: Adriana, ma tu un ruoto furno sai fa?
2: Adriana, un ruoto furno sai fa?
1: Che volgarità, che volgarità. Volgarità, volgarità.
2: Adriana, tu sa fare la pasta al forno, quindi che mamma puoi essere?
1: Allora, io sono una mamma presente, attenta, una mamma che guarda negli occhi il suo bambino.
9: Buongiorno, io spero solo che oggi non mi prendano per pazzo, mi state facendo ridere da solo.
1: Io mi sto arrabbiando invece.
9: Se
1: pensate...
9: mi vede qualcuno mi dice questo è un pazzo.
2: Allora, quelli che scrivono stamattina cambio radio, tutte donne sono, le donne che si stanno infastidendo, se non capiscono, diciamo, il nostro siparietto, per me possono pure cambiare.
1: Allora, aspetta.
2: Vai, andiamo avanti.
1: Donne, è uno show, perché se fosse vero io sarei già andata via da qui, è ovvio.
2: No, perché purtroppo c'è chi non capisce.
1: È uno show.
2: C'è chi non capisce.
1: Ci stiamo divertendo, però poi Pippo, dobbiamo ammettere.
2: Se volete cambiare radio, cambiate. Aspetta. Per me, perché se tu non mi capisci, non mi devi ascoltare. Se non capisci, non mi devi ascoltare.
1: Noi stiamo facendo uno show. Purtroppo quelli che intervengono, diciamo, in questo, fino a questo momento, uomini, purtroppo loro.
2: No,
1: non è uno show. Non è uno show.
2: Ah, femmina da cucinà. Andiamo avanti. Vai.
1: Sei irritante, Pippo Pelo. Vai.
10: La felicità di una donna è quella di fare quello che gli piace.
2: Ecco.
10: Noi abbiamo scelto che mia moglie è casalinga.
2: Abbiamo
10: una vita un poco più umile.
1: Noi abbiamo scelto.
10: Lei gestisce la famiglia e la gestisce pure bene.
2: La gestisce bene. Allora,
1: noi
2: Agostino ha detto: noi abbiamo scelto. Certo, l'ultima parola spetta sempre all'uomo.
1: Noi abbiamo scelto che mia moglie facesse la casalinga.
2: Perché la moglie ha deciso di fare la casalinga. Ha chiesto al marito, il marito ha detto: stai a casa, me la vedo io. Non ti preoccupare. Quindi hanno scelto.
1: Cosa
2: insieme.
1: Si vede lui esattamente?
2: Se la vede lui per portare i soldi a casa.
1: Per portare i soldi a casa.
2: E
1: lei.
2: La sera
1: gestisce.
2: Di fatto, quando lui entra in casa sente l'odore delle vongole, sente l'odore del ragù che poppea, e invece la frittura e pesce, Adriana, la bella frittura e calamari.
1: Io la farei con un altro tipo di pesce.
2: Lui torna a casa
1: però,
2: e trova sti calamari che friggono.
1: La farei con un altro tipo di pesce la frittura.
11: Adriana, un parola infortunato, sai fa?
2: Non sa fare niente.
1: Ragazzi, mi sta venendo proprio... c'è un'allergia. Allora, andiamo da Nadia che è a Como. Ciao Nadia.
2: Nadia da Como, buongiorno.
12: Nadia. Buongiorno.
1: Allora,
12: ciao.
1: Dimmi che sei con me, altrimenti
2: Nadia,
1: cioè, dobbiamo chiudere stamattina, chiudiamola serranda.
12: Allora, vi dico la verità, io dall'età di 12 anni che praticamente cucino e faccio le faccende di
2: Brava!
12: Casa.
1: Mamma mia, e ti
2: una
1: piace
2: donna
1: Nadia?
2: Da sposare, una donna
12: Aspetta.
2: Da sposare. Per me sei già mamma dell'anno.
1: dell'anno. Pippo, stai zitto, spegnetegli il microfono. Vai, Nadia. Tu
12: però
1: cucini.
12: Mi sono rotti i coglioni,
1: No, quindi non sei. È così appagante fare i servizi sempre, cucinare, preparare per gli altri. Diciamola questa verità, per piacere.
12: No. Mi piacerebbe ogni tanto arrivare a casa dal lavoro e sedermi e mettere le gambe sotto il tavolo.
1: E invece perché non puoi farlo? Hai anche tu il principe a casa?
12: Sono lì che aspettano.
1: Chi aspetta?
2: Il papà e i figli.
12: Mio marito. Mm. Che vabbè, mio marito è in pensione, adesso a dire la verità l'ho messo sotto un po', eh.
1: Infatti, cosa ha da fare questo marito in pensione se non fare i mestieri di casa, cucinare e fare tutto quanto?
2: Sì, vai, sentiamo.
12: No, diciamo che tempo fa abbiamo avuto anche una discussione che mi ha detto: cosa vuoi di più? Io ti aiuto, pulisco, ti stiro. Le dico: no, non è che tu mi aiuti, tu dovresti fare questo sempre, perché io l'ho sempre fatto mentre lavoravo.
1: È vero, ma
2: è un compito tuo quello cucinare, di far trovare la tavola
12: pronta. È un retaggio maschilista.
2: Ma smettila, è che voi siete abituati al politicamente corretto. Voi leggete Vanity Fair che scrive che la donna.
1: Ma
2: sì, basta! Leggete Confidenze, leggete Novella 2000.
12: Leggenda
2: Eva Express. Basta con questi Vanity Fair, con questi GQ.
1: Allora, Nadia, scusa.
12: Ascolta, la moglie che gli prepara le melanzane lì al marito, come che si chiama, parmigiana, tutti i giorni. Per me lo sta volendo ammazzare piano piano.
1: Ma fa pure bene, scusa.
2: Sì, quello mangia parmigiana tutti i giorni, c'è il colesterolo un miliardo.
1: Ma fa pure bene. Io gli metterei pure una bomba al cioccolato tutti i giorni, così se uno lo deve farlo fa bene, si alza la glicemia e via, buonanotte. Capito? Pippo!
2: Nadia!
1: Sei molto simpatica, Nadia. Posso dire? Non fare più niente a casa. Adesso deve pensarci lui.
2: Allora, Nadia,
1: fatti preparare sta parmigiana, per piacere.
2: Nadia, diciamo
12: che mi piace tantissimo cucinare, devo dire la verità.
1: Ma noi vogliamo cucinare quando ci va di farlo come terapia. Il mio psicoterapeuta ha detto: fai cose manuali.
2: Allora,
1: e quindi io,
2: Nadia,
1: quando ho deciso di fare cose manuali, mi metto a cucinare.
2: Nadia, siccome l'ultima parola spetta sempre all'uomo, quindi decido io. Decido io chi diventa la mamma dell'anno. Tu lo sei stata per tanti anni, oggi che non lo vuoi fare più non sei più la mamma dell'anno, e mi dispiace perché noi stiamo eleggendo la mamma dell'anno è una donna che pensa che il marito le debba far trovare il piatto e mettere le ginocchia sotto il tavolo. Per me non è una donna.
12: Posso dire che mi sono rotti i coglioni?
2: Lo puoi dire tranquillamente,
1: Nadia.
2: Ma non sei una donna. Abbiamo messo giù il telefono perché non
1: Nadia,
2: si può, è una cosa che non si può sentire.
1: Nadia, scusa, non fai finta di non aver sentito. Io faccio finta di non. Io escludo l'audio. Quando parla, escludo l'audio. Tanto tra un po' arriva la volante, lo vengono a prendere e l'arrestano, ok? Pippo sarà arrestato. Va bene?
2: Nadia, grazie mille, è stato
1: Nadia,
2: un piacere.
12: Grazie di tutto.
1: Un bacio grande.
2: Noi
1: sì,
2: ti vogliamo
1: felice.
2: Bene, Nadia. Grazie per averci regalato sorrisi. Kiss kiss a te, baci, ciao.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Barbara da Piacenza, per gli amici Barbie. Allora, cosa stanno ascoltando stamattina le mie orecchie? Che vergogna. Noi donne dobbiamo essere viste per quello che siamo davvero, quindi persone complete, libere, capaci di scegliere il proprio destino. Quindi per troppo tempo ci hanno insegnato che il nostro posto fosse solo la casa, i fornelli, a stirare,
1: esatto,
13: a preparare da mangiare, a prenderci cura di tutto e di tutti, spesso
2: bella,
13: però rinunciando ai nostri sogni, quindi alla nostra carriera, alla nostra indipendenza.
2: Brava Barbie.
13: Non va bene così? Viva noi donne, viva l'emancipazione.
2: Bravissima.
1: Grande Barbie,
2: sei straordinaria,
1: grande,
2: veramente.
1: Grande,
2: sei straordinaria,
1: grande.
2: Ma tu a casa
1: brava.
2: Mia non ci mettere mai piede. Mi raccomando.
1: Brava, brava, brava.
2: Allora, tra poco l'oroscopo di Adriano.
1: L'oroscopo
2: Petro. Voi ci mandate adesso una nota vocale. Ricordiamo che l'oroscopo è vero, quindi non è una gag. È vero, ma
1: no,
2: io
1: no,
2: non,
1: è vero.
2: Non sopporto Adriana che fa l'oroscopo perché non capisco quali siano le sue skill, però
1: arriverà il segno della Vergine. Chissà, magari sarà proprio oggi, perché come facciamo? Ogni giorno io darò un segno zodiacale in merito a cosa? A quello più veloce, alla persona più veloce o a quelli più veloci che ci segnalano il proprio segno.
2: Secondo quale titolo? Che titolo avresti tu affinché possa dare, diciamo?
1: Io studio, ho studiato, sto studiando astrologia. Tra un po' farò, lo sai, una presentazione. Prima partiremo nelle librerie piccole, poi andremo in quelle più grandi.
2: Ah, partire nelle piccole librerie
1: un
2: di
1: tour,
2: provincia.
1: Sì, allora, sì, un tour.
2: Pure il tour. 347-490-0042, ci dite di che segno siete e come vi chiamate. Grazie.
1: Intanto sono le 7.41 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi, ma anche per il weekend.
14: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nonostante una pressione in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del paese. Nelle prossime ore tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur irregolari. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte del centro. Tempo migliore altrove. Massime tra 19 e 23 gradi al nord, tra 18 e 21 al centro, tra 14 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
22: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
23: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
24: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
25: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
26: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
25: Verificare condizioni in negozio.
22: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: Adriana,
1: eccola.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ma le sa fare le polpette?
1: Adriana non sa fare niente.
2: No, le polpette le so fare, caro ascoltatore. Vorrei dirti di no, ma le so
1: andiamo
2: fare.
3: Poi Adriana, ma frittate maccheruna, sai fare?
1: Frittate maccheruna.
2: Ma lui che prova a parlare in napoletano. Sì, quella è l'unica cosa che faccio.
4: Allora, io felice di farlo. Mm-hmm. Pensate che io a mio marito
2: sì?
4: mi preparo anche la roba per farsi la doccia.
1: Bravissima.
2: Ah,
1: una donna
2: è diversamente abile tuo marito.
1: Una donna straordinaria. Peppino in piedi, c'è una standing ovation per questa donna che prepara al marito tutto l'occorrente affinché possa farsi una buona doccia.
4: E lo faccio da sempre.
2: Brava.
4: E sono felice di farlo.
1: Brava.
4: Io devo tenere tutto sotto controllo.
1: Esatto.
4: E a me piace farlo.
2: E questa è un'altra cosa. Allora.
4: E lavoro, non è che non lavoro.
2: Certo.
4: Però devo gestire tutto io. Deve passare tutto sotto le mie mani.
1: Deve passare tutto sotto le mani. E secondo me gli fa anche lo scrub al marito. Adriana, pensa a fare uno scrub a Luca. Hai mai fatto uno scrub a Luca?
2: Io te lo farei sulla lingua, però quello... con la carta vetrata proprio.
1: Tu lo fai,
2: capito?
1: Agli ascoltatori, lo scrub alle palle dalle 18 alle 20 del sabato.
2: Sì, sì, abbiamo visualizzato.
1: Quando c'è la classifica, la tua classifica.
2: La Kiss Kiss Special. Fortunatamente lo scrub lo faccio a milioni di ascoltatori e sono pure
1: sì,
2: felici.
1: Sì, sì. Vai, andiamo avanti.
2: Vai.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana,
2: ciao.
5: Io sono Riccardo e
2: ciao,
5: sono
2: Riccardo.
5: Del segno dello scorpione. Kiss kiss a tutti.
1: Allora abbiamo
2: grazie
1: adesso
2: Riccardo.
1: Questa interessantissima rubrica, prego.
2: Sì, vai con la sigla.
1: Ma qui
2: le stelle parlano. Pippo, questo è un claim importante, non mi interrompere.
1: Vai.
2: Le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Se capiscono come hanno capito quello che dicevamo prima, siamo rovinati.
2: C'è niente da capire alla fine.
1: Adriana, dovresti vestirti con dei veli. Cioè, questa sigla.
2: Piano
1: mica,
2: piano.
1: Ce la fai
2: piano,
1: sentire,
2: piano.
1: Ma, prevede dei veli, delle cose. So,
2: è soft.
1: Allora, chiedo all'azienda Radio Kiss Kiss di installare un ventilatore, poi di quelli potentissimi.
2: Sì.
1: Che quando parte questa sigla ci sei tu con questi capelli al vento e questi veli che vanno e vengono.
2: Ma installarlo solo dalla mia parte o anche dalla tua?
1: Dalla tua parte, che a me i capelli non si vedono.
2: No, così voli via. Vai col segno dello scorpione. Questo mi fa piegare. Allora, voglio fare un recap, perché fino a questo momento abbiamo dato, diciamo, info sul segno dei gemelli, del toro, e oggi tocca allo scorpione.
1: Prima che tu dia il segno, posso fare un piccolo sondaggio?
2: Vai.
1: Però mandate solo io, perché così è velocissimo. Mandate un WhatsApp al 347-490-0042 se siete dello scorpione, per vedere più o meno a quanta gente stiamo parlando in questo momento.
2: Sì.
1: Ora Adriana farà solo il segno dello scorpione, quindi 347-490-0042. Vediamo quanti scorpione ci sono all'ascolto. Mamma mia, Adriana, ma tantissimi. Io. Solo se siete scorpione dovete
2: solo
1: scrivere.
2: Solo se siete scorpione, anche perché
1: io.
2: Questa fase qui è ancora la fase del toro.
1: Mamma mia,
2: oggi è 8 maggio.
1: C'è una platea clamorosa di scorpioni che sta ascoltando, aspettando il tuo rosso.
2: Vai, allora. E oggi tocca allo scorpione, che non entra in una stanza, fa il suo ingresso. Ha bisogno di attenzioni come il wifi. Se manca, va in crisi. Questa settimana...
1: Ma veramente?
2: Sì.
1: Stai dicendo sul serio?
2: No, è
1: come
2: verissimo.
1: Il wifi?
2: Come il wifi.
1: Ah, okay.
2: Questa settimana sei carico, brillante, eppure un filo esibizionista. Beh, un classico dello scorpione. In amore vuoi dare spettacolo, ma ricordati che non sei l'unico sul palco. Anche perché, a forza di fare il protagonista, rischi che qualcuno cambi canale e vada a fare anche popi popi con qualcun altro.
1: Ricordate che Adriana ha avuto un ex fidanzato scorpione, quindi questo messaggio era molto personale.
2: No,
1: era dell'astio.
2: Era dell'astio. Mai fidanzati del segno dello scorpione.
1: Non sei solo sul palco, ci sono anch'io. Voleva sottolineare questo, va bene. Adriana, grazie mille.
2: Prego.
6: Ciao Adriana.
2: Ciao.
6: I braccioli, stai fa.
2: Allora ragazzi, questo significa spoetizzare, questo significa proprio disincantare, disamorare.
1: Stiamo eleggendo la mamma dell'anno 2026. Domenica sarà la festa della mamma. Noi oggi eleggiamo la mamma dell'anno. Stanno arrivando tanti messaggi. Dopo sentiamo altre mamme e altri papà che parlano delle mogli o delle mamme, eccetera, eccetera, o ascoltatori che ci raccontano della loro mamma. 347-490-0042.
2: History Kiss dal 1979, gli Status Quo con Whatever You Want.

0: Ha cominciato a ballare, più tardi ci sarà il momento dance del venerdì del Pippo Pelo Show, lo ricordiamo, ma adesso è tempo di news.
1: Sono le 7:56 e ci ricolleghiamo nuovamente con Alessandra Prea per aggiornare l'attualità, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Medio Oriente, sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha colpito installazioni militari di Teheran in risposta ad un raid contro 3 navi militari statunitensi mentre attraversavano lo stretto. Intanto si attende la risposta di Teheran alla bozza di accordo di 14 punti della Casa Bianca che preme affinché arrivi prima del viaggio di Trump in Cina previsto per metà maggio. Il nodo più difficile da sciogliere resta proprio Hormuz. In Libano intanto un razzo, come quelli utilizzati dalle milizie di Hezbollah, ha colpito la base del contingente italiano UNIFIL, ma non si registrano feriti. 12 i morti nel paese dei Cedri nelle ultime ore. Un incontro amichevole e costruttivo, così è stato definito dalla sala stampa vaticana l'incontro di ieri tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV. Nel colloquio, durato 45 minuti, sottolineato l'impegno per la pace e buone relazioni bilaterali. Tra i temi affrontati, Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba. La visita arriva dopo settimane di tensione in seguito agli attacchi di Donald Trump al pontefice. Rubio, che ha poi incontrato il segretario di Stato vaticano Parolin, oggi vedrà Giorgia Meloni sul tavolo, lo stretto di Hormuz, la crisi in Libano e le relazioni transatlantiche. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Per gli inquirenti è lui l'assassino della 26enne e agì con crudeltà. Il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance e secondo il PM il 38enne colpì la vittima con il martello almeno 12 volte. Il procuratore capo di Pavia inoltrerà gli atti alla procura generale di Milano per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi. Ad oggi unico condannato a 16 anni per la morte della fidanzata. Il caso della famiglia scomparsa dal Piacentino il 20 aprile scorso, una donna di 49 anni e i suoi due figli di 16 e 14 erano partiti da Castell'Arquato per trascorrere qualche giorno in campeggio a Tarcento, in Friuli, dove però non si sono visti. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi ed ex marito della donna. La procura ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore. L'ipotesi più probabile è quella di un allontanamento volontario. Siamo allo sport, calcio, dal giovedì di Coppe Europee definite le finali di Europa e Conference League saranno rispettivamente Aston Villa Friburgo e Rayo Vallecano Crystal Palace. E oggi torna la Serie A con l'anticipo della 36esima giornata, stasera alle 20:45 Torino Sassuolo. Tennis, agli internazionali d'Italia avanzano al secondo turno Bellucci e Pellegrino che hanno superato rispettivamente l'argentino Barrociaga e Nardi. Eliminati invece Berrettini, Cadenasso, Cinà, Maestrelli e Sonego. Oggi in campo Arnaldi, Darderi e Musetti. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ha battuto in 3 set la francese Jean-Jean. Oggi tocca a Cocciaretto, Grant e Basiletti. Con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Show a Radio Kiss Kiss. Grazie a Picca, grazie ad Anna Chiara, grazie ad Adriana, grazie a tutti.
1: Grazie Pippo, noi siamo in diretta, come dicevi tu, tutti i giorni su Radio Kiss Kiss, ma lo siamo anche in TV, per cui potete ammirarci, ma potete guardare la musica più bella al canale 158 del Digitale Terrestre, oppure scaricate la nostra app che è aggiornatissima.
0: Un saluto speciale all'uomo che ci guarda dall'alto, ovvero il nostro Peppino, che è lì in alto e governa su di noi.
1: Che oggi se la ride in maniera particolare.
0: Mi fa molto piacere.
1: Oggi
0: lui
1: ride, si diverte.
0: Lui se la ride sempre, fortunatamente non è come quel Picca di fronte che abbiamo, che ha una faccia di bronzo che solo Dio lo sa. Adesso, aspetta che devo dire una cosa prima. No, volevo dirti Adriana che domani...
1: Sì.
0: Domani?
1: Sì.
0: Per me sarà una giornata speciale, che domani sono ospite a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo su
1: Rai 1.
0: Su Rai 1 alle 17:10.
1: Quindi mi raccomando, domani è sabato.
0: Comincia alle 17:10, finisce quasi alle 19, perché da un quarto alle 19 finisce.
1: Quindi domani Rai 1 alle 17, dalle 17 in poi non perdete Ciao Maschio, perché c'è
0: dirò delle
1: tutta
0: cose
1: una
0: su
1: parte
0: Adriana,
1: dedicata a Pippo.
0: Dirò delle cose su Adriana estremamente scottanti.
1: Quindi ti guarderemo.
0: Cioè, che se le tocchi scottano. Vabbè, quindi domani ve lo volevo
1: dai,
0: dire,
1: bello,
0: ci tenevo
1: bello
0: a dirlo, anche perché insomma parleremo anche di Radio Kiss
1: in
0: Kiss,
1: bocca ovviamente al lupo Pippo per questa intervista.
0: Grazie,
1: per questa esperienza.
0: Sono molto okay contento, quindi ringrazio.
1: Lo siamo anche noi.
0: E
1: lo
0: do
1: siamo
0: un bacio
1: anche
0: enorme
1: noi
0: a Nunzia De Girolamo, che ringrazio tantissimo.
2: Prego. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Io sarò la mamma dell'anno. Perché? Perché gioisco quando gioisce mio figlio, piango quando piange mio figlio, mm-hmm, l'ho messo al mondo.
1: Giusto.
2: Sopporto tutto e tutti. Meglio di così si muore.
0: Vedi?
1: È vero.
0: Grazie.
1: È un po', diciamo, quello che non riusciamo a dire con le parole, ma un po' l'essere mamma. È un po' quello,
0: sì,
1: che tu hai detto.
3: Padre, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Vorrei tanto essere io la mamma dell'anno. Mm-hmm. Il problema è che non so quale sia questa ricetta, perché come
1: grande
3: tutte
1: verità
3: le mamme, ogni volta che faccio qualcosa, prendo una decisione, poi penso che forse avrei fatto meglio a fare, vabbè, in maniera diversa.
0: E lì ci sta, e lì ci sta. Stiamo eleggendo la mamma dell'anno, perché domenica è la festa della mamma. Vi abbiamo chiesto: voi vi ritenete la mamma dell'anno, o voi figli, o voi mariti pensate che la vostra moglie, la vostra mamma sia la mamma dell'anno? Diteci il perché. Vogliamo fare questa elezione oggi, prego.
4: Adria, a pasta fa solo, li sai fa?
1: No, non li so fare.
0: A me fanno morire quelli,
1: fateli preparare dalla donna che hai schiavizzato,
0: sì,
1: a casa.
0: Quelli del nord che stanno imitando la voce napoletana,
1: per fanno i napoletani.
4: Adria, ma i struffoli sai fa?
1: No, non mi piacciono nemmeno, quindi non li farei. Le cose che non piacciono non meno le faccio. Vai. Poi.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Maria. Allora, lavoriamo sia io che mio marito, però paradossalmente lui ha un po' più di tempo, quindi le cose a casa nostra sono un po' capovolte.
1: Bene.
2: Cioè, fa più lui che io, giusto per compensare.
0: E non sei la mamma
2: la
0: dell'anno, allora,
2: dell'ascoltatore di prima, Michele. E mio marito fa praticamente tutto, è in grado di fare tutto.
1: Bene.
2: Ci siamo divisi in
1: bene
2: maniera semplice i compiti, mm-hmm, e va bene così.
0: Allora,
1: ma
0: però tu non sei la mamma dell'anno, non sei per me una buona mamma, una mamma
1: lei
0: che non fa niente.
1: Lei è la mamma dell'anno, così deve essere.
0: Ma quale mamma dell'anno? La mamma dell'anno che non sa fare la pasta e fa solo.
1: La mamma dell'anno deve essere una donna felice,
0: ma
1: prima di
0: zitta,
1: tutto.
0: Ma
1: e mi dispiace soltanto perché ha utilizzato l'espressione "a casa mia è tutto un po' capovolto", perché anche noi facciamo fatica a scrollarci di dosso questi,
0: sì,
1: schemi retrogradi.
0: Sì, sì, ma
1: andiamo
0: state
1: avanti.
0: Zitta.
4: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: I cavatetti sai fa?
1: Non so
0: i
1: manco cosa siano,
0: caro. Sai fa? E gnocchi sai fa?
1: No, e saccio fa.
0: Non sa fare niente.
4: Adriana, mo spaghetti, sì, e vongolo sai fa?
1: No.
0: Vedi, tutti
1: a
0: gli ascoltatori
1: mia,
0: hanno
1: fa
0: capito
1: mio marito.
0: Hanno
1: non
0: capito che
1: io
0: non fai niente, che Adriana, mamma
4: ma Murignano su tuia sai fa?
0: Vedi, non
1: no,
0: so,
1: no, assolutamente
0: non le
1: no
0: so fare.
1: Non mi sporco io le manine, scusa.
0: Posso ringraziare gli ascoltatori che hanno capito che Adriana non sarà la mamma dell'anno 2026.
4: Adria, ma le pasta e patate li sai fa?
1: più o meno, vero.
4: Adria, me friarille siamo no.
1: No tesoro, li prendo ammunnati e buoni. Grazie. Prego, andiamo
4: Adriana,
1: avanti.
4: Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ma hai fa sulla ucchietiel e sai fa?
1: Non so neanche cosa siano.
4: Da Giovanni.
1: Cos'è? Arabo? Arabo? Dove
4: Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Almeno una presella, sai fa?
0: Ma che mamma
1: la presella
0: sei?
1: Sì.
0: Ma una mamma che non fa una presella al figlio, che mamma è?
1: La presella la so
0: andiamo
1: fare
0: sotto la doccia, che meglio.
5: le canzoni sotto la doccia.
6: E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te, di te, che sei di rossetto e caffè.
0: Complimenti all'ascoltatore che ha cantato una bellissima canzone, Matteo, che adesso canteranno tutti.
4: Ma è Cicere che tra ciulelle, sai fo'.
1: Che volgarità, per carità, ma sei pazzo.
7: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: la gente ha cantato, è soddisfatta. Adriana, adesso scatenate l'inferno di messaggi perché sta per partire il momento dance. Volevo salutare Nadia, una bellissima ragazza che ieri mi ha incontrato per strada casualmente e mi ha detto: non vedo l'ora che arrivi domani perché io il venerdì aspetto il vostro momento dance.
1: Thanks God it's Friday, finalmente arriva il venerdì, finalmente ci dedichiamo al weekend e il modo per farlo è sicuramente ballare, e quindi noi ci scateniamo ogni venerdì con un'accuratissima selezione di pezzi dance.
0: Bene, okay? Quindi mi raccomando, voi mandate messaggi che devono essere pieni di gas, anche Adriana è piena di gas e devo dire che su certi movimenti un po' si è avvertito.
1: Pippo, poco fa, piena di gas da dedicare tutto a te.
0: A me, okay, esattamente.
1: Il gas sarà... non riuscivo a coordinare.
0: Bisogna essere gasati, Adriana. Bisogna essere gasati, quindi mandate i messaggi gasati. Okay. Non aspettavo il momento dance.
1: Mandateci messaggi.
0: Ragazzi, evviva il momento dance
1: di gradimento. Dopo, se ho tempo, vi faccio sentire anche gli esordi di Pippo Pelo quando faceva il vocalist nei locali, se abbiamo tempo, perché oggi abbiamo un sacco di cose da fare. E quindi al 347 490 0042 pronti con i vostri messaggi vocali che andranno
0: Partiamo.
1: Durante il momento
0: Via.
1: Dance.
0: Vai, Pica.
1: Hey, King of my castle.
0: Cos'è sta cafonata?

0: La domanda non è sai fare questo o sai fare quello. Adrià, ma tu che sai fare?
1: I massaggi al corpo.
2: Per lei però, eh.
1: Ovvio.
2: Adriana, qual è il tuo prossimo appuntamento? In quale spa?
1: Pippo, più tardi.
2: Che percorso devi fare?
1: Oggi vado via prima, eh.
3: È stata una settimana di merda, ma con il momento dance. Scomparendo.

0: questo party non finisse mai.
1: E infatti non finisce, abbiamo un altro pezzo che è degno proprio.
2: Pure se sa accendere il gas.
0: No, non lo sa fare.
1: Di aprire i party. Basta con questi uomini retrogradi.
0: Ma state allora, zitta.
1: Loro
0: ragione.
1: Si chiamano Another. Sono un duo di DJ di Amsterdam e questo pezzo è Talk to You.

0: schissa a te che dopo anni di duro lavoro finalmente sei il capo e ti godi il panorama dai piani più alti. Chi schissa a te che da piccola eri timida e riservata. Oggi invece ami stare sotto le luci della ribalta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss
3: Kiss. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Kiss Kiss.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali
9: e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
12: Pillare veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Kiss Kiss.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Kiss Kiss.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
19: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il destino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.
2: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo, suona solo.

0: Annalisa che in vinile Adriana ha aperto la serata dei Davidi Donatello con una performance, devo dire, molto bella. Complimenti ad Annalisa. Andiamo a Palermo dove c'è Benny. Buongiorno.
1: Ciao Benny.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, che piacere sentirti.
1: Piacere
0: anche
1: nostro.
0: Per noi è un piacere. Benny, tu eleggi come moglie dell'anno la tua moglie, giusto?
2: Assolutamente sì, e vi spiego perché.
0: Spiegaci.
1: Allora, vai, tutti allora, i requisiti di questa moglie.
2: Allora, io lavoro fino a tardi.
1: Sì.
2: Ovviamente lei fa la scrittrice.
1: Davvero?
2: Qui, sì. Abbiamo due bellissime bambine. Nonostante ciò, lei riesce a pubblicare dei libri.
0: Lei pubblica dei libri, fa la scrittrice. Avete due bambine qui che segue lei perché tu lavori tutto il giorno, giusto?
1: Che lavoro fai, Benny?
2: Io lavoro in un'azienda agricola.
0: In un'azienda agricola. Quando rientri a casa,
2: lei mi fa trovare tutto sistemato.
0: Che

0: Mamma straordinaria.
1: Nonostante ciò,
2: io
1: l'aiuto a fare quello che c'è da fare.
0: Bene,
2: tu l'aiuti.
0: Quindi fate insieme, l'aiuto, diciamo, le faccende domestiche.
1: Assolutamente, perché mi sembra pure giusto aiutare, non come quello ascoltatore di poco fa che ha il giardino. Nonostante la moglie fa tutto, lui fa fare pure il giardino.
0: Non sei d'accordo.
2: Tipo inserviente. Senti, Benny, è tutto giusto quello che dici. Magari io toglierei l'aiuto.
0: Ecco, perché sarebbe più bello dire social, la paura del giudizio social.
2: No, io penso quello che, io dico quello che penso.
0: Carla di, che ne so, Reggio Emilia le scriva, se è antica
2: oggi. I retaggi partono proprio dalla comunicazione, sì, dalle parole che scegliamo
0: lui
2: di dire.
0: Lui aiuta nonostante una giornata di lavoro faticosissima.
2: Ma lei fa la scrittrice, non ti sembra faticoso?
0: Eh sì, però
2: come fa a trarre ispirazione per i suoi libri? Lei scrive romanzi, Benny?
1: Sì, romanzi.
2: Dove trae ispirazione se è sempre impegnata a fare i mestieri di casa?
0: Ma questi non sono problemi che ti riguardano, no, è una perdonami domanda. Petro.
1: Allora, lei è una super donna, non lo so
2: come è una super donna.
1: Però riesce pure a fare, a scrivere dei libri fino a tardi, la mattina sveglia presto, le bambine a scuola, chi deve andare a danza, poi chi deve andare
2: certo,
1: a
2: lo so.
0: Allora, noi abbiamo qui un esempio tipo te, abbiamo il nostro Peppino che aiuta sua moglie Camilla, per esempio la sera quando torna a casa lui va a stendere il bucato, ovviamente si traveste perché il vicinato mette una parrucca, perché il vicinato non pensi che lui stia stendendo i panni,
2: mette una parrucca per dare l'impressione di essere donna,
0: lui
2: capito?
0: Stende il bucato, lo fa diciamo tecnicamente in modo perfetto con una parrucca da sembrare la signora di casa.
2: Pensa te,
0: perché è giusto che lui lo faccia, ma è anche giusto che non si faccia riconoscere
2: anche,
0: perché
2: tu?
0: Il vicinato potrebbe mal pensare.
1: Non è il mio caso.
0: Quindi tu non usi parrucche allora, quando fai le faccende domestiche. Okay,
2: allora Benny, scusa, tu hai detto che aiuti tua moglie, quindi collabori tantissimo in casa. Per esempio, cosa fai? Cucini?
1: Assolutamente.
2: Sì.
1: Cucino, ma
2: lavi?
1: No, lavano, però non se lavi. C'è da fare
2: assolutamente sì o assolutamente no? Benny, scusa, non ho capito.
1: No, non è una faccenda che mi riguarda lavare, perché non
2: lavare non ti riguarda. Però cucinare sì.
1: Di cucinare, se c'è da passare l'aspirapolvere,
2: la
1: fare
2: fai?
1: I letti, sì,
2: i letti li fai?
1: Sì, come no?
0: Sì. Allora, quello ci credo. Benny, vai a dire palle a qualcun altro.
2: Allora, Benny, sicuramente tua moglie è la mamma dell'anno, ma tu sei il pallista dell'anno. Senti un sacco di balle.
0: Benny, si è capito da un video che non hai tolto
1: Ma non hai tolto
0: un granello di polvere nella vita, manco se ti ammazzano.
1: Addirittura.
2: Però questo ti rende simpatico, quindi già è un fatto.
0: Benny,
1: grazie mille.
0: Benny, grazie mille. Se vuoi, però, se vuoi dare veramente una mano a tua moglie, il rimedio te lo suggerisce il nostro Peppino: una parrucca, soprattutto quando esci all'esterno di casa e il vicinato potrebbe vederti. Lui è un uomo moderno, diciamo, perché pensa che se il vicinato lo vede e che stende il bucato, pensa male di lui.
2: Pensa che non sia abbastanza virile.
0: Se lo vede, che ne so, togliere i piatti da tavola è una cosa vergognosa, pensa che sia appannaggio solo delle donne fare questo, e lui usa solo una parrucca e fa tutto, quindi lui a casa è Mrs. Doubtfire. A casa è Mrs. Doubtfire, Peppino.
2: Allora, Benny,
0: Robbie Williams.
2: Noi ti salutiamo.
0: Robin Williams.
2: Però Benny, scusa, come si chiama l'ultimo romanzo di tua moglie, così la aiutiamo seriamente? Cioè, come si chiama, qual è il titolo?
0: Un uomo straordinario che non sa il titolo del romanzo della moglie. Veramente meraviglioso. Tu sì che sei un uomo vero.
1: No, perché ne scrive talmente tanto.
0: Ma chi è Liala che scrive tanti romanzi?
1: Passione e diamanti.
0: Come si chiama tua moglie?
2: Come si chiama tua moglie?
1: Simona La Corte.
0: Simona La Corte.
2: Esce col suo nome e cognome, sì?
1: Sì.
0: Simona La Corte.
2: Passione e diamanti.
0: L'hai fatta come se tua moglie fosse la scrittrice più prolifica.
1: Ne scrive talmente tanti che dimentico pure quante ne scrive.
0: Vabbè, passioni e diamanti, grazie mille.
2: Sei un amabile pallonaro, Benny.
1: Grazie mille,
0: Benny, sei straordinario, sei molto simpatico, grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Baci a tua moglie.
3: Buongiorno,
2: ragazzi.
3: Se io oggi potessi fare la casalinga moderna, la farei ben volentieri. Almeno mi risparmierei il lavoro.
2: Giusto.
0: Giusto, sì,
2: giusto, perché la parità un po' l'abbiamo presa, diciamo, a quel servizio.
4: Pippo, ricordati una cosa: che il padrone di casa è l'uomo, ma chi prende le decisioni è sempre la donna.
0: Sì. Kiss, kiss. Soprattutto a casa di Pica, che ricordiamo ha la mutanda in testa, che è la classica persona che non conta niente. Idem il nostro
2: Pippo,
0: Peppino.
2: Ma poi
0: ti ricordo che quando siamo andati a cena da lui, Camilla parlava come se tutto dipendesse da lei.
2: Beh, certo.
0: Io questo lo voglio lì, io questo lo devo fare così, mio figlio deve andare a quella scuola lì, Pippo. Peppino non comanda un cazzo,
2: Pippo,
0: in casa,
2: non possiamo,
0: niente, zero.
2: Non possiamo dimenticare che Peppino non sa neanche i figli che scuola fanno.
0: E non sa neanche quanti anni hanno.
5: Adia, ma almeno la pasta e formaggina Alessandro, cioè, sai fa?
2: Tesoro, quella è l'unica cosa che faccio. Amore, mamma, vuoi pasta e formaggino? Mamma, è sempre quella.
6: Adriana, Pippo ha ragione, però te la posso fare una domanda. Ma tu la sa fare la caponata?
0: La caponata no.
2: La caponata sì. No,
0: ma
2: no,
0: la sai fare la caponata siciliana, lui è siciliano.
2: Vabbè, ma pure da noi c'è la caponata.
0: No, è un'altra cosa.
2: Vabbè,
0: la
2: nostra. Un po' di pomodorino, un po'
0: Adriana,
2: d'olio, un po' di sale,
0: accapponare la pelle a tavola.
2: Pippo, ma
0: la pelle
2: io...
0: accapponata per chi viene a cenare.
7: Ma io gusto un po' di roba. Cosa volete scegliere voi? Che non siete neanche capaci di scegliere cosa dovete mettervi la mattina.
2: Brava.
0: Ma chi è questa che mi interviene a gamba tesa? Ma come ti permetti? Andiamo avanti.
2: Delle
4: Pippo,
2: badanti.
4: Ma cosa sai fare?
0: Ma chi io? Io so fare tutto. Vieni a casa e ti faccio vedere,
2: Pippo,
0: che so
2: fare. Pippo, che sai fare tu?
0: Vieni a casa oggi, ti faccio vedere cosa
2: vengo
0: so fare.
2: Vengo a mangiare a casa tua.
3: Ci sentivamo ogni sera.
2: Ogni sera, questo da fare.
8: Dai Pippo, non essere medievale. Le cose sono cambiate.
0: Le cose sono cambiate.
2: Ah, grazie.
9: Pizziate le vostre donne, che poi le donne vi pizzeranno a voi uomini.
2: Bravo.
9: Se non li pizziate, c'è qualcun altro che li pizzerà.
0: Questo è un altro con la mutanda in testa. Ricordiamo.
2: Allora, Pippo, c'è un'altra filosofia, questa accreditata da grandi scienziati.
0: Sì, cioè, chi sarebbe?
2: Pagate per le
0: parla per sentito dire o per reel. Quindi questa filosofia l'ha sentita su qualche reel.
2: Non lo so, il reel poi lo tengo salvato, ti dico di chi è.
0: Vediamo.
2: Allora, pagate per le vostre donne, offritele la cena al ristorante, comprate loro dei regali. Perché? Perché più pagate per loro e più le vostre finanze aumenteranno, accresceranno. È vero.
0: Adrià.
2: È una regola dell'universo, Pippo.
0: Adrià, ma cucina tieni a casa.
10: Adrià. Muovi, scusa, è frigo, no?
2: Allora, qui io...
0: Sai friggere il pesce? Il pesce fritto lo sai fare? Le alici le sai friggere?
2: No.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Yes, yes.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Kiss, kiss.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Kiss, kiss.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
4: Kiss, kiss.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Kiss, kiss.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Kiss, kiss.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
4: Kiss, kiss.
14: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Kiss, kiss.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Your husband is coming.
1: Allora Diana, il mio amico Stefano che lavora in guardia di finanza insieme a Gigione,
2: sì,
1: ci stanno ascoltando in quel di Terracina dove Stefano vive e lavora, e lo salutiamo, lo ringraziamo. È sempre bello ritrovare attraverso la radio gli amici d'infanzia che ti scrivono, ma me lo mandi un saluto?
2: È vero, è vero,
1: ma
2: è
1: un grande piacere.
2: È un amico d'infanzia,
1: un amico
2: lui.
1: Di, siamo cresciuti, okay, nello stesso palazzo e abbiamo giocato da bambini a pallone sotto casa, per
2: che
1: dirne
2: bello.
1: Una
2: ciao Stefano, un bacio, stai sempre con noi. Allora abbiamo al telefono Pippo, chi c'è, perché io non riesco ad aggiornare il mio
1: nemmeno io.
2: Danilo, buongiorno, benvenuto da
1: Alghero. Bello buono Danilo, così.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
3: Tutti.
1: Ciao.
2: Allora Danilo, come stai? Tutto bene? Hai ascoltato tutta la puntata? Da che ora ci stavi ascoltando?
3: Tutto bene, vi ho ascoltato diciamo da metà strada, però mi sono buttato lì sul messaggio e sono qua adesso.
1: Allora vai. Danilo è di Alghero.
3: Esatto.
1: E legge la mamma dell'anno 2026. Chi sarebbe per te?
3: Mia moglie Eleonora.
1: Tua moglie Eleonora. Allora, Danilo,
2: perché?
1: Sentiamo perché.
3: Allora, vabbè, innanzitutto lei è lavoratrice come me, insomma, abbiamo un'attività insieme e corriamo tutto il giorno insieme, quindi già quello è tantissimo. Però nei confronti delle bambine poi lei riesce a trovare sempre il tempo massimo per fare qualsiasi cosa, mentre in realtà vedo che anche le altre persone si perdono su questo argomento, eccetera.
2: Invece lei ha l'energia per riuscire a tenere insieme un po' tutto il suo lavoro e
3: lei,
2: anche
3: lei
2: l'organizzazione
3: per tutto, per ogni cosa. C'è da dire che adesso ho sentito anche altri messaggi prima, mm-hmm, ho mandato anch'io lei riesce a fare un po' qualsiasi cosa che gli venga in mente, mentre ad un certo punto proprio svengo, diciamo, muoio.
1: Ah, vedi?
3: Non faccio più.
2: Questa è una prerogativa molto femminile, cioè il fatto di tenere insieme più cose,
1: cioè,
2: di fare
1: già detto
2: più cose.
1: Tua moglie cosa fa nella vita?
2: Lavorano insieme, avete un'attività, giusto?
3: Sì, abbiamo un negozio, posso marchettarlo così velocissimo?
1: Vai, certo, marchetta.
3: Sì, abbiamo un negozio ad Alghero, si chiama Diamante Rosa, e vendiamo articoli da regalo.
1: Visto come
3: generale.
1: Stamattina tornano i diamanti. Sono
2: ricorre.
3: Infatti quando l'ho sentito durante la puntata, non c'ero anch'io.
2: Il diamante rosa, che è preziosissimo ed è molto molto bello, Pippo, lo
1: anche
2: sapevi?
1: Molto raro.
2: Molto
3: sì,
2: raro.
3: È il diamante che fino a poco tempo fa era il più prezioso in assoluto,
2: è
3: poi
2: vero.
3: Ne hanno qualificato un altro logicamente, insomma.
1: Ok, perfetto.
2: Quindi, diamante rosa. E che vendete, scusa, mi sono persa?
3: Ne abbiamo articoli da regalo di ogni genere.
2: Ah, ok.
3: Dalla casa, insomma, un pochettino tutto. Abbiamo anche il sito diamanterosa.it, ovviamente.
1: Ah, vedi.
3: Facciamo tutto.
2: Va bene, va bene. Quindi lei per te è in assoluto la mamma dell'anno, forse di tutti gli anni, non solo di quest'anno 2026, perché la spiegazione è tiene insieme tutto e riesce a gestire anche tutti gli impegni familiari, giusto?
3: Assolutamente sì, ma lo fa in una maniera impeccabile, quello dalla A alla Z. Penso che molte volte mi chiedo anche come, perché non si riesce mai a capire.
2: Rachele scrive: che bello che un marito finalmente arrivi in radio a riconoscere le doti di una moglie che è multitasking.
1: Bello, bravo. Nel frattempo, mentre tu parli, è arrivato caro Danilo
2: una statistica sì,
1: che parla dei vantaggi degli uomini sposati: stabilità mentale rossa, e come vedi qui non ce n'è, mm-hmm, soldi blu, e qui non c'è il blu, mm-hmm, felicità giallo, e non c'è il giallo, sesso il celeste, e non c'è il celeste.
2: Aspetta, e che
1: non so
2: Non abbiamo tempo per mostrarlo in TV, faceva molto ridere.
1: Esatto.
3: Vabbè. Adesso, come a piede di tutti, ho capito anche senza vederlo.
1: No, comunque faceva molto ridere.
2: Allora, grazie Danilo, salutaci la meravigliosa Alghero.
3: Certo, lo farò.
2: Spero
3: di venire anche da voi prima o poi, perché ci tengo molto. Non sono mai stato a Napoli, ma devo venire per forza.
1: Devi venire a Napoli. E
2: a
1: poi
2: Napoli
1: puoi anche morire, perché lo sai che si dice: vedi Napoli e poi muori, eh?
3: Ah, così? Allora aspetto un po', allora.
1: No. Vieni e non morire. Cioè, volevo soltanto dirti questo. Vieni e guardati.
2: Per carità.
1: Un
2: ciao,
1: abbraccio,
2: Danilo,
1: grazie.
2: Chi schissa a te, bacia la moglie.
3: Grazie a te.
1: Allora. Oggi è stata una puntata importante, che abbiamo parlato delle mamme, abbiamo scherzato tantissimo durante tutto il programma, il gioco era: io parlo delle mamme antiche, Adriana parla delle mamme moderne, ma la verità è che le mamme sono tutte mamme meravigliose, e per questo Adriana adesso ci leggerà un brano e poi ascolteremo una canzone dedicata alle mamme. Prego.
2: Allora, ci sono donne che diventano madri nel momento in cui nasce un figlio, e poi ci sono madri che continuano a nascere ogni giorno, quando non dormono ma resistono, quando sorridono anche se sono stanche, quando tengono insieme pezzi di vita che nessuno vede. Una mamma non è solo chi mette al mondo, è chi resta, chi cura senza fare rumore, chi si dimentica di sé per ricordarsi di tutti gli altri, chi riesce ad essere rifugio anche quando avrebbe bisogno lei per prima di un abbraccio. E forse il loro superpotere più grande è questo: farci sentire amati perfino nei giorni in cui facciamo fatica ad amare noi stessi. Oggi e per sempre celebriamo loro, quelle presenti, quelle lontane, quelle complicate, quelle dolcissime, quelle che non ci sono più ma che continuano a vivere nei nostri gesti, nelle nostre parole, nelle nostre abitudini. Perché una mamma in fondo non passa mai davvero. Resta nella voce che ci calma, nei consigli che fingevamo di non ascoltare e in quell'amore enorme che spesso capiamo troppo tardi. Auguri a tutte le donne, auguri a tutte le mamme. Non a quelle perfette, ma a quelle vere.

0: Grazie, grazie. Oh. Allora noi ce l'andiamo, Adriana, io do appuntamento domani, ci vediamo a Ciao Maschio su Rai 1 alle 17, poi domenica sarò qui per Fuori Tutto con Michele Bravi, sì, a mezzogiorno su Radio Kiss Kiss, non mancate.
1: Allora, grazie mille a tutti voi, grazie a quelli che hanno riso, si sono divertiti, hanno partecipato a questa puntata e a quelli che in ultima battuta, Pippo, si sono commossi insieme a noi. Questo era il nostro tributo per tutte le donne e tutte le mamme. Domenica

0: Oddio.
1: Touch me. Personal Jesus, the Bash Mode.
2: Oggi arriva anche il Papa, Personal Jesus, qui a Napoli, sì, è doveroso. Sì. Good morning, Kiss Kiss a tutti, da Max e Max, e adesso c'è Antonio Mercurio con la redazione. Buongiorno.
3: Grazie Max, un saluto a tutti voi. I dazi del 10% imposti da Donald Trump a febbraio sono illegali, lo ha deciso la Corte statunitense per il commercio, sottolineando che la legge invocata dalla Casa Bianca per applicarli in realtà non li giustifica. Il presidente era passato alle nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelle generalizzate precedenti. Ciononostante, Trump lancia l'ennesimo ultimatum all'Europa, a tempo fino al 4 luglio per rispettare l'accordo firmato, altrimenti i dazi saliranno al 25%. Della questione Trump ha discusso in una telefonata con Ursula von der Leyen, è definita ottima, e ora mi attendo che Bruxelles mantenga la promessa di azzerare i suoi dazi, ha scritto il tycoon su Truth, spiegando che la Commissione Europea concorda con Washington che Teheran non debba avere l'arma atomica. E proprio sul fronte della guerra in Iran, gli Stati Uniti fanno sapere di aver colpito alcune installazioni militari in risposta alle sue 3 navi attaccate mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Una violazione del cessate il fuoco, denuncia la Repubblica Islamica. Solo un buffetto, la replica di Trump, che secondo il Wall Street Journal starebbe valutando la ripresa dell'operazione Project Freedom a Hormuz, una mossa per mettere pressione a Teheran, che non si è ancora pronunciata sul memorandum per un accordo sulla fine del conflitto. Il segretario di Stato americano Rubio incontra Giorgia Meloni, appuntamento alle 11.30 a Palazzo Chigi, una visita di cortesia, spiegano fonti di governo, ma che segue le critiche di Washington all'Italia per la posizione sulla guerra in Iran e l'impegno nello stretto di Hormuz, e che arriva soprattutto dopo la presa di distanza della Premier dalle accuse di Trump a Leone XIV. Ieri Rubio è stato in Vaticano dal Papa, l'incontro è servito a riallacciare i rapporti dopo le tensioni delle ultime settimane, rinnovato il comune impegno a coltivare buone relazioni tra la Santa Sede e gli Stati Uniti e ribadita la necessità di lavorare in favore della pace. E oggi Prevost celebra il primo anno di pontificato con una visita pastorale a Pompei, in coincidenza con il 150° anniversario della prima pietra della basilica dedicata alla Madonna del Rosario, la messa in piazza Bartolo Longo alle 10.30, poi nel pomeriggio il Papa si trasferirà a Napoli. La cronaca è giallo sulla scomparsa di una 49enne piacentina e dei figli di 16 e 14 anni. Erano partiti il 20 aprile da Castell'Arquato per trascorrere qualche giorno di vacanza in una struttura in Friuli Venezia Giulia, dove però non sono mai arrivati. L'auto sulla quale viaggiavano la madre con i figli è stata ritrovata in provincia di Udine, ma dei 3 nessuna traccia e i telefoni risultano spenti. A dare l'allarme è stato l'ex marito della donna, che ha presentato denuncia per sottrazione di minore. Si segue la pista dell'allontanamento volontario. Lo sport, tennis, agli internazionali d'Italia fuori al primo turno, Berrettini, Cadenasso, Cinama, Estrelli e Sonego. Avanzano invece Pellegrino, che si aggiudica il derby azzurro con Nardi, e Bellucci. Oggi in campo Musetti con il francese Impesci per Ricard, Luciano Darderi opposto al tedesco Anfman e Matteo Arnaldi contro l'australiano De Minor, testa di serie numero 8. Nel tabellone femminile, esordio sofferto ma vincente di Jasmine Paolini con la francese Jean Jean. Per il secondo turno, Elisabetta Cocciaretto affronta l'americana Navarro, la giovane Noemi Basiletti prova l'impresa con l'esperta Svito Tolina, Tyra Grant incrocia la canadese Mbocco. Abbiamo concluso, ora con voi Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Antonio Mercurio, buongiorno Vitale.
2: Buongiorno Max, Giannini.
1: Buongiorno anche a Stanley.
2: Ora, Tucci. Inizia Good Morning Kiss Kiss.
1: Salutiamo il Pippo per lo show. Allora, stamattina, sì? Attenzione, perché parliamo di cose misteriose. E a tal proposito vi chiediamo subito: siete delle persone scettiche o siete di quelli disposti a credere a tutto senza pregiudizi?
2: Vi fidate, diciamo.
1: Siete dei San Tommaso oppure persone di ampie vedute, capito?
2: 347-490-0042, memorizzatelo e fatecelo sapere.
1: Tra poco.
2: Team scettico o team credulone?
1: Tra poco ascoltiamo.

0: Aspettiamo i vostri messaggi. Allora, ripetiamo, siete delle persone scettiche di San Tommaso, oppure siete disposti a credere a tutto senza avere tanti pregiudizi, avete ampie vedute, insomma, fino
1: su
0: a prova contraria.
1: Su quello che ci dicono, che ne so, le televisioni, fin quando alla bugia del bimbo. Ci credete o no?
0: Come siete messi? Ascolteremo i vostri messaggi audio, adesso è Harry Styles.

0: Besides American Girls, this is Radio Kiss Kiss. Attenzione, vi abbiamo chiesto se siete persone scettiche, perché tra poco parleremo di cose misteriose.
1: Sì.
0: O siete disposti a credere a tutto senza avere tanti pregiudizi, insomma, fino a prova contraria. È chiaro che tenete conto che se credete agli oroscopi oppure andate da un mago a farvi fare le carte, non potete dire di essere scettici. Dovete essere un po' onesti con voi stessi.
1: Però veramente la forbice è veramente larga, perché parliamo, che ne so, dagli alieni, mostri, fantasmi fino alla bugia del bimbo. Cioè tutto, siete abboccati a tutto oppure no, scettici?
0: No,
1: tu come sei?
0: Io credo fino a prova contraria.
1: Quindi sei scemico.
0: Sono scemico, abbastanza scemico. Tu invece?
1: Credulone, ma proprio boccalone. Fino a una certa età. Poi ho imparato a vivere.
0: Ascoltiamo.
2: Buongiorno,
0: qualche messaggio.
2: Kiss kiss a tutti.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Antonella. Per carità, San Tommaso e oltre. Non credo a niente.
0: Dove per San Tommaso intendiamo, non credo se non ci metto il naso, capito? Vai.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Allora, io sono del team San Tommaso, quindi se non vedo non credo. A volte faccio difficoltà anche a credere a quello che vedo. Sono molto diffidente.
1: Ultimamente con l'intelligenza artificiale anche quello che vedi.
0: È vero.
1: Ti mette il dubbio.
2: Buongiorno Kiss Kiss a tutti.
1: A te.
2: Antonella.
0: Antonella,
1: non crede a
4: io
1: noi,
4: vorrei
1: non
4: dire
1: crede
4: che
1: noi.
4: Sono una persona un po' scettica.
1: Vedi?
4: Cioè, perché non penso proprio che io credo a tutto.
0: E la sentiamo giovanissima, penso un po'.
1: Cominciamo bene.

0: grande Tip, vedi, sta cambiando anche il peak, sta cambiando perché di so in altri tempi con questa canzone avrebbe alzato il volume a manetta.
1: Non ave... Invece, io ho il dubbio, io non credo che sia lui.
0: No, sono un po' scettico. Hai ragione. Sei scettico.
1: Sta lì e io faccio olio. Che bella coppia che tutte
2: e due. Ragazzi, sono Sabri, sicuramente team scettico a vita.
1: No, a vita no, dai.
3: Buondì, chischissa a tutti, chicca da Ragusa. Fino ad una certa età anch'io come Max credulona su tutto. Poi ad un certo punto sono diventata scettica, non su tutto tutto, ma sulle cose importanti sono scettica.
0: Vabbè, ci sta.
1: Come me, vedi?
4: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
4: Io sono proprio credulona di natura. Sono proprio nata così.
0: Non sei la sola,
5: Giorno attenzione. Funky Boys. Hola. Io sono del team finché non vedo, non ci credo. Chissà a tutti.
0: E fai bene, fai bene.
1: Presidente San Tommaso, ha tanti iscritti, ragazzi, perché non ci credo, non ci metto il naso.
0: Sono in tanti gli scettici, però non siate così assolutisti, perché

0: se mi ci toponasse a Miley Cyrus, io direi, sarei un po' scettico, le direi, senti, mi fai vedere quel tatuaggio... E lei mi farebbe vedere quel tatuaggio. E io capirei che lei.
1: Anche se ti passasse davanti con la palla, quella lì. da demolizione.
0: A proposito di scetticismo o di credulità, ecco, sì. Possiamo definirla così?
1: No, è questa.
0: Apertura mentale, anche apertura mentale.
2: Attenzione. Buongiorno, Radio Cispis, Dorina d'Arezzo.
1: Ciao.
2: Dopo diverse fregature, eccolo, chiamiamole così, sono diventata scettica.
0: Scettica,
1: ecco. È un classico, prima devi scottarti.
3: Buongiorno Max e Max, mi chiamo Antonella dalla provincia di Catania.
1: Ciao.
3: Io sono come San Tommaso, sono un mito, non credo.
1: Ragazzi, non vedo, non credo.
4: Ciao Kiss Kiss, buongiorno. Ciao. Sono Massimiliano da Pistoia. A me fa molto riflettere quando ascolto quelle persone che dicono di essere come San Tommaso, come se loro avessero una verità o sapessero cos'è la verità. Ma mi domando, esiste una verità?
1: Come in questo periodo specialmente.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Roberta da Napoli. In quanto psicoterapeuta io sono veramente obbligata a credere
0: scettica
5: a ciò che mi viene detto.
1: Sì, perché...
5: anche perché, anche se quello che il paziente sta dicendo è una bugia, io comunque la devo dare per realtà.
0: Fino a prova contraria.
1: È psicoterapeuta. Vado io sul lettino e dico: allora, ieri sera ho giocato a carta, eravamo io, Napoleone e Robespierre. Lei mi deve credere, poi deve giudicare. Ma
0: lei mi dice: chi ha vinto?
1: Napoleone.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: E ora la

0: Ecco il sasso bonum. Blanco e Lisa.
1: Blanco, tra l'altro, il nuovo album si intitola Ma.
2: Ma. Ma chi l'ha dedicato?
1: E tra l'altro oggi è sempre stata la festa della mamma l'8 maggio, adesso è stata spostata il 10 maggio, la festeggeremo il 10 maggio perché
2: convenzione. Però noi siamo antichi, in più oggi è il giorno della...
1: Oggi quindi anche noi, come prima il Pippo Peluscio, facciamo un augurio a tutte le mamme che ci sono all'ascolto, veramente
2: tutte.
1: Siete la matrice della vita e siete soprattutto un punto di riferimento per sempre, ovunque voi siate.
2: E poi una mamma è mamma per tutti, non è mamma solo del suo e dei suoi figli.
1: Certo che sì. Allora, altra bufala, visto che stiamo parlando di bufale, su cui essere estremamente scettici.
2: Sì, fra l'altro il nostro amico Paolo ci dice: io sono credulone perché dico che voi siete i migliori conduttori radiofonici. Però sono scettico quando mi dicono: vabbè, ne troveremo altri due. Dice: no, è impossibile trovarne altri due come voi. Come no, povere bestie. Pensa come noi, no, poverini, dai.
1: Allora, altra bufala da sfatare, sta circolando online, è un filmato con la grafica della BBC, fatto molto bene, l'ho vista, che
2: ovvio.
1: Sostiene il ritrovamento di un quadro di Cézanne rubato a Parma un mese e mezzo fa all'interno dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky.
2: Con la dicitura, no? Eccolo, vedi?
1: Ovviamente si tratta di una notizia falsa, perché il video che è stato manipolato è stato fatto da Zelensky i primi di gennaio. E il quadro invece è stato rubato un mese e mezzo fa, quindi si vede proprio che è fatto bene il video.
2: Come tutti i video, benissimo. Come tutte le bufale sono fatte bene, perché il trucco qual è? Notizia vera ma modificata a proprio interesse.
1: Quindi bisogna stare sempre bene attenti.
2: E anche noi due fessi ruberemo un quadro, metteremo in diretta, no? E siamo due fessi noi. A tua

0: eccola, mamma mia, se proprio mentre si stava girando, pam, che non si faceva.
1: È più forte di te, però non riesce a farla passare così, Paris Hilton.
0: Allora, sempre a proposito di sfatare sì. bufale, perché noi vi vogliamo aiutare a capire come capire.
1: Ecco. Che non è facile,
0: non è
1: che migliorano sempre.
0: C'è
1: questi bufalari.
0: Una bufala che riguarda proprio le bufale. Ah. E quando c'è la bufala delle bufale, ragazzi.
1: Ah, questa è la numero uno? Come dire, il campione dei campioni, la bufala delle bufale.
0: È una vecchia fake news, mm-hmm. avrà almeno 5 o 6 anni, che però torna puntualmente su una presunta direttiva europea che prevede l'uso di maschere costringenti, attenzione, maschere costringenti per ridurre le emissioni di metano dei bovini.
1: Sì.
0: Cioè, praticamente, secondo questa narrazione, i dispositivi sarebbero prodotti da una società americana, la Cargill, e l'operazione nasconderebbe dei presunti casi di corruzione.
1: Eccolo.
0: Si tratta di una notizia falsa, chiaramente, perché non c'è nessun obbligo da parte dell'Unione Europea che prevede l'obbligo di maschere costringenti sulla bocca delle mucche. Attenzione.
1: Anche perché, scusate l'ignoranza, ma qualora fosse, la maschera servirebbe dietro.
0: No.
1: No.
0: È qui,
1: è
0: la
1: qui
0: cosa
1: l'inghippo, la bufalata.
0: L'inghippo.
1: Cioè,
0: le emissioni principali, anche io mi sono incuriosito perché pensavo... Le metano si emette
1: un rumore strano.
0: No, le emissioni principali avvengono tramite i rutti.
1: Ah.
0: La maggior parte del metano viene prodotto, espulso attraverso le rutazioni. Piccola parte del metano viene rilasciata attraverso le flautolenze.
1: Okay.
0: Solo una piccola parte.
1: Ma no, scusa, possiamo dire, ma Carolina, mamma mia, che grezza! E dai, veramente.
0: Lo sai quanti litri di metano fa una mucca?
1: Quanti?
0: 500 litri.

0: Corona Pop sono quasi
1: potrebbe essere
0: lo stesso mood
1: perché stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di loro, bambole di pezza. E il titolo, ma è giusto o leggo male?
0: No, leggi bene.
1: Il titolo è porno
0: bambole
1: di pezza, ma non erano di pezza, però New Kiss.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Kiss, kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Kiss, kiss. Hey!
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Yes, yes.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali
11: e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Kiss, kiss.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Kiss, kiss.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.

0: Bruno Mars, questa è Radio Kiss Kiss, 10.45, 10.46, vai.
1: Ma 10.46, sì, tanto è pagato. Ma la cosa bella è che tutti fanno le richieste di canzoni, saluti, eh. Noi ci richiedono, è arrivato il momento di Giannini.
2: Ah, just mine.
1: Eccolo lì, omaggio, just mine.
0: Allora, con il termine deepfake, noi ne abbiamo parlato tanto e recentemente abbiamo parlato anche del deep nude, cioè l'utilizzo di queste app, ma anche intelligenze artificiali, che ti danno la possibilità attraverso un'immagine, ma anche di un video, di insomma,
1: trasformare una cosa innocente anche in un porno.
0: Allora, ultimamente ci è cascata purtroppo anche il nostro presidente del Consiglio, la Meloni, che sta girando, e allora ve lo ribadiamo, sta girando questo fake di lei in sottoveste, vestaglia, sul letto.
1: E qualcuno subito, ma come il nostro presidente in sottoveste sul letto, un po' di immagini, è una bufala,
0: è una bufala. Però non fatela girare, soprattutto non cliccate, non fatela girare, siamo perché complici. L'obiettivo è sempre quello, no?
1: Certo, beh, clicca. Ma capito l'infame qual è? Che se avessero messa nuda, da presidente dice, ma figurati, è una bufala, con la sottoveste,
0: bravo,
1: molto a bocca, perché questi infami fanno queste cose pur di fare click.
0: Esatto, quindi sappiate che l'Unione Europea, diversamente dagli Stati Uniti, cioè considera queste cose illegali. Viva Dio, viviamo nell'eurozona, dove prendere le immagini degli altri, spogliarle e pubblicarle è giustamente un reato.
1: L'unica notizia bella è che ultimamente li stanno legnando quelli che fanno anche i commenti offensivi e quant'altro. Poi c'è una bufala che è appena uscita, dove ci siamo io e te con J-Lo.
0: Ma questa non è,
1: a dirlo che è una bufala.
0: Non è una bufala, che oggi venerdì, e come direbbe Ligabue, ad alta voce lo diciamo.
1: Lo dice lui, dai.
0: Vai, vai.

0: Simone Ligabue, questa canzone del 2017. Se più chiaro di così si muore.
1: Casualmente è venerdì oggi, eh?
0: È venerdì
1: mentre
0: oggi.
1: Domani è sabato e noi ci siamo in onda, ricordatelo, appuntato.
0: Certo, puntata speciale del sabato.
1: Venerdì non rompete, ma il sabato tranquilli, sabato. Fate quello che volete.
0: Anzi, noi siamo il programma ufficiale del sabato mattina.
1: Sì,
0: tutti
1: infatti.
0: In Italia ascolta Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday Night.
1: Non lo facciamo per fare i fighi, attenzione, perché uno pensa, perché pensate che Papa Leone, che è a Pompei, poi verrà a Napoli oggi, doveva venire domani. Ha detto, ragazzi, o venerdì o niente, perché io sabato ascolto Good Morning Kiss Kiss.
0: Tra poco, a proposito di Papa Leone, parleremo di persone che in questo momento, mentre Papa Leone è a Pompei, poi verrà a Napoli, si stanno dando un gran da fare affinché tutto vada per il meglio.
1: Sì, e oggi è anche la loro giornata.
0: Oggi è una giornata speciale, è un po' di tutto. Oggi comincia anche il Giro d'Italia, no?
1: Sì, Giro d'Italia, Sai da dove parte?
0: Da dove?
1: Dalla Bulgaria.
0: Ah,
1: è un omaggio, perché ci adorano in tutto il mondo.
0: È vero.

0: ritornano.
1: Arrivano sempre a farfalle allo stomaco, ma arrivano anche loro, eh?
2: Sì, allora, c'è una canzone del 1980, del 1976, perché arrivò questa canzone dopo il grande successo di Get Down.
1: Infatti, ha detto, figura è andata di lusso. Però il titolo di questa è la via da seguire, perché nel 76 è nata anche Radio Kiss Kiss. E loro l'hanno suggerito, ha detto, questa è la via da seguire, Kiss
2: That's
1: Kiss.
2: That's the way I like it. Casey e the Sunshine Band, i fondatori del Miami Sound.
1: Miami Sound.
2: 1976.
1: Bravo, l'hai giocato.

0: Chamberlain, That's the Way I Like It, 1976.
1: Scusate, abbiamo la musica più bella. E fra l'altro Casey and the Sunshine Band sono a tema con la bufala, perché erano stati tacciati, no? Di bufalame, perché si aspettavano tutti una band di colore. Quando uscì lui, che invece era un bianco, tutti qua dicevano: dai, dai, vai via, vogliamo il Casey, ma sono io. Non ci credeva nessuno.
0: È vero, perché
1: invece adesso vale la regola del video.
0: Il funky negli anni 70, la metà degli anni 70 era appannaggio dei neri.
1: Eppure c'è un'altra cosa invece che è legata alle bufale da sempre: il mangiare. Bello, sono delle cose bufalate.
0: Lady Gaga e Dei

0: Runway.
1: Bella questa canzone, ma fa impazzire. Lady Gaga e Dirty Runway, tra l'altro è la colonna sonora di un film che sta andando forte, Il Diavolo Veste Prada 2, insieme a
2: Il
1: Michael.
2: Diavolo Veste, già lì. Che fra l'altro ringraziamo il nostro Pica che fa una grande parte in questo film. Io ho visto il primo, è stato uno dei protagonisti,
1: sì,
2: lui.
1: Ma sì, sì.
2: Abbiamo detto,
1: ma Tucci è andata alla grande, sì, veramente. Sì. Guarda, guarda.
2: Ma si monta la testa, quando lo diciamo, si gira e si acchitta alla Stanley Tucci. Ma abbiamo parlato di bufale legate. Mamma, oggi è la giornata. Ci sono bufale legate alle nostre tradizioni, diciamo, no?
1: Sì.
2: Io ho scoperto alcune bufale, roba da denunciare. Mia nonna, mio nonno e mia mamma. Perché tutte le avevo fatte. Tipo la famosa bufala legata al rimedio. Rimedio del
1: Vabbè,
2: medicino.
1: Ma prima ci sono quelle alimentari.
2: Ma quelle alimentari le vogliamo dire?
1: Certo che le diciamo.
2: Perché poi ci viene fame, sai come va a finire? Sì.
1: Allora, a proposito di fake news, ci sono le cosiddette bufale del piatto, ovvero che sono quelle più subdole, quelle più pericolose a volte, perché possono condizionare le persone a seguire degli stili di vita sbagliatissimi, a volte anche pericolosi.
2: Vero, infatti per quello che bisogna sfatarlo.
1: L'ISS, l'Istituto Superiore della Sanità, ha lanciato l'allarme su questo tipo di fake news ed è giusto che sia. Ha messo in campo un'iniziativa online molto semplice ed efficace. Si tratta di un breve test composto da 5 domande 5,
2: sì,
1: elaborato dal reparto alimentazione e nutrizione e salute, che prende spunto da alcune delle notizie false più diffuse. Tra poco lo faremo in diretta e vi daremo anche le risposte in tempo reale, però voi fatelo insieme a noi, così vi mettete anche un po' alla prova.
2: Va bene? Quindi le diremo le 5, voi vero o falso, e poi daremo il risultato.

0: Ma è You and Me, you la and canzone.
1: Via Zantonazzi, questa è Radio Kiss Kiss. Sì. Allora, il test dell'Istituto Superiore della Sanità per capire quali sono le notizie false più diffuse sull'alimentazione.
0: Perché siamo cresciuti, io poco, ma siamo cresciuti con queste cose.
1: Allora, fatela insieme a noi. Sono cinque, partiamo con la prima.
0: Vai.
1: Io la faccio a te la domanda, però anche voi cercate di rispondere, fate mente locale, vi diamo subito la soluzione, va bene?
0: La domanda è rivolta a tutti, ma rispondo io.
1: Il glutine è dannoso solo per chi è celiaco?
0: Vero, sì.
1: Falso.
0: Annaggia.
1: Può essere problematico anche per chi ha sensibilità al glutine o allergia al grano.
0: Vabbè, perché la categoria è quella. Vabbè, ho sbagliato, vai.
1: Numero due.
0: Sì.
1: Non si deve mangiare frutta dopo i pasti.
0: Vero.
1: Falso.
0: Vabbè, allora ce l'hai con me.
1: Non esistono prove scientifiche che faccia male oppure fermenti.
0: Sì, è vero.
1: Test numero 3. Lo zucchero di canna è equivalente allo zucchero bianco dal punto di vista nutrizionale?
0: Vero.
1: Bravo, vero.
0: Ma ha suggerito Pica, se no col cavolo, io sbagliavo pure questa.
1: Le differenze nutrizionali sono davvero minime, quindi attenti quando prendete il caffè. Sì. No, dammi
0: dal punto di vista nutrizionale.
1: Test numero 4.
0: Vai.
1: Eliminare i carboidrati dalla dieta è un modo efficace e sano per dimagrire?
0: Posso dire, stavolta la dico falso, falso, falso.
1: Bravo, dimagrire dipende dall'equilibrio calorico. Eliminare completamente i carboidrati purtroppo è considerato non solo non sano, ma...
0: dimagrisce mangiando poco di tutto e facendo tanto movimento. Vai.
1: Ultima.
0: Sì.
1: I prodotti light o senza zucchero fanno dimagrire?
0: Posso fare la telefonata a casa
1: per
0: aiuto? Per me no, io dico no.
1: È falso.
0: No, dai, falso.
1: Da soli non fanno dimagrire, conta l'alimentazione complessiva. Vabbè, questa era facile.
0: Poi ci legheremo al discorso medico, che è la stessa equivalenza. Ma la domanda è, l'ananas brucia i grassi?
1: No, ancora.
0: Quindi lo posso toccare tranquillamente?

0: DJ Snake, Stray Kids in the Dark. Abbiamo capito che gli Snake, quelli light, non fanno dimagrire.
1: No, è ufficiale.
0: Però c'è una notizia a proposito dell'ananas. Che è vera. Allora, la parte centrale, il gambo, che noi scartiamo sempre, si mangia, è fibrosa, fa un po' schifo, no, ma è la parte che contiene maggiore concentrazione di bromelina, l'enzima benefico, quindi noi la scartiamo, ma è quella che fa più bene.
1: Io mangio anche la buccia.

0: Chi schissa te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Chi schissa te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
6: kiss. Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Kiss, kiss. Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
11: Kiss Kiss.
12: La musica più bella. La musica più bella.

0: Forza Magnetic.
1: Bello questa canzone, secondo me ce la porteremo fino a settembre, perché nel sì. club oppure arriva al mare nel Sunset, che fai, non la metti? The Bowser
2: la devi mettere per forza,
1: certo che sì, dai.
2: E intanto tutti i nostri amici ci segnalano, è vero, i nostri nonni dicevano queste cose, ma anche altri rimedi sono figli delle bufale, e infatti anche noi si usava, no?
1: Sì.
2: Il rimedio sbagliato,
1: sì.
2: che è una bufala, tipo tu quando sei mai scottato da bambino, no? Quelle cose, mamma, papà, nonna, cosa ti dicevano? Cosa ti
1: mettici
2: dicevano?
1: Il dentifricio,
2: eccolo lì. Dentifricio,
1: mi dicevano anche la marca, penso.
2: Pensa proprio per sicurezza, perché se sbagliai passava la scottatura, no, però ti finivano i denti bianchi, almeno quello. E intanto il dentifricio fa danni, è una bufala,
1: è una
2: perché,
1: bufala,
2: anzi si rischia l'irritazione chimica perché sono dentro dei prodotti. Invece a me dicevano ed era un classico, si è scottato, fermo qua, vieni qua. Io all'inizio mi spaventavo, mia nonna, perché mi prendeva la mano e ci metteva sale e olio. Ho detto,
1: no,
2: vabbè, che è scottata, perché mo se la mangia, perché sale, olio o burro l'hanno fatto in tanti ed è sbagliatissimo, si fa danno.
1: Ecco, c'è un rimedio naturale per calmare le bruciature?
2: Sì, non scottarsi è il rimedio migliore in assoluto, fidati, non è una bufala, eh?
1: Invece io tra poco vi dirò una cosa vera: se avete gli occhi arrossati, gonfi, vi do un sistema naturale per sgonfiarli.
2: Bravo. Io c'ho quello invece per farli gonfiare.

0: finalmente è cambiato. Per gli amici che guardano il canale, Kiss TV 158, Giannini di solito fa la chitarra mentre fa il bax. Oggi hai fatto la batteria, bravo. Allora,
1: attenzione, avete gli occhi gonfi?
0: Ecco, il rimedio
1: avete
0: che hai promesso.
1: Gli occhi rossi? Sì. Perché avete fatto notte, avete fatto...
0: Non dare motivazione, avete gli occhi gonfi e rossi.
1: Allora, provate a prendere una bustina di camomilla, la prendete, bagnatela nell'acqua tiepida, avvolgetela in un tovagliolino leggero, non
0: di carta.
1: Poi, e mettetela sugli occhi per 5 minuti, un occhio, una bustina su un occhio destro, una bustina sull'occhio sinistro.
0: Ti sgonfia,
1: anche il tè a volte ti sgonfia, ti fa passare subito il bruciore e quant'altro.
0: E passa anche il rossore?
1: Anche il rossore.
0: Se penso a tutti i soldi che ho speso in collirio per non farmi beccare a casa o dai prof, in queste cose qua, adesso mi hai trovato la soluzione. Grande,
1: che pensi?

0: nel video c'erano scogli, sembrava il Pizzomunno di Vieste.
1: Ah, Pizzomunno, non so, sì, ricordato. Ma non è quello lo scoglio.
0: No.
1: Però attenzione, perché se arriva il New Kiss, arriva lui, eh. Fulminacci di un tempo. Ah no, è solo Fulminacci.

0: maledetto me, maledetto, quante volte lo diciamo, porca miseria, maledetto tipo, me, maledetto
1: che la nostra amica che lo dice, maledetta me che ho seguito il consiglio di Giannini, non ti sta dando la colpa, ma attenzione, che l'ho fatto io, perché mia nonna mi faceva e mia mamma anche mi facevano utilizzare la camomilla sugli occhi, perché mi si arrossavano
0: anche te,
1: attenzione, la camomilla, ha detto, solo che levavo l'impacco e la pelle della palpebra era, e sotto l'occhio anche aveva l'effetto bruciato, cioè era peggio. Poi quando stavo male di stomaco sempre camomilla e mi aumentava il dolore, scoperto dopo la visita che ero allergico alla camomilla, camomilla, ecco. Però questo, dai, questo non vale, non vale. Certo, è sfiga, no. Questa è sfiga, dai.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
4: Kiss Kiss.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Kiss Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Kiss Kiss.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Kiss Kiss.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi delizie dal sole scontata del 33% a 39 centesimi.
12: La spesa intelligente.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Kings, I can't wait. Questa è Radio Kiss Kiss e oggi vogliamo ricordare, visto che è l'8 maggio, sì, e proprio in questo momento, mentre il Papa sta celebrando officiando in prima persona la supplica a Pompei, ci sono i
1: volontari. Dopo arriverà a Napoli, certo, ma prima è andata, certo, a Pompei. Ma nel frattempo ci sono chi?
0: I volontari della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che si stanno dando un gran da fare per far sì che vada tutto per il meglio. Oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa. Sono tanti, tanti, tanti volontari tutto il mondo. In Italia i numeri sono impressionanti, veramente ci fa capire: 150.000 volontari distribuiti in centinaia di sedi sparsi in tutta Italia, e ogni giorno milioni di interventi, veramente milioni di interventi per le persone bisognose in tutto il mondo.
1: E hanno anche a che fare con delle bestie, a volte vengono maltrattati, però certo, noi ci sentiamo in ci sentiamo in dovere. È un piacere ringraziarli tutti. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
0: Mezzaluna
1: per
0: Rossa.
1: Noi differenza non la fa. Grazie a tutti i volontari. Grazie.
0: Salutiamo,
1: grazie,
0: tutti coloro che, quelli che sono a Pompei, quelli che sono a Napoli, che stanno attendendo il Sommo Pontefice. Ricordiamo che sono lì anche per garantire. Sono stati anche tutta la notte, tutta la serata, la mattina.
1: Sono due giorni che stanno lì, che sono pronti a intervenire.
0: Le processioni dei pellegrini che arrivano da ogni parte d'Italia. Bravi, bravi, bravi. Tutto in maniera volontaria. Bravi,
1: veramente bravi. Meritatissimo questo saluto e questo ringraziamento. Anzi, vi voglio talmente bene che adesso do un pugno e ti mando.

0: Vasci piano, vasci piano.
1: Piano di così, sono a piedi.
0: Signori e signori, siamo giunti alla conclusione. Chiudiamo in bellezza con una canzone che mi ricorda un pezzo house, il titolo. Però è una canzone invece del 1998 di Sasha. If you believe.
1: Puntata di oggi, invece, se ci credi.
0: Conoscevo. If you believe. If you believe.
1: Continua, continua, che ci piace molto. Nel frattempo ringraziamo il dottor Piga, la Control Room, Peppino Arduino, la nostra Lucilla. E pronta Marta Gonzalez della Guerra.
0: Ma certo,
1: amico. Cioè, manito Real Madrid, è pronta. Noi torniamo domani, siamo qua, ore 9, Max e Max.
0: Kiss, kiss, kiss a tutti.

0: E adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura la visita pastorale di Leone XIV a Pompei, che coincide con il suo primo anno di pontificato. Accolto da migliaia di fedeli, il Papa, giunto in Campania in elicottero, sta finendo di celebrare la messa in piazza Bartolo Longo, a conclusione della quale reciterà con le parole del santo da lui canonizzato lo scorso 19 ottobre la supplica alla Madonna del Rosario. La preghiera alimenta accoglienza e affetto e l'amore fa miracoli verso chi soffre, ha detto Prevost, esortando religiosi ed educatori a non fermarsi mai nel compiere il bene. Alle 15 il Papa si trasferirà a Napoli. Altra visita è quella di Marco Rubio a Roma, il segretario di Stato americano ricevuto alla Farnesina dal ministro degli esteri Tajani, con il quale ha discusso del rafforzamento dei rapporti tra Italia e Stati Uniti e dei principali temi dell'attualità internazionale, che sono al centro anche dell'incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Dalla guerra in Iran al conflitto Russia-Ucraina, alla questione energetica, l'Italia, riferiscono fonti di governo, confermerà la propria linea sullo stretto di Hormuz, ovvero la disponibilità a fornire cacciamine, ma solo dopo la via libera del Parlamento e all'interno di una cornice internazionale condivisa. È probabile che Meloni parli con Rubio anche degli attacchi rivolti da Trump al nostro paese per la posizione sull'Iran e forse del Libano. Accuse incrociate Stati Uniti-Iran dopo che le forze americane hanno colpito alcune installazioni militari. In risposta fermano alle 3 navi statunitensi attaccate mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Teheran la definisce una violazione del cessate il fuoco, solo un buffetto la replica di Trump, che secondo il Wall Street Journal starebbe valutando la ripresa dell'operazione Project Freedom a Hormuz, una mossa per mettere pressione alla Repubblica Islamica, che ancora non si è pronunciata sul memorandum per un accordo sulla fine del conflitto. Il nodo resta quello del nucleare. Washington chiede una moratoria ventennale e la consegna dell'uranio arricchito. Intanto l'Iraq respinge le accuse americane di aver aiutato l'Iran ad evadere le sanzioni. La procura della Corte dei Conti del Veneto indaga sulla realizzazione della pista di bob a Cortina d'Ampezzo. I magistrati contabili hanno avviato un fascicolo per possibile danno erariale, decisione che segue quella analoga della procura lombarda in relazione all'Arena Santa Giulia di Milano, che ha ospitato i match di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali. Approfondimenti anche sui danni agli impianti dopo la riconsegna alla società di gestione. Lo sport, tennis, agli internazionali d'Italia in campo per il secondo turno, Matteo Arnaldi contro l'australiano De Minor, testa di serie numero 8. Nel pomeriggio Luciano Darderi ha posto al tedesco Hanfmann, in serata l'esordio di Lorenzo Musetti contro il francese Mpéchy Péricard. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto affronta l'americana Navarro, la giovane Noemi Basiletti prova l'impresa con l'esperta Svitolina, Tyra Grant incrocia la canadese Mbocco. E chiudiamo col ciclismo, al via da oggi l'edizione numero 109 del Giro d'Italia, con la prima di 3 tappe in Bulgaria da Nessebar a Burgas per 147 km, 23 squadre e 184 corridori che si sfideranno in questo inizio all'estero e poi da martedì lungo la penisola fino a domenica 31 maggio con arrivo a Roma. Grande favorito è il danese Vingegaard. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

Radio Mercurio, grazie alla nostra redazione, grazie a Graziella e Andrea Cimmino in regia. Buon pomeriggio a tutti, saluto anche Max e Max che tornano puntuali domani belli come il sole, anche al 158 del digitale terrestre. Mi sono persa la parte finale, non so che cognome mi abbiano attribuito oggi, ma sicuramente sarà stato spagnoleggiante, semplicemente un po' Martinez. Saremo insieme fino alle 14, c'è la musica più bella, adesso la nostra tripletta, subito Samurai J con Ossessione.

Eminem con Houdini su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, ancora da Marta. Allora Andrea, ieri ti sei perso l'argomento frutta realistica, perché a Napoli è scoppiata praticamente una mania legata alla frutta realistica. Sono dei dolci, quindi tutte le pasticcerie stanno realizzando questi dolci a forma di frutti, sono una sorta di semifreddi, io non l'avevo mai mangiati. Comunque ieri ho ceduto alla tentazione, finalmente ho assaggiato sta frutta realistica. Buona ragazzi, veramente molto buona, posso dire. Allora, per restare in tema, leggevo stamattina dell'ultimo report di Fipe che ha analizzato i piatti italiani più presenti nei menù dei ristoranti all'estero, e sono tre. Allora, la pizza, che me l'aspettavo, il tiramisù al secondo posto, bene, e al terzo posto invece c'è lo spritz. Commercio ha analizzato 1486 ristoranti italiani in 10 grandi città europee, e queste sono le pietanze più presenti e amate all'estero. Lo spritz non me l'aspettavo, immagino come possa essere realizzato, farà venire le bolle agli amici del Veneto che ci fanno scuola in quanto a spritz. Insomma, pizza, tiramisù e spritz sono questi gli alimenti più gettonati all'estero.

Tu sicuramente non sei un comune mortale, Achille Lauro, meraviglioso. Allora, pappa buona, ne parliamo ancora. Ma se nei menu stranieri, come dicevo, sono presenti maggiormente come alimenti pizza, tiramisù e spritz, cosa amiamo? Quindi sono gli alimenti più amati dagli stranieri per quanto riguarda i menù e i ristoranti italiani. Cosa amiamo invece noi italiani? Cioè, quali sono i piatti stranieri più amati? Vabbè, credo al primo posto in Italia ci sia il sushi, al secondo posto, barra forse anche primo ormai, è la poke hawaiana, che io preferisco, ma posso dire che nei piatti stranieri, ecco, non ci sono questi due. Cioè, il mio piatto straniero preferito in assoluto è la paella. Cioè, da lì non mi sposto. Qual è il piatto straniero più buono in assoluto?

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
4: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi. Eurospin.
5: La spesa intelligente.
6: È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
7: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Beh, allora se all'estero sono amatissimi pizza, tiramisù e spritz, cosa amiamo noi italiani? Quali sono i cibi stranieri più buoni in assoluto?
1: La paella, cioè da lì non mi sposto.
2: Mi hai rubato le parole, paella valenziana. Spettacolo! Però non tutti la sanno fare.
0: Eh beh, certo, quello per tutte le pietanze, ragazzi, tutto deve essere fatto bene.
3: Matta, il piatto straniero che a me piace tantissimo è il goulash. Ciao Salvatore.
0: Il goulash alla fine è uno spezzatino, no?
4: Io adoro la paella e magari accompagnata dalla sangria. Benny da Firenze, ciao.
0: Ciao kiss a te. C'è ad esempio Marco che dice anche la moussaka, che
4: Benny da Firenze, ciao.
0: Ciao kiss a te. C'è ad esempio Marco che dice anche la moussaka, che buona la moussaka, è buonissima.

Antonio che dice tra i piatti più buoni e stranieri in assoluto c'è il churrasco da provare, piatto tipico dell'Argentina, della regione del sud del Brasile, anche una grigliata mista con vari tipi di carne, ma credo la cosa fondamentale sia proprio la marinatura, ecco, quello rende quel tipo di carne molto più buona e molto più morbida. Adesso Alanis Morissette.

Morrissette adesso novità. Questa è una canzone che parla della presenza nell'assenza. È un misto di tristezza per la mancanza di qualcosa o di qualcuno, di una persona, e la gioia di averlo vissuto. Quindi meglio soffrire, però avendo vissuto qualcosa di straordinario. Gaia con Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel pomeriggio alcuni rovesci potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il centro-sud, tempo in genere più asciutto altrove. In serata e nella notte la tendenza sarà di una cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con solo qualche nube in più al nord-ovest. Massime comprese tra 20 e 24 gradi al nord, tra 14 e 22 al centro, tra 20 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl vale davvero.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 €. Scopri di più su Conad.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 €.
12: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
15: Kiss Kiss!
16: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo ancora di cibo in un certo qual modo. Marta, ma pensi sempre a magnà? Sì, penso sempre a magnà. Ma voi la sapevate sta storia del Pentagon Pizza Index? Cioè, sapete di cosa sto parlando? No, nessuno mi guarda con la faccia da babbacioni tutti quanti. C'è qualcuno che monitora il quantitativo di ordini di pizza nei pressi del Pentagono. Perché quando le vendite salgono vertiginosamente, non si pensa, ok, ci sarà una festa, staranno mangiando tutti la pizza. No, vuol dire che sta per accadere qualcosa di importante, perché quando sta per scoppiare una guerra o una grave crisi diplomatica, i funzionari del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sono costretti a fare straordinari notturni. Non avendo tempo per uscire, per andare a pigliare qualcosa da mangiare fuori, generalmente che fanno? Ordinano la pizza, per cui questo è il segnale. Un picco anomalo di ordini di pizza in tarda notte nelle pizzerie vicine al Pentagono indica che il personale è al lavoro e qualcosa potrebbe accadere.

0: Che ricordi questa Shut Up Black Eyed Peas dal 2003? Quanti anni avevano? Meglio non farli sti conti, meglio non esagerare. Sul mio profilo Instagram ieri ho postato una storia in cui mostro il registraschermo. Perché l'ho fatto? Perché praticamente per mostrare cosa esce nella home page del mio profilo Instagram, perché Instagram nella home page fa uscire i contenuti che ritiene possano interessarti. Ed è curioso perché quello che è uscito a me, ragazzi, è solo ed esclusivamente cibo, null'altro, cioè non c'è un'altra cosa. Ecco, se volete sapere chi sia una persona, allora fatevi mostrare la sua home page. Quella dirà molto di quella persona.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E adesso pronti anche per il nostro momento history. Beh, insomma, qui parliamo di un album che è passato sicuramente alla storia, Baby One More Time, che all'epoca polverizzò oltre 30 milioni di copie, diventando uno dei dischi di maggior successo di tutti i tempi e quello a fruttare di più nell'intera carriera di Britney Spears. Insomma, un album che sicuramente fece discutere tanto e ci fa un po' di tristezza pensare a quella Britney Spears, sicuramente molto ma molto più spensierata di oggi. Speriamo che possa tornare così. Britney Spears con Baby One More Time.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Andrea Cimino non vuole mostrarmi la home page del suo profilo Instagram. Come mai? Cosa avrà da nascondere? Perché sai che potrei capire realmente chi sei, caro il mio Andrea Cimino. Va bene, oggi si gioca perché c'è la geolocalizzazione, però ta-da-da-da, novità! Oggi vi regalerò anche i gadget di Radio Kiss Kiss. Come aggiudicarveli? Beh, ve lo spiego tra poco. Sappiate che dovete preparare la vostra ugola d'oro perché dovremmo e vorremmo ascoltare la vostra voce. Intanto ci godiamo la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Subito c'è Annalisa con la sua canzone estiva.

0: The Loneliest Måneskin su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Marta. Allora siamo pronti per la geolocalizzazione. Sapete, ecco, se non lo sapete ve lo dico io, il venerdì giochiamo con i dialetti. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo cercare di capire di dove sia una persona tramite la sua voce, tramite la sua inflessione dialettale. Se volete essere geolocalizzati, se volete partecipare, cosa dovete fare? Anche perché oggi si vincono anche i gadget, ve lo ricordo. Allora dovete inviare adesso, detto in napoletano mammo, un messaggio, una nota audio al 347 490 0042. Ci dite il vostro nome, cosa fate nella vita, una vostra passione. Esempio: ciao, sono Marta, sono una geologa, ho tante passioni. Sì, io oggi voglio dire geologa, ma che te frega te. Mi piace tanto fare shopping, ma ancor di più mi piace il cioccolato. Sono una grande sportiva. Ecco, ci dovete raccontare qualcosa di voi, ok? Quindi, vostro nome, cosa fate, di cosa vi occupate nella vita e dovete dirci magari una vostra passione. Siete pronti? Fateci ascoltare la voce. 347 490 0042. Non parlate in dialetto però, eh? Si deve sentire solo l'inflessione.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: E Karol G, come si antes te hubiera conocido su Radio Kiss Kiss, ma adesso ritorniamo in Italia. Signore e signore, vi presento Gabriella, vi faccio ascoltare la sua voce. Attenzione, perché sapete che abbiamo messo anche, insomma, un plus ultimamente, che è quello di dover indovinare non solo tramite la sua voce, la sua leggera inflessione dialettale, di dove sia Gabriella, ma dovete provare anche a indovinare la sua età. Quindi questa è la voce di Gabriella.
1: Ciao Kiss Kiss, ciao Marta.
0: Ciao.
1: Mi chiamo Gabriella, sono mamma di due bimbi, sono una casalinga a tempo pieno. La mia più grande passione è lo sport, pratico palestra, sala attrezzi, e mi rintaglio spesso del tempo da dedicare a me in questa maniera. Un abbraccio a tutti.
0: Allora, abbiamo ascoltato la bella voce di Gabriella. Riuscite a dirmi di dove sia Gabriella? Quale regione? Ma se siete bravi, ragazzi, ci serve proprio la città. Di quale città potrebbe essere Gabriella? E secondo voi, tramite la sua voce, quanti anni potrebbe avere? 347 490 0042.

0: Chi a te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe, sai bene che ti sarà sempre fedele. Chi schissa te che non riesce a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione. Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male.

0: McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss Kiss.

0: Volevo capire, speriamo che sia riuscita a capirci qualcosa in questo strano mondo. Allora vi abbiamo fatto ascoltare la voce di Gabriella, dovete provare a geolocalizzarla, quindi dovete dirci di dove sia Gabriella, quale città italiana e quanti anni abbia. Andrea, ci sei arrivato tu? Dimmi l'età. 38 anni, dice Andrea Cimmino. E di dove potrebbe essere? Pistoia. Allora, questo è il gioco di Andrea Cimmino, vediamo poi se ci becca, sentiamo voi.
1: Gabriella ha 40 anni ed è lombarda.
2: Andiamo avanti. Gabriella è campana.
0: È campana, andiamo avanti.
3: Secondo me Gabriella è campana di Benevento e ha 35 anni.
0: Allora, sull'età qualcuno si è avvicinato, ma sentiamo qualche magari indizio, qualche suggerimento da parte di Gabriella. Sentiamo.
4: Abito in una città che è il capoluogo di regione più alto d'Italia. Sono nata l'anno dopo che l'Italia ha vinto un mondiale. Il piatto tipico della mia città, uno dei tanti piatti tipici, sono i peperoni cruschi.
0: Allora, abbiamo qualche indizio di quale città italiana è Gabriella e quanti anni ha Gabriella? Ditecelo al 347 490 0042 in palio i nostri meravigliosi gadget.

Gabriella, attenzione, attenzione, perché insomma non posso darvi altri suggerimenti, vi dovete far bene i calcoli. Comunque tra poco decreteremo il vincitore, intanto ascoltiamo la novità firmata da Arisa, questa è la sua Rugiada.

0: Che meraviglia, risa corrugiada. Vi do un altro indizio perché abbiamo qualche problemino, come dicevo, con l'età, perché lei giustamente è stata un po', ha detto di essere nata l'anno dopo dei mondiali, qualcuno fa il conto col 3, ma in realtà c'è da fare un po' di sottrazione, poca sottrazione, quindi posso dire che quell'anno in cui lei nacque al cinema usciva anche Scarface, ok? Provate ancora con l'età e tra poco sapremo chi si aggiudica i nostri gadget, chi è il vincitore.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Kiss Kiss.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Yes, yes.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
9: La spesa intelligente.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
15: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
16: Kiss Kiss.
2: La musica più bella suona solo

0: Christ, my ass band. Forse ci siamo, ragazzi, siamo gasatissimi, forse siamo riusciti a geolocalizzare Gabriella, a capire quanti anni abbia. Sentiamo maestro Andrea Cimmino.
1: Gabriella è dell'Aquila e ha 44 anni.
2: Gabriella è di Potenza ed ha 43 anni.
3: Gabriella è di Potenza e ha 34 anni.
4: Gabriella viene dalla Basilicata, da Potenza, ha 42 anni.
0: Allora sentiamo la risposta di Gabriella, chiediamolo direttamente a lei. Gabriella, di dove sei?
5: Bravi, sono Gabriella, ho 42 anni e sono di Potenza. Kiss a tutti.
0: Grazie Gabriella, grazie soprattutto e complimenti a Mario che si aggiudica i nostri gadget. Ragazzi, non era roba facile, non è facile, perché bisogna stare, è vero che la voce di una persona dice tanto di quella persona, si riesce a capire spesso quanti anni abbia, cosa potrebbe fare nella vita, a volte riusciamo a immaginare anche come possa essere esteticamente, però intanto bravissimi, era un po' complicata la questione dell'età, in questo caso bravissimo più di tutti Mario, che è riuscito a geolocalizzare Gabriella.

Giorgia. Invece notiziona, perché vi ricorderete, no, che Shakira ha accompagnato i mondiali di calcio con la sua voce, con Waka Waka, nel 2010, tornerà a farlo anche quest'anno con Dai Dai, che è canzone che è già stata spoilerata e che ascolteremo ufficialmente nei prossimi giorni. Intanto, Talk to You.

chiudi, Andrea, chiudi la serra più fa. Ma non ce la fai, devi mangiare qualcosa di buono, Andrea. A quest'ora il mio cucciolo c'ha fame. Buon pomeriggio a tutti, divertitevi, gasatevi, non lo so, godetevi questo weekend, fatelo sempre accompagnati dalla musica più bella. Adesso ci sono i Queen con We Will Rock You 1977. Grazie davvero di cuore per aver giocato con noi, grazie a tutti per essere stati con me, grazie anche ad Andrea Cimino. Vi lascio con Marco e Raff, belli anche al 158 del digitale terrestre, e statemi bene. La Marta Chischi.

0: I Queen con We Will Rock You dal 1977 su Kiss Kiss. 30 secondi e iniziamo. Daddy Kiss.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: Venerdì ci sentiamo anche noi più felici, perché significa che è terminata una grande settimana, con una Chiara Mansino in redazione,
1: con Andrea Cimmino oggi, diciamo, regista d'eccezione che ci segue appunto in regia,
0: e con gli stipendi, perché la puntata di oggi la vogliamo dedicare agli stipendi.
1: Attenzione,
0: non attuali, perché sennò sembra
1: che poi vogliamo farci i fatti nostri. No, ma con il primo proprio stipendio della vostra vita.
0: Ve lo ricordate?
1: Perché abbiamo trovato una notizia, parleremo anche di gestione dei soldi, ma come sempre iniziamo con la
0: sigla!

0: Sì, perché Marco, io ad esempio ricordo che il primo stipendio che ho percepito era 500 euro.
1: Quanti anni avevi però? Quello dipende anche dall'età.
0: E avevo
1: 21 anni, te lo dico io perché, stavamo,
0: anni,
1: sì, perché già eravamo amici.

0: ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
0: Il mio primo stipendio fu di 1.600.000 lire. Praticamente facevo l'elettricista. Tra l'altro non ero nemmeno un elettricista formato, ero un assistente, ma che però
1: le prime armi,
0: diciamo,
1: anzi i primi cavi elettrici,
0: avevo già qualche qualità in più.
1: Chiaro, chiaro.
0: Scusa, rispetto però, a chi cominciava da poco.
2: 1.300.000
1: lire in euro sono 800 euro. Adesso non vorrei sbagliarmi, più o meno il calcolo è la metà in euro, più o meno. Adesso
2: siamo
1: sì.
2: sicuri.
1: Gli amici che però hanno vissuto di più le lire rispetto a noi che eravamo solo dei bambini se lo ricordano di più.
2: Perché
1: chiaramente
2: oggi parliamo di primo stipendio? Perché
1: sì,
2: abbiamo trovato questa notizia e volevamo condividerla con voi.
1: Vai.
2: Magari non tutti sanno che il 67% degli italiani, quindi più della metà degli italiani, noi italiani non sappiamo gestire i nostri soldi.
1: Vabbè, questa diciamo non è proprio la scoperta dell'acqua calda, no? Magari voi stessi che state ascoltando la radio dite in effetti anch'io non so gestire
2: i
1: miei soldi.
2: Mi sento chiamato in causa.
1: La puntata sulla gestione dei soldi l'avevamo già fatta, abbiamo detto sì, ma perché, visto che escono sempre notizie del genere, non sappiamo gestire i propri soldi? Bene, potrebbe proprio derivare dal primo stipendio, come l'abbiamo avuto, che lavoro abbiamo fatto, magari non l'abbiamo saputo gestire, quindi potrebbe derivare da lì.
2: Si chiama sindrome del primo stipendio.
1: Esatto.
2: E ve la vogliamo spiegare, la vogliamo condividere con voi, perché quando l'abbiamo letta ci siamo detti oh, è da Radio Kiss Kiss.
1: Sì, dobbiamo parlarne con i nostri ascoltatori per dedicare proprio la puntata al primo stipendio di tutti quelli che sentono la radio.

0: prima di lanciare ufficialmente la domanda del giorno.
1: Allora, c'è una fetta enorme di popolazione, che magari anche quella che sta ascoltando Radio Kiss Kiss, che spende quasi la metà dello stipendio dopo i primi 5 giorni che arriva sul conto.
2: Presente!
1: Eccolo là, infatti.
2: Presente!
1: Quindi tu che cosa fai? Dico 5, ma potrebbe essere una settimana. Tu arriva arriva lo stipendio, sì, una settimana, ti spendi quasi la metà.
2: Sì.
1: Il problema è che poi il mese è fatto di altre 3 settimane.
0: E si vive di pane e cipolla, diciamo, esatto, altre 3 settimane.
1: Quindi lì è tutta una pasta al burro, voglio dire, no? Per i meno pretenziosi.
0: Questo perché?
1: Perché il 67% degli italiani non sa gestire i propri soldi. Noi sicuramente potremmo far parte di questa percentuale, magari anche qualcuno che ascolta alla radio appunto in questo momento. Ci siamo detti, allora potrebbe essere proprio la colpa della sindrome del primo stipendio.
3: Ciao Marco e Raffa.
1: Ciao.
3: Io all'età di 15 o 16 anni, sì, lavoravo in un villaggio turistico, ho fatto 3 mesi e ogni mese prendevo 1100 euro.
1: Beh, è buono. Dipende sempre.
0: Soprattutto se eri giovane.
1: Ecco, la cosa interessante però è capire anche l'età, perché anch'io ho iniziato il mio primo stipendio nei villaggi turistici, facevo l'animatore e guadagnavo 400 euro al mese.
0: Quindi qual è la domanda di oggi?
1: E avevo 18 anni, quindi la domanda di oggi è proprio questa, cioè quanti anni avevate e quanto avete ricevuto come primo stipendio? Quindi l'età, ma soprattutto lo stipendio, se vi va, nota vocale proprio oggi.
0: 347-490-0042, valgono anche i messaggi scritti, li aspettiamo qui in diretta su Radio Kiss Kiss. Avete capito? Vogliamo conoscere i primi stipendi, soprattutto la vostra età.

0: Che?
1: Il mio compleanno e mi è arrivato anche lo stipendio. Sono in giro e penso che già ne ho speso la metà. Olì. Quindi a me non durerà nemmeno 5 giorni.
0: Arriva! Sei la prova provata che quindi la sindrome del primo stipendio esiste. C'è, ovvero c'è. Spendere circa il 40% dello stipendio appena entra, appena c'è il bonifico.
2: Sì, nella prima settimana praticamente, quindi puoi mangiare pane, pasta e burro le ultime tre settimane.
0: Pane e cipolla, dicevamo. Ecco, Anna Chiara presente come
2: Chiara,
0: sempre.
2: Figurati, ne mangia di pane e cipolla
0: allora,
2: tutti i giorni.
0: Sentiamo qual è stato il vostro primo stipendio, ma soprattutto quanti anni avevate?
3: Io li spendo prima che arrivano sul conto.
2: Eccolo là.
3: Quando sono arrivati sul conto scompaiono immediatamente. Infatti, li ho spesi prima.
2: Anche tu fai parte di quelli che spendono subito lo stipendio.
4: Ciao ragazzi, primo stipendio 1985, 800.000 lire.
0: 800.000 lire sono
2: 400 euro, 400 euro, però non ci ha detto l'età, quindi è bello anche capire quanto riuscivate a guadagnare, ma soprattutto a che età, perché poi è chiaro, magari qualcuno ha studiato e ha lavorato più tardi, viceversa altri.
0: C'è, Marco, ti dico che c'è un ascoltatore, si chiama Domenico, che potrebbe rappresentare magari una gran fetta di pubblico, perché dice, primo lavoro 12.000 lire e avevo 11 anni.
2: 11 anni?
0: Secondo lavoro 650.000 lire e avevo 15 anni.
2: Madre.
0: Terzo lavoro 1.300 lire e avevo 19 anni, che poi sì,
2: è sempre andato a crescere, però un attimo solo, a 11 anni che lavoro facevi che già ti pagavano? Questo non
0: si
2: è
0: faceva sfruttare.
2: Non è sfruttamento il lavoro minorile, di più.
5: Raffaele da Salerno, macelleria, nell'anno 84, 20 euro a settimana.
2: 20 euro a settimana. Pochissimo.
0: 20 euro a settimana.
2: Cioè sono 80 euro al mese, 2 per 4, 8. Capito?
0: Nella tredicesima?
2: 160 a Natale, va bene.
0: Chiedo per un amico.
2: Facevi sempre il regalo. Dai, oggi stiamo dedicando la puntata al primo stipendio.
0: Io poi vorrei anche andare, scusa Marco, sulle partite IVA e sui contratti indeterminati.
2: Vabbè, magari ritocchiamo anche questo argomento. Quello che vogliamo sapere è quant'era il vostro primo stipendio, soprattutto a che età, si vi va con un vocale oppure un messaggio scritto. I've been sending drunk texts.

0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
6: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Kiss Kiss.

0: Harry Styles con American Girls. La puntata di oggi è stata dedicata alla gestione finanziaria, sì, perché stiamo tornando soprattutto indietro nel tempo, cercando di conoscere qual è stato il vostro primo stipendio, anche per scambiare diversi pareri, diverse
1: opinioni esatto, anche su quanto prendevate e cosa facevate. C'è Viola al telefono con noi dalla provincia di Livorno, da Piombino. Anche su quanto prendevate e cosa facevate. C'è Viola al telefono con noi dalla provincia di Livorno, da Piombino, che ci vuole raccontare proprio quanto prendevate.

0: però facevo solamente il turno serale, però comunque mi hanno offerto 600 euro, e io lì per lì ho detto vabbè, l'ho presa. Ma tornando indietro non lo farei mai, perché ora c'è questa idea che sempre giovani devo fare la gavetta, ma io non sono assolutamente d'accordo. Cioè io vengo, uso il mio tempo per venire a lavoro, no? Ok, sì. Quindi te mi paghi il tempo che io utilizzo e vengo a lavoro. Ovviamente uno stipendio base ci deve essere, però 600 euro per so quando entro e non so quando esco mi sembra un po'.
1: Allora, è vero che la tendenza è un po' cambiata, cioè nel senso i lavori sottopagati, tipo questo qui che ci stai raccontando tu, adesso non so 19 anni fa, cioè 19 anni quanto tempo fa ce
2: l'avevi? Oggi camerieri quanto guadagnano?
1: Oggi sicuramente un po' di più.
0: È del 2019, quindi...
1: Ok, quindi 6-7 anni fa. Ok, 6-7 anni fa. Il punto però è che secondo me, a prescindere dallo stipendio, quello non lo fai tanto per i soldi che si servono, ma lo fai come esperienza, esatto, per formarti, per sapere come, cosa vuoi fare, cosa non vuoi fare sicuramente.
2: Quindi alla fine ti sei pentita di aver fatto la cameriera a 18 anni?
0: Sì,
1: ok,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ti è tornato molto utile, va, mettiamola.
2: Bene,
1: così.
2: Viola, no, grazie per averci, no, grazie per averci chiamato e per averci scritto.
1: Ciao Viola.
0: Ciao.
1: Kiss,
0: ciao.
1: Kiss a te. Ciao,
2: kiss,
1: ciao,
2: kiss,
1: ciao.
2: Ma
1: è interessante Viola,
3: Kiss. Ciao Manuel da Lecce. Ora faccio il professore, ma il mio primo stipendio è stato a 14 anni 200 euro per fare il barista. Un abbraccio.
1: Parecchio però, 200 euro per fare il barista. Parecchio. Ovviamente sono ironico.
2: Ah.

0: Se prima abbiamo avuto il telefono Viola che ha espresso il suo parere, ha detto che lei è assolutamente contro la gavetta, l'ha fatta ma è assolutamente contro.
1: Nel senso per pagata così poco ovviamente.
0: Adesso abbiamo al telefono Alessandro che ha un pensiero opposto a quello di Viola.
1: Pronto?
2: Sì, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao. Ale, dici un po', invece a te è servita quella gavetta con quei pochi soldi?
2: Sì ragazzi, io sono grato di quel primo contratto lavorativo perché guadagnavo solo 400 euro al mese per 10 ore al giorno, facevo il praticantato come geometra, ma
0: quanti anni avevi, scusami Ale?
2: Avevo 20 anni,
0: okay, 20
2: anni ora, okay. Ora ne ho 37, ma grazie a quel contratto ho iniziato una carriera, ho iniziato a studiare all'università, sono diventato ingegnere, adesso uno studio tecnico tutto mio.
1: Applausi.
2: E mi consente di guadagnare molto di più.
0: Sì, ma quanto guadagni adesso?
1: No, vabbè, adesso
2: siamo intorno ai 6-7 mila euro al mese.
3: Portaci a cena fuori, Alessandro, portaci a cena fuori.
2: Devo dire ragazzi che lo ricordo sempre come un contratto lavorativo che era sottopagato, ma ne sono grato perché quello mi ha dato veramente la possibilità di fare sacrifici, esatto, di andare avanti e di non mollare.
1: Allora guarda Ale, tu hai lanciato un messaggio anche magari in maniera indiretta alla radio, bellissimo, perché noi non stiamo specificando il fatto che essere sottopagati a una certa età è giusto. Noi
2: no,
1: stiamo
2: certo,
1: dicendo
2: assolutamente,
1: noi stiamo dicendo che
0: a qualsiasi età non bisognerebbe essere sottopagati,
1: ma i primi lavori, se non diamo così tanto peso ai soldi ma quanto all'esperienza, forse dopo ci tornano utili. Poi dipende dalle esperienze. Nel mio caso, come nel tuo, ci è servito parecchio. Raff un po' meno perché lui e lavoro nella stessa frase non stanno proprio bene.
0: Sono allergico, vabbè, lo dico sempre.
1: Ma è un'altra storia.
0: Io posso
1: questa.
0: Lavorare solo due ore.
2: Il messaggio che posso dire è che non bisogna mai mollare. Bisogna raggiungere i propri sogni, ma facendosi sacrifici. Nulla ci viene regalato.
1: E secondo me qui merita il terzo applauso, Alessandro.
0: Grande. Kiss a te, grazie per seguirci.
2: Ciao,
0: dalle 14 alle 16.
2: Saluto mia moglie Giusy. Ciao.
1: Salutiamo anche noi. Ciao Ale, un abbraccio.
0: È importante quindi fare gavetta, però essere sottopagati, essere sfruttati, mai nella vita.
1: Questo mai nella vita, ma secondo me se a volte ci dà un pizzico sulla pancia.
0: Sfruttare sì, essere sfruttati no.
1: Per esempio, tanti lavori ha fatto sottopagati, l'ho anche raccontato. Saif che torna alla radio dopo Sanremo con Buona Domenica.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociero all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
5: kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio. Kiss, kiss.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
12: La spesa intelligente.
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili. Kiss,
14: kiss. Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora. Kiss,
15: kiss. Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima. Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a €1,99. Scopri di più su conad.it.

0: su RN, su Radio Kiss Kiss, 14.45 in questo venerdì 8 maggio. Siamo Marco e Raff, stiamo dedicando la puntata al primo stipendio.
1: L'Italia è storicamente un popolo di risparmiatori, ma la tendenza sta cambiando, perché aggiungiamo a tutte le notizie di cui stiamo parlando oggi anche questa, perché dovete sapere, perché poi a noi ci piace veramente tanto condividere le statistiche, perché con le statistiche poi riusciamo
0: anche
1: a parlare,
0: a capire anche un po' meglio il nostro paese, no?
1: Circa il 20% delle famiglie italiane non riesce a mettere da parte un euro a fine mese.
0: Mamma mia.
1: E il 20% delle famiglie italiane, secondo me, è una statistica veramente alta.
0: Sì, allora, siamo 60 milioni in Italia. Il 20%, però qui la statistica è su famiglia, quindi devo dire sì, sicuramente un botto di
1: il
0: gente.
1: Il salvadanaio piange delle famiglie italiane.
2: Ciao Marco, ciao Raff.
0: Ciao.
2: Il primo stipendio avevo 14 anni e erano sui 1.200-1.300 euro.
1: Perché poi il mondo si divide da quelli che, vedi, molti ascoltatori ci stanno parlando del primo stipendio, ci stanno dicendo che hanno iniziato a lavorare già da piccoli, perché io a 14 anni andavo alle medie,
0: scuola,
1: giusto?
0: Sì, no, alle superiori. Vabbè,
1: superiori
0: poi
1: alle medie, alle 14.
0: Solitamente il primo superiore si fa a 14.
1: Io sono andato a 16.
0: Vabbè, ma questa è un'altra storia.
3: Figurati. Io il mio primo stipendio che ho preso, 1.900.000 lire.
0: La sorta!
3: Erano bei tempi.
0: Che soldi!
3: Ciao, Salvatore.
0: 1.100.000 lire? Erano soldi in lire.
1: Eh sì, in quel periodo sì.
0: Erano bei soldi.
1: Adesso in euro sono 600 euro più o meno, no?
0: 5,50.
1: Andrea Cimino alla regia
0: ci dà
1: la specifica.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Federica da Bergamo. Allora, il primo stipendio che ho preso, avevo 19 anni e era 436 euro, me lo ricordo ancora.
0: Preciso proprio.
4: Però mi ricordo che all'epoca, che appunto prendevo così poco perché era un part time, avevo appena iniziato, ero riuscita a risparmiare un sacco. Invece adesso, insomma, avendo casa,
0: adesso è complicato,
4: eccetera, insomma, devo fare due conti.
0: Mi è venuta.
4: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Fede, grazie. Questa nostra
1: grande
0: ascoltatrice da Bergamo,
1: Cicogna, grande.
0: Mi ha sbloccato subito un ricordo. Cioè, non mi ha sbloccato, mi ha sbloccato subito una domanda. Cioè, fino a che età siete riusciti a mettere da parte?
1: Io ho iniziato a mettere.
0: Da una certa età in poi non c'è riuscito.
1: Io ho iniziato a mettere da parte a 28,
0: ecco,
1: quindi l'anno scorso, sì,
0: sì,
1: due anni fa.
0: Esatto.
5: Ragazzi, avevo 18 anni e ho preso 1.200 euro.
0: Sì?
5: Mi ci pagai le spese per la patente e poi, siccome ero nella mia fase nirvaniana, ho preso tutti i dischi originali dei Nirvana.
0: Vai! Allora, visto che oggi stiamo parlando di primo stipendio, e il primo stipendio abbiamo detto che se ne va quasi sempre nella prima settimana di vita, appena arriva,
1: sì,
0: parliamo anche subito dopo questo disco di Dito nella Piaga, di quanto spendiamo mediamente nel weekend. Forse anche quello è il motivo perché il primo stipendio finisce subito.
6: Radio Kiss Kiss. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale.
1: Dimmelo.
0: Ma sono matta io.
1: E poi sei matta tu.
0: Ma sono matta io.
1: E sono matto io.
0: Ma sono matta.
2: 1976, 15 anni, primo stipendio, 178.000 lire. Tanti anni fa.
3: Tanti soldi fa. Probabilmente, non lo so. Comunque, proprio perché per collegarci al pezzo di Tony La Pega, che fastidio. Il primo stipendio che va via subito, che fastidio, per esempio. Allora, perché magari lo stipendio va via subito? Anche perché quando usciamo, e magari la stragrande maggioranza esce solo nel weekend, si spende una media di 70-80 euro a persona. Ora voi direte, come li spendiamo sti soldi?
4: O c'era fuori.
3: Allora, per esempio, esci.
4: Ce n'è fuori, parcheggio,
3: cinema,
4: benzina,
3: bravo.
4: E c'era fuori.
3: Vabbè, già che ci siamo, un caffè, il
4: 50. Ce ne vanno 100 euro.
3: Il 50 va via subito. Poi mettici che magari il giorno dopo vai pure a cena.
4: Non dimentichiamo che esistono anche gli imprevisti. E gli imprevisti, purtroppo, a settimana ce ne sono veramente tanti, troppi.
3: Tu li conosci?
4: Dalla ruota bucata, da magari la muffa in casa. Recentemente la muffa in casa
3: hai dovuto togliere, sì, muffa.
4: Da magari
3: anche lo shopping non previsto, se ci pensi, no?
4: Gli imprevisti sono dietro l'angolo. E quindi, poiché tutti quanti noi ce li abbiamo, per fortuna, purtroppo, una multa che arriva.
3: Mamma mia, che mi hai ricordato con la multa che arriva.
4: Tu hai detto ai tuoi genitori della multa di 1000 euro?
3: Non è vero, quello poi mia madre ascolta la radio e ci crede, lascia stare.
4: Ma glielo vuoi.

0: dal 2021 sono già passati 22,
1: che
0: 23,
1: poi,
0: 24,
1: sì, 5 anni, te lo dico io.
0: Già 5
1: che
0: anni.
1: E poi questa è una canzone ripresa del 1999, no? E non a caso dico questo perché molti successi del passato poi tornano anche virali e del momento. Ma adesso torniamo indietro nel tempo.
0: Vai.
1: Con un pezzo degli anni 90.
0: Facciamolo.
1: Una canzone che descrive una sorta di osservazioni, ma di vita di tutti i giorni, delle cose che accadono a tutti, e quindi la gente si può anche rispecchiare.
0: E allora torniamo indietro nel tempo con questo History Kiss dal titolo Tom's Dinner.

0: La gente ci ha scritto su imprevisti, Raf. Ecco, imprevisti, lui fa finta di non sentirmi.
1: Tom
0: un classico. Stiller,
1: 1990, chiudiamo così, Daddy Kiss. Certo che la gente ci scrive e parla con noi degli imprevisti, perché gli imprevisti economici si trovano dietro la rotonda, subito.
0: L'angolo.
1: Non ci sono angoli nella mia vita, solo rotonde.
0: Scusa.
1: Perché l'imprevisto economico, dalla lavastoviglie rotta, dalla lavatrice, magari
0: la multa,
1: non lo so,
0: la macchina,
1: una visita urgente medica, dalla macchina, sì, dalle bollette elevate, dalla multa, come dicevamo.
0: Dal tatuaggio che non avevi considerato.
1: L'ho fatto recentemente.
0: Appunto, va bene.
1: Mi hanno trattato molto bene.
0: Oggi stiamo dedicando la puntata al primo stipendio, ai soldi, ma visto che gli imprevisti economici sono dietro l'angolo o dietro la rotonda, in questa seconda ora parliamo proprio di questo.

0: traffico Ciao. Imprevisto economico è stata la macchina. L'ho lasciata per due volte con le luci accese e ho cacciato 190 euro per cambiare la batteria.
1: Complimenti!
2: Complimentissimi!
1: 190 euro per le luci accese.
2: Allora, oggi stiamo parlando di, in generale, anche gestione economica, no? Perché vi abbiamo detto anche in prima ora, lo ripeto per gli amici che hanno acceso la radio, il 67% degli italiani, quindi di noi italiani, non sa gestire i propri soldi.
1: Però,
2: a volte è dovuto non solo dal primo stipendio, come abbiamo parlato in prima ora, ma a volte è dovuto anche dagli imprevisti economici.
1: Però siamo finiti, così per parlare di imprevisti economici, e quindi vogliamo conoscere se ricordate qual è stato l'ultimo imprevisto economico. Questa ascoltatrice ha detto la macchina, 190 euro, ci ha detto anche la cifra, quindi la potete aggiungere anche noi. Io ho ricevuto l'ultimo imprevisto economico, la muffa, il soffitto
2: a casa che si è formata all'improvviso.
1: 1500 euro perché c'è un problema con la...
2: Quanto?
1: 1500 euro,
2: però
1: c'è un problema con la soffitta.
2: Devi vedere se è colpa tua o di quello che lavora sopra, quello che abita sopra
1: colpa
2: di te.
1: Colpa di quello, infatti gli avvocati, vabbè, metti pure gli avvocati.
2: Oh,
1: vabbè. E poi la controsoffittatura. E poi imprevisto economico, una multa. Ho ricevuto una multa di 800 euro con le more.
2: Ah sì sì, me l'hai raccontato.
1: E sì, erano letterine.
2: Sì, perché perché era arrivata a casa di tua madre,
1: per un errore di indirizzo di residenza.
2: Esatto, hai cambiato residenza e quindi non ti è mai arrivato.
1: Ho sofferto proprio.
3: Ma come si fa? Come si fa, Alessandro da Benevento?
1: Lo so. Cosa?
3: Imprevisti.
1: Lo so.
3: Università.
1: Uno.
3: Gomme alla moto.
1: Due, tre.
3: Gomme alla macchina.
1: Mamma mia.
3: Diesel è salito alle stelle.
1: Cinque.
2: Vero.
3: Vabbè, non ne posso.
2: No, Ale, non fare così. Ale, ti prego.
1: Ci siamo noi con te.
2: Siamo noi con te, dai. Allora, imprevisti economici.
1: Anche perché oggi, durante la seconda ora, se vogliamo condividere gli imprevisti economici, Marco,
2: tutti
1: c'è anche un modo solidale, perché tutti li abbiamo, un modo solidale, sì, per sorridere.
2: Sì, sì, sì.
1: Io ho questo imprevisto economico, quindi devo spendere X
2: ho
1: soldi.
2: Ho dovuto spendere 50 euro per la Vespa perché non si accendeva più e i meccanici che si arricchiscono.
1: La Vespa rotta.
2: L'ultimo imprevisto economico al 347 490 0042.

0: bello.
1: Kiss a tutti.
0: Ciao.
1: Molto ben previsto ieri, charger del drone, 1500 euro.
2: Quanto?
0: Ma era meglio non prendere proprio il drone.
3: Scusami, ma se lui fa il fotografo, lui ci lavora, è chiaro che gli serve. Poi si rompe il drone, che fai? Ne compri un altro.
0: Fanno delle inquadrature, tra l'altro, bellissime.
3: Molto belle, molto
0: però
3: belle.
0: A 1500 euro hai perso troppi soldi, ma non fa niente.
3: Sì, quando vedo un drone mi viene sempre voglia di alzare le mani, esatto, salutare, proprio e guardare.
0: Vai, imprevisti economici.
4: Del mese di maggio, 4 prime comunioni, 2 lauree, 18 anni, 60 anni di mia madre. Dimentico qualcosa?
3: Tutti quest'anno.
4: Non lo so.
3: Scusami.
4: Fate voi.
3: Tutti quest'anno.
0: Scusami, sorella. 4 lauree.
3: No,
0: 4 comunioni.
3: E vabbè, maggio è il periodo di comunioni.
0: La laurea. 60 anni della mamma.
3: È un matrimonio pure, mi sa che ha detto.
0: I debiti.
3: Spacciati, cioè spacciati morta. Non...
0: I debiti.
3: Allora, perché il punto, sai qual è? È che quando tu sei invitato in troppe feste, troppe cerimonie, poi che fai? Dici di no. Una coppia di amici nostri, quest'anno mi hanno detto, io noi abbiamo 3 matrimoni, non so se riusciamo a fare anche le vacanze, perché sono 3 matrimoni importanti per loro.
0: Infatti, noi dobbiamo andare ad un matrimonio di Giabba, giusto?
3: Esatto, di un amico nostro.
0: Che
3: è a inizio giugno, tra un mese.
0: Però pioverà tanto il giorno. Sono sicuro che pioverà.
3: La fa comunque, però. Tu comunque il regalo glielo dovrai fare.
0: Anche se piove la fa.
3: E beh, certo, c'è anche lo spazio al chiuso.
0: Mamma mia.
5: Noi abbiamo avuto 2 imprevisti, sì, diciamo, ultimamente. Il primo è dal dentista, 600 euro e passa. Il secondo, abbiamo dovuto cambiare le gomme della macchina, 580 euro basicamente.
0: Io sono l'unico paziente che il dentista non calcola proprio. Avevo un'amica che faceva la dentista,
3: Alessandra, salutiamo.
0: Non mi caga più Alessandra.
3: Meno male.
0: Le avevo chiesto che avevo un problema ai denti.
3: Tu gli hai...
0: Avevo un problema ai denti,
3: no,
0: e dovevo risolvere.
3: Lo dico ai nostri ascoltatori, sì. Lui ha chiesto il dente d'oro d'argento, le cose dei trapper, sì, alla nostra dentista, perché è un'amica.
0: È scomparsa.
3: E lei ha detto, ma che cazzo devi fare col dente d'oro, ciao.
0: Vabbè.
3: Ha fatto bene.
6: Sì, sì. Tornando dalla Romania 2 settimane fa, si è rotta la macchina per l'autostrada e abbiamo dovuto pagare l'assistenza, che l'abbiamo pagato
0: 400 euro.
6: 340 euro, anche perché non ero solo con la macchina, ma anche con un piccolo rimorchio.
3: Avete visto?
6: Quindi abbiamo pagato il doppio, solo 15 chilometri fino alla prima uscita.
0: Allora, macchina a parte, altri imprevisti economici,
3: allora,
0: li aspettiamo alla radio.
3: Ne è arrivato uno scritto che vorrei leggere, che parla di imprevisto economico perché un suo amico gli ha chiesto un prestito. E adesso vi leggerò, cioè tra pochissimo vi leggerò il messaggio, magari

0: telefono da Andrea da Livorno che ci vuole raccontare il suo imprevisto economico ed è un imprevisto veramente gigante. Pronto?
1: Pronto.
2: Ciao Andrea.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao. Vai, racconta.
1: Beh, l'imprevisto economico, se così si può dire, è grosso come un cavallo.
2: Ecco, ah, ok, quindi abbastanza
0: come
2: grosso.
0: Come un cavallo o è un cavallo?
1: In effetti, grosso come un cavallo, ma è un cavallo.
0: Cioè, scusa,
1: della mia figliola.
0: Che cosa è successo? La tua figliola ha comprato un cavallo. Tu glielo hai comprato, glielo hai regalato.
1: Abbiamo comprato, io e mia moglie abbiamo comprato il cavallo della mia figliola, che aveva, diciamo, in fida, cioè in affitto. Il solito cavallo si è preso e, diciamo, ci siamo, la bimba per studio si è trasferita a Arezzo.
0: Quindi non era una spesa necessaria, ma è stata una spesa per rendere felice tua figlia.
1: Certo, e per continuare il lavoro che ha fatto negli anni con questo cavallo.
2: Per fare una metafora, caro Andrea, tu sei passato dall'affitto a fare il mutuo. Questo è un po' il parallelismo. Cioè, il cavallo non è più in affitto, ma l'avete comprato.
0: Quanto?
2: Quindi chiaramente ora vi costerà un po' in più, perché a differenza del mutuo qui bisogna anche pagare certe cose per gestirlo.
0: Quanto costa questo cavallo?
1: Praticamente non cambia nulla, perché praticamente quello che si pagava prima, il mantenimento più l'affitto, ora ci si paga il mantenimento e basta.
0: Quanto paghi però?
1: Siamo intorno, solo diciamo il mantenimento, 800.
2: 800 euro. E il cavallo quanto l'hai pagato invece per essere adesso di vostra proprietà, se così si può definire?
1: Vabbè, non si può dire.
2: Ah no? È segreta,
1: no,
2: la cosa?
1: Sì.
2: Ma scusami, un cavallo, adesso non vuoi sapere tu quanto hai speso, ma più o meno un cavallo costa quanto un'auto?
1: Sì, tranquillamente.
2: Un'auto, non dico di lusso, ma un'auto medio-grande?
1: Si può, si varia il prezzo a seconda dei tipi di cavalli, come ha detto
0: Andrea,
1: le origini.
0: Scusami, okay, Andrea.
1: Si varia da un utilitario anche a un'auto di lusso, ma tranquillamente.
0: Se hai comprato un cavallo a tua figlia, ma perché non mi adotti? Divento tuo figlio anche io.
2: Perfetto.
0: Perché vorrei pure io un padre così.
2: Ha finito i soldi, mi sa. Ha finito
1: no,
2: i soldi. Tienimi presente. Ti posso dire, Andrea, per chiudere, è vero che è un imprevisto economico, però voglio dire, ve la siete anche un po' cercata, quindi
1: certo,
2: sì, imprevisto,
0: bello.
2: Per la figlia questo ed altro.
0: È un bel imprevisto.
1: Certo. Assolutamente.
0: Chissà te.
1: Ma sempre fatti per un fine nobile.
2: Hai ragione,
1: diciamo,
2: hai ragione. Grazie Andre, un abbraccio.
1: Grazie a voi ragazzi,
2: ciao.
0: Chissà
2: a te.
0: Sei un grande.
2: Un grande papà, direi, no? Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Chi schissa te che ami scoprire la natura in solitudine, ascoltarne i suoni e perderti in essa. Chi schissa te che dopo una vita da artigiano lavori ancora nella tua bottega con dedizione e amore. E amore, e amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Kiss Kiss.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare. Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss Kiss.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl vale davvero.
5: Kiss Kiss. Hey!
11: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 €. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
5: Kiss Kiss.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
14: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: come sta la nuova canzone di Tiziano Ferro con Giorgia alle 3:30 di questo venerdì su Radio Kiss Kiss, anche Kiss Kiss TV sul 158. Siamo Marco e Raff, oggi anche puntata dedicata agli imprevisti economici.
1: Scopriamo quali sono i vostri ultimi imprevisti economici, da problemi magari domestici a casa, magari problemi alla macchina, problemi al dentista. Chi c'è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss,
3: ciao.
2: Laura dall'Imbiate.
3: Ciao.
2: A proposito di imprevisti, quest'anno siamo a maggio, come se non avessi ancora mai visto lo stipendio l'anno scorso. Ho avuto frattura menisco,
0: no,
2: bruciato e piatto tibiale,
0: no,
2: sono operata privatamente. E poi mi si è rotta anche la macchina,
0: no!
2: Quindi l'hanno iniziato proprio col botto.
0: Una rottura in tutti i sensi.
2: Ciao, ciao.
0: Non
2: ciao.
0: Solo mentale ma anche fisica. Raff invece Gaston, o Gaston, non lo so, da Pavia, ci ha detto: l'ultimo più grande imprevisto economico è stato il terzo figlio. Chissà tutti, non era previsto, ce lo stiamo godendo.
1: Io vabbè, da quando faccio la radio ho capito perché non voglio diventare papà. Grazie a tutte le volte che avete interagito con noi. Donne disperate, uomini disperati, sperati, terzi figli,
0: stai
1: figli.
0: Guardando solo una faccia della medaglia,
1: i soldi,
0: non l'altra.
1: No.
4: Ragazzi, ma ne vogliamo parlare della quinta multa consecutiva?
1: Vai.
4: In un mese?
0: No.
1: Parliamone.
4: Eccesso di velocità?
0: Ho capito, fratello, vai
1: Schumacher,
0: più piano.
1: Schumacher, Barrichello.
0: Infatti, Schumi, vai più piano
1: Schumi.
0: Però.
1: Schumi.
5: Gli imprevisti sono anche quando non te l'aspetti, ma ti salta fuori le spese condominiali o ti infilano in qualche gruppo dove devi spendere soldoni per dei regali.
0: Vero.
5: Quali sono imprevisti ancora di più che ti fanno girare?
0: Che te le fanno girare, sono d'accordissimo. E qualcun altro invece ha scritto 18.000 euro Filippo per una
1: frana.
0: 18.000 euro per una frana, questo sì che è un vero imprevisto, perché
1: che
0: purtroppo
1: senso per una frana?
0: Una frana, sai, del terreno è venuto a cedere, bisognava rifarlo, e quindi 18.000, questo è un grande imprevisto.
6: Questo mese imprevisti alla grande. Matrimonio e siamo in 5.
1: Basta.
6: Una media di 50 euro a persona. Direi devi lasciare.
0: Per forza.
6: Pedale nel tapis roulant rotto. Televisore 55 pollici rotto.
0: Oh, tutto insieme.
6: Aspettiamo solo più lo stipendio. Ciao ragazzi.
1: E allora tutti quanti in coro diciamo: grattiamoci.
0: Per lui, grattatina per
1: Mamma
0: lui.
1: Mamma mia.
0: Sempre tutto insieme, oh.

0: che ci vuole raccontare l'ultimo imprevisto. Pronto?
1: Carmine.
2: Pronto.
1: Cosa è successo?
2: Cosa è successo? Dentista, figlia, 15-14.500 euro, 15.000 euro.
0: Lo vedi che io ho ragione per cui non voglio diventare papà?
1: Scusami,
0: vedi, io prima l'ho detto.
2: Ragione.
0: Mi ti trovi d'accordo con me? Quanto hai speso per tua figlia?
2: No, dai, no, no, no.
0: 15.000 euro per tua figlia, per i denti di tua figlia.
1: Scusa.
2: Se almeno glieli mettevano d'oro, ma mi hanno detto che con quello che costa l'oro glieli mettono in cartone.
1: Allora. Bella. No, Carmine, scusami, no, ma tu 15.000 euro che cosa hai fatto? Hai sostituito tutti i denti di tua figlia? Che cavolo
2: ma
1: si
2: no,
1: fa con 15.000 euro?
2: Aveva il palato stretto, quindi hanno dovuto allargare il palato e poi mettere l'apparecchio per mettere tutti i denti dritti di nuovo.
1: Quella è colpa.
2: E poi controllo e poi...
1: Poi routine di dentista. Quella è colpa del ciuccio oppure del dito che ti metti in bocca da piccolo, è vero o no? Te l'hanno detto i dentisti?
2: No, io scusa. Solo capito 15.000.
1: A me era così.
3: Cazzo dici?
1: A me era così.
3: Cazzo dici?
1: A me era così.
2: Io 15.000 mi sono fermato lì, invece cervello ha smesso di funzionare.
3: No, ma io immagino, quando ti ho detto 15.000 euro, tu non hai capito più niente.
2: Ma che vuoi capire?
1: Certo, adesso tu, per te, adesso magari te l'avranno anche detto che pure io avevo il problema del palato stretto, ma il tuo problema ora sono solo i 15.000 euro.
3: Senti, adesso cambierai lavoro, no? Giusto?
2: No, giusto. Purtroppo faccio l'os, non è che guadagno tantissimi soldi, quindi prostituto gigolò.
1: Okay. Bene, vedi, c'è sempre un piano B nelle persone che sanno farsi in quattro.
3: Però hai fatto una cosa bellissima. Hai fatto una cosa bellissima per tua figlia.
1: Questo sì.
2: Ma
3: questo
2: sì,
3: è il lato positivo.
2: Adesso c'è la seconda, vediamo che succede.
3: No.
1: Complimenti!
3: No. Ho l'ansia quando si parla di figli.
1: Non dare troppo il ciuccio da bambino, fida, l'hanno detto anche i miei genitori.
2: Dottore.
1: Ecco, molto meglio, molto meglio. Sono esperto su denti. Va bene. Ciao Carmine, grazie, un abbraccio.
2: Ciao, buona giornata.
1: Un abbraccio a te.
3: Se prima avevo un dubbio, ho detto vabbè, magari sono stato duro con me stesso, dovrò fare un figlio, una figlia. Dopo questa telefonata, 15.000 euro per la prima figlia.
1: Allora,
3: io mi sono da solo. Chiamo
1: una canzone nuova adesso, perché è una grande collaborazione tra una star mondiale come Madonna e un nuovo astronascente come Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
5: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
6: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
7: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
4: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti, pensiamo a tutto noi. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti, ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
9: Arredissima.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
12: Pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: giorno password composta come sempre da una parola e da un numero.
1: E allora andiamo a dare gli indizi per entrambe, perché la parola è uno sport.
0: Vai, iniziate a scriverci. Però, tutti gli sport che vi vengono in mente.
1: Raffa, vorrei dare un indizio
0: oggi.
1: Superiore.
0: No,
1: fammi dare un indizio.
0: Non lo dà, se no
1: fammi dare.
0: Arrivano subito corretto.
1: No, voglio dire solo una cosa.
0: Vai.
1: Non è proprio uno sport così popolare.
0: Non è il calcio.
1: Okay. Capito, non è proprio tra i primi sport che ti vengono in mente.
0: Però
1: dai.
0: È uno sport.
1: Però sì, comunque è molto praticato.
0: Bello. Lo fai da bambino, lo fai da grande, lo puoi fare sempre.
1: Lo puoi
0: me.
1: Fare anche come hobby. Cioè
0: sì,
1: usciamo,
0: sì.
1: Facciamo una partita. Vabbè, basta, non voglio dire più niente. Il numero invece è il numero, è il voto massimo che puoi avere a scuola. Vabbè, Raf non lo sa perché chiaramente non l'ha mai preso.
0: Questo
1: preso.

0: servizi per tutti gli amici che da poco hanno acceso la radio, perché poi arrivano i corrieri di Kiss. Noi siamo Marco e Raff. La parola che abbiamo scelto
1: è uno sport, ma prima abbiamo dato anche un piccolo inizio, cioè non è uno di quegli eclatanti, ma è uno di quelli che magari anche a un amico, un'amica dice: dai, usciamo, andiamo a fare due scambi.
0: Il numero invece è il voto massimo che si può avere a scuola. Vediamo chi ha indovinato la password di oggi per vincere i gadget.
2: Basket 100.
0: Ma hai ragione, perché si può giocare. Io, mio fratello, che spesso con gli amici dice: dai, andiamo a giocare a basket,
1: a fare due tiri.
0: Ma sì, non è
3: biliardo 10.
4: Accesso negato.
0: Ci sei andato
1: classico,
0: vicino.
1: Classico.
5: Padel 10.
0: No.
1: Accesso neanche negato. Padel neanche. Però sono tutti sport che rientrano nel dai, andiamo a fare due scambi.
0: Lo sport che abbiamo scelto è parente al biliardino. È parente anche al biliardo, ok?
1: Allora, è parente non perché la mossa sia simile, no, ma perché si può trovare nello stesso contesto.
5: Yeah. Calzetto 10.
0: Accesso
1: cos'è
0: no.
1: il calzetto?
0: Calzetto.
1: Ecco. Ah, calzetto.
0: Forse l'ha detto un po'
1: avevo
0: stretto.
1: Avevo capito calzetto.
0: Il suo
5: mini
0: dialetto.
5: Golf 10.
4: Ah. Accesso
0: sai
4: negato.
0: Che io il golf purtroppo abbiamo fatto la puntata dedicata agli sport sottovalutati, io spesso lo dimentico e secondo me è uno sport veramente elegante.
1: E il mini golf è anche molto bello perché puoi giocare veramente con gli amici e divertirti.
5: Windsurf 10.
0: Wow, windsurf.
4: Accesso negato.
1: Wow, cos'è windsurf? Windsurf. Lui ha detto anche wind, però windsurf.
0: Cos'è? Windsurf.
1: Windsurf che vai lì col surf con che c'hai pure la specie di vela sopra, è difficile comunque.
5: Pietro da Bari, tennis 10.
0: Accesso voglio negato. Dare l'ultimo indizio.
1: Non è il tennis, ma è una racchetta.
0: È parente anche al tennis, la parola di oggi.
1: E
0: non è tennis, non è padel.
1: Non è squash. E allora forse abbiamo al telefono chi ha indovinato?
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
6: Mena.
0: Mena, quanti anni hai?
6: 33.
1: Okay, ok, e la password di oggi è?
6: Ping pong 10.

0: diciamo, aiutato il fatto per vincere?
1: No.
2: Ma non credo.
0: Ah no, è bella, avevi detto. Sei una giocatrice di ping pong, Mena?
2: Più o meno, dai. Ah, vabbè, però non sono per niente brava.
1: Non è, ogni tanto. Non è importante praticare le cose che scegliamo. L'importante è essere più veloci. Sei stata la più veloce. Complimenti, ma soprattutto.
2: Grazie.
1: Grazie per ascoltarci. Ciao, Mena.
0: Schissa a te.
2: Ciao, grazie.

0: radio dalle 14 alle 16.
1: E adesso invece una canzone che è stata una hit proprio negli anni 90. Parliamo di proprio un inno di felicità che arriva grazie all'amore. E salutiamo gli innamorati che ci ascoltano.
2: Double D con Fun Love dal 1991. Arrivano i Corrieri.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.

0: puntata dei Corrieri di Papale.
1: Ciro è molto emozionato perché, allora, nella sua convinzione, alla fine di queste tre ore il Papa lo riceverà per beatificarlo da vivo. Ma questa cosa non succederà, te lo voglio dire.
0: Abbiamo un appuntamento, abbiamo un aperitivo da fare insieme per parlare della questione sociale.
1: Ovviamente, Corrieri di Kiss venerdì 8 maggio, anche se c'è il Papa a Napoli, grande evento, noi non ci fermiamo e partiamo con la nostra sigla.

0: Runway, eccola là, Dolci con... Dolci, scusa, Imperatore, tu che sei
1: ma
0: sul pezzo?
1: Ma chi se ne frega, Dolci, ma chiamala Dolci come vuoi, noi abbiamo cose più importanti da dire.
0: Assolutamente sì, perché a modo nostro anche i corrieri di Kiss Kiss danno il benvenuto nella città di Napoli al Papa, che stamattina è venuto anche a Pompei, è stato nel santuario, tante cose belle.
1: Papa Leone...
0: Papa Leone,
1: 14esimo.
0: Sì. No, io mi volevo un
1: Papa
0: attimo...
1: Come si... Il cognome
0: Prevost,
1: qual è?
0: Prevost.
1: Che è una marca di surgelati, ricordiamo.
0: No, quella è Bo. Comincia con Bo. E allora, in tutto questo invece, io mi chiedevo, perché Bagno di Folla veramente, ragazzi, c'è un casino. Per fortuna strade, quelle principali non...
1: No, ma perché si sapeva già quale sarebbe
0: giro
1: stato
0: che
1: il giro.
0: Fatto,
1: insomma,
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì,
1: è stato un momento incredibile.
0: Volevo
1: da lontano
0: chiederti.
1: Appena mi ha visto, lui stesso è...
0: No, non è vero. Non è vero, non ti conosce. Non far credere questa cosa.
1: Ho detto, ma che giro state facendo?
0: No,
1: che
0: dai,
1: state facendo allungare? Venite di qua.
0: Allora, voglio capire, se davvero tu avessi la possibilità di portare un po' il Papa in giro,
1: sì,
0: oggi, dove lo porteresti?
1: Ma a casa mia, ma che queste cose in
0: tua?
1: Giro proprio a Tamarri.
0: E a casa tua?
1: A casa mia,
0: Ciro,
1: siamo tranquilli.
0: Non hai neanche un quadro sacro, un'icona sacra appesa alle pareti.
1: Ma lo avrei messo apposta, che ne so, per l'occasione.
0: Anzi, il problema sarebbe se si guardasse bene intorno, potrebbe trovare cose che non sono proprio ortodosse.
1: Sicuramente ortodosse proprio no.
0: Va bene, Cristo, ci avrai quel calendario delle donne nude ancora,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: nelle
1: sì,
0: officine
1: c'ho
0: degli
1: ancora
0: anni
1: quello 90. Di come si chiama,
0: chi è,
1: come si chiama,
0: chi è, Cristo?
1: La Ferilli, la del Ferilli. 98,
0: sei un tamarro, sei un
1: chi è,
2: mi sono emozionato. Ricordo si stava là come faceva su
0: Peppe, ma non si dice questa cosa nei confronti del Papa.
1: Salutiamo Peppe,
0: Peppe Maradona,
1: che in questo momento non si sa dove
0: personalità
1: sia,
0: personalità che attira le folle quasi quanto il Papa, se vuole.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Pomeriggio, si comincia subito a ballare.

0: No, va detta una cosa, scusami. Ciro, va detta una cosa, perché noi prima abbiamo parlato di Papa Leone che è venuto a Napoli, sì, è stato anche a Pompei stamattina. Strade, fortunatamente, almeno per venire al lavoro, tangenziale, insomma, strade un po' più periferiche, non intasate.
1: Non intasate.
0: E
1: certo,
0: quindi abbiamo detto, ah, pensavo peggio. Fermo, perché arriva un messaggio da parte di Teo che, sì, dice: mi ha fatto girare tutta Napoli per arrivare a lavorare. Dovevate sentire alcuni che non potevano attraversare via Duomo. Le imprecazioni. Le imprecazioni, non leggo quello che ha scritto, ma non poteva venire di domenica.
1: È normale, ragazzi. Se quello è là, sta là. Ragazzi, è il Papa, la persona più influente del mondo. No, ma di che stiamo parlando?
0: Dopo?
1: Ciro. Non fare queste battute veramente belle.
0: No, il discorso qual è? Scusami, Teo, è che sì, ci sono degli eventi che benvenuti, tanto tutto bello, solo che certo che creano degli effetti collaterali, soprattutto centro città. Ma cosa fai? Il Papa ti chiede di venire e tu cosa gli dici? No, non venire perché non mi occupi le strade.
1: È vero, è vero.
0: Bisogna anche ogni tanto.
1: È un evento che, ma è anche un motivo per dire al tuo capo: oh, giù, sono in mezzo al traffico, non posso essere sta blocca, c'è il Papa.
0: Tu pensa a quelli a Salvador de Bahia che hanno dovuto attraversare tutta la lungomare con non so quanti milioni di persone quando ha cantato Shakira.
1: Quando ha cantato Shakira, Shakira adesso quando si è affacciata dal balcone, lei stessa ha detto: oh, saluto sta gente con me, incredibile. Ma
0: si è affacciata anche lei per l'Angelus.
1: Sì, sì, sì. A proposito di Shakira,
0: sì,
1: come si chiama quell'altra?
0: Io non so.
1: Quella che farà l'inno dei mondiali.
0: Ah, Shakira sempre.
1: Ah, sempre lei.
0: Sempre lei.
1: Incredibile, sì, sì, sì.
0: La canzone si intitola Dai Dai.
1: Dai Dai, quella era Waka Waka, questa Dai Dai.
0: Dai Dai. Va bene così. Vabbè, che cosa volevi dire a proposito di Shakira dei
1: niente,
0: mondiali?
1: Che piove sempre nella tua terra.
0: Ma dai,
1: mia,
0: sono
1: grandi
0: voglio
1: artisti. Bene, ma dividiamo si quattro spicci con altra gente.
0: Chiamate
1: Ciro
0: and Bretella. Vabbè, dai. Musica più bella
1: sono
0: adesso.
1: Sta bene oggi.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: signori, e con questa canzone io celebro anche il venerdì, Tu mi piaci tanto, giorno della settimana che è proprio a un ridosso del weekend. Sono tanto contento e sono molto contento che in questo venerdì 8 maggio c'è una giornata mondiale.
1: Giornata mondiale interessantissima, andiamo con la sigla.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Attenzione, giornata mondiale,
0: sì,
1: contro i grafici.
0: Oh,
1: i grafici, perché? Sono quelli che lavorano con le grafiche,
0: con le grafiche. Bene,
1: che sono dei sadici, perché decidono dove posizionare sulle confezioni i minuti di cottura della pasta. Fateci caso,
0: vabbè,
1: quando comprate la pasta dici ma quanti minuti di cottura, non riuscite mai a vedere i minuti.
0: No, è
1: dico
0: brutto,
1: io che
0: sai,
1: scivola a metterlo così grande.
0: È brutto quando te lo chiede qualcuno che ha buttato la pasta e dice prendi un attimo la confezione e vedi quanti minuti, ma e tu ti senti quasi sotto esame,
1: sì,
0: perché non sei capace
1: e
0: di
1: e passano
0: trovare
1: intanto 2-3 minuti,
0: sì,
1: e poi alla fine dice 9 minuti, però te l'ho chiesto 2 minuti fa.
0: Quindi
1: ma
0: devi
1: sono
0: scorporare,
1: passati altri qua, devi scorporare e non si capisce.
0: Intanto
1: niente.
0: C'è un'azienda ovviamente che non cito che si è inventata una cosa fighissima. C'è una playlist su Spotify con delle canzoni che hanno esattamente la durata di cottura di quel tipo di pasta, quindi la canzone per gli spaghetti, la canzone per le penne.
1: Molto interessante,
0: penne.
1: Molto carina questa cosa.
0: Molto,
1: non
0: molto
1: possiamo
0: bello
1: dire ovviamente.
0: No, non lo diciamo.
1: La marca, però lo facciamo capire con il pianoforte.
0: Però io.
1: Dan, dan, dan.
0: Vabbè, basta.
1: Dan, dan, dan,
0: ok, ok, si è capito, si è
1: dan,
0: capito.
1: Dan, dan.
0: No, ma poi la trovata di marketing è diventata viralissima, lo sanno in tanti.
1: Dan, dan.
0: Volevo dire una cosa.
1: È stata venduta.
0: I grafici
1: agli americani
0: hanno ragione, perché si sa, la pasta deve cuocere a sentimento. La pasta va assaggiata.
1: Ma guarda,
0: adesso
1: lo sai che l'hai detto con un tono talmente bello che mi hai fatto venire fame.
0: Tu l'hai sempre
1: la pasta va cotta a sentimento.
0: Ora senza, guarda il messaggio che ci è arrivato.
1: A Pompei c'è stato.
0: Apri, non dire che cosa ci hanno mandato. È una foto. L'hai vista? No, la seconda. Vabbè, dai, dopo lo raccontiamo forse.
1: Il

0: Io non riesco a non pensare alla traduzione italiana del nome di questa artista, che si chiama Chapel Roan. Fate voi, noi non lo diremo, però una che si chiama Chapel. Ok, allora.
1: Ma ragazzi, fermi tutti perché dobbiamo entrare nella rassegnata stampa.
0: Sì.
1: E quando parliamo di rassegnata stampa,
0: purtroppo
1: entra anche Rosario che ci fa rassegnare. Fai con la sigla.
2: Sera, rassegnata stampa.
3: We will work for that, but sì. Moment we are all in the same battle, we are fighting the same powerful and invisible enemy.
0: Ma questa era. Questa era Conte che cercava di parlare inglese.
1: Allora, inno nazionale americano, parliamo del nostro Donaldone Trampone.
0: Del vostro. Cioè io mi dissocio.
1: Un momento imbarazzante alla Casa Bianca, perché a un certo punto la moglie di Donald Trump.

0: Trump, Ivana Trump, ma che Ivana, Melania?
1: Come, Ivana
0: che ho detto, Ivana?
1: Incredibile,
0: a volte anche io mi sbaglio.
1: Tu sei abituato alle ex,
0: sì, sì, sì, sì. Allora, Melania Trump che prende il microfono, prende parola e dice, ragazzi, ma che vi devo dire? Mio marito, Donald, è un leader empatico e compassionevole. Esatto, succede proprio questa. Lei stessa fa proprio...
1: Lo dice e ride.
0: Lei dice questa cosa, ride e tutta la gente che
1: non
0: si trova di fronte comincia a ridere. E lui stesso che sta a fianco dice, ma che
1: allora,
0: cazzo ridete?
1: Ti prego Melania, un appello da parte mia, ma credo di tutto il mondo: non prendere in giro tuo marito, perché lo sai quanto ci tiene. Poi è uno che c'ha il missile facile, magari si innervosi, sai che lui lancia i missili come i bastoncini dello Shanghai. Allora evitiamo, evitiamo, perché altrimenti non ne usciamo più.
0: Cioè ragazzi, vi rendete conto? Se è la moglie stessa che ride a un'affermazione del genere, ma dove vogliamo arrivare?
1: Ma dove vogliamo arrivare? Una moglie che ride di suo marito.
0: Esattamente, perché come diceva sempre mio nonno.
1: Che diceva tuo nonno?
0: A che ora, com'è già la puntata?
1: Ma quale puntata? Ma per favore.
0: Vabbè,

0: che stai dicendo?
1: Niente.
0: Di cosa stavi parlando da solo con te
1: sto
0: stesso?
1: Sto entrando nel mio mondo.
0: A dimostrazione che quella di Sanremo non è stata una semplice collaborazione, ma l'inizio di un connubio bello.
1: LDA e H7 non hanno fatto solo una canzone, ma faranno la storia insieme.
0: Ecco. Oh, vedi che c'è il Papa, l'hanno

0: consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
5: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
4: Scoprire isole di silenzio.
6: E oasi di divertimento.
4: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
7: Kiss Kiss.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Kiss Kiss.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Gol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Gol ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Gol, via il peso della stitichezza. Only Gol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss Kiss.
13: So

0: Olivia Dean con So Easy su Radio Kiss Kiss. Allora, ci trasferiamo per il secondo giro di rassegnazione in una scuola del Pescarese.
1: Io adesso non vorrei fare quello che inzolfa.
0: Che
1: ecco,
0: vuol dire
1: le masse,
0: quello che mette il dito nella piaga.
1: Però ragazzi, ma dove vogliamo arrivare?
0: Dai, scusa.
1: Ma che cosa sta succedendo allora nelle scuole ai nostri bambini?
0: Ma chi sei, Corona? Scrivelo qua in alto, bambini. Allora, ragazzi, una insegnante di una scuola elementare del Pescarese
1: elementare
0: è stata condannata in primo grado a un anno e sei mesi perché trattava gli alunni come Ciro tratta me tutti i giorni.
1: Esatto, non capisci niente, quindi dire no, esatto. Ragazzi, voi non capite niente, siete incapaci.
0: Esatto.
1: Sei il peggiore della classe, è inutile spiegartelo, tanto non ci arrivi. Effettivamente sono le cose che
0: io subisco tutti i giorni, ma la Corte d'Appello ancora non è intervenuta nei confronti di Ciro Rimattola.
2: Gesto più schifoso e volgare che io conosca.
1: Addirittura, ragazzi, e qua purtroppo io non riesco a suscitare questa cosa in alto.
0: Se?
1: Gli alunni erano terrorizzati da questa maestra, dai rimproveri della maestra, tant'è che non volevano andare a scuola.
0: A scuola, certo. Allora, ricordiamolo, effettivamente non c'è
1: Quando
0: stata.
1: Quando è che tu non vuoi venire in radio?
0: Non c'è stata nessuna violenza fisica, ci mancherebbe, però la Corte d'Appello ha riqualificato i fatti come abuso di mezzi di correzione, attenzione, quindi escludendo le violenze fisiche, però riconoscendo una forma di pressione psicologica che sui bambini ha un certo effetto.
1: Attenzione, perché la docente adesso dovrà svolgere sei mesi di lavoro di pubblica utilità, prestando servizio presso una struttura assistenziale per 10 ore alla settimana.
0: Posso dire una cosa?
1: Critica.
0: Comunque io mi chiedo sempre di più noi come abbiamo fatto nella nostra infanzia, cioè i nostri insegnanti avrebbero dovuto portarli tutti ad Alcatraz.
1: Sì, vabbè, però a dire tu non capisci niente a un bambino piccolino.
0: Ma a me l'hanno detto anche di peggio.
1: Ma a te avevano

0: Katie o Katie?
1: Katie Perry. Stavo facendo un piccolo ragionamento, no? Fuori dagli schemi, fuori dalla scaletta. Cioè, secondo me sono arrivato a un punto della mia carriera.
2: No, non cominciare a rompere le scatole però adesso. No, dai, ti prego. Sono arrivato
1: perché ma che mi vuoi faceva da me ragionare oggi? Giovanni.
2: Non ragionava Giovanni,
1: io,
2: ragionavi tu.
1: Sono stanco di lavorare con dei partner. Che non sono famosi.
3: Ciao. Ma
1: io non... Ecco, che no, non mi danno lustro. Io okay. dovrei anche vivere non solo di luce riflessa.
2: Perché tu sei
1: mia,
2: famoso, scusa.
1: Ma anche della luce riflessa da parte di,
2: però,
1: di
2: ma chi
1: un mio
2: ti
1: collega.
2: Cioè,
1: ma
4: Ciro, appunto... se la risposta italiana è Elton John.
1: Ringrazio, amico mio. Cioè, parliamoci sinceramente.
2: Allora,
1: abbiamo avuto Alfio. Prima c'era Ivano, che manco la madre lo conosce.
2: Paolo Franceschini. Se n'è andato quando è diventato più famoso di te, parliamoci chiaramente. Perché accanto a te non ci può stare uno famoso.
1: Io, no, io voglio uno famoso.
2: Possibile
1: avere
2: Ubi Maior Minor Cessat.
1: C'è qualcuno che si vuole proporre, però allora. Voglio persone conosciute nell'ambiente.
2: Mi faccio capire come
1: importanti.
2: Funziona la dinamica. Mettono uno più meno conosciuto e più intelligente.
1: E costa
2: no, scusa,
1: meno, no?
2: Volevo dire un'altra cosa. No, semplicemente perché in questa maniera si verifica il monoculo in terra cecorum.
1: No, però non devi dire le parolacce, perché sennò questo monoculum.
5: Ha ragione Paolo. Grande Paolo!
2: Ma che c'entra, te? Va bene.
1: Ma chi è sta gente?
2: Fatemi diventare
1: famoso. Ma possiamo fare dei provini? C'è qualcuno che vuole venire?

0: Durante il concerto questo assolo di sax che non vi sto facendo sentire è durato qualcosa tipo 10 minuti ed è stato bellissimo. Blanco con Elisa, ricordi? E adesso storia della musica. Sono arrivati un sacco di messaggi, dopo li leggiamo.
1: Sì, sì.
0: Storia della musica, anno 1991.
1: Attenzione, 91 anno importantissimo perché aprimmo la prima tozzeria d'Italia. Sì, sì,
0: tozzeria, vuol dire che... Sì.
1: Negozio di tozzi di pane. La gente arrivava là e gli chiedeva un po' di pane.
0: Ma capisci che non ha nessun senso un negozio che vende solo...
1: Invece no, perché a fianco aprimmo una ragueria. Venivano a prendersi tozzo di pane e ragù a fianco, facevano una scarpetteria.
0: Sia in quell'anno con Future Love Paradise.

0: pensato che lui è fighissimo, Seal, però tradotto in italiano è foca.
1: Viva la foca!
0: No, vabbè, per dire, viva la musica più bella anche della storia, 1991. Che c'hai?
1: Vabbè, un po' di allergia.
0: Ho capito, ma non puoi tossire
1: nel micro. Mi prende proprio l'apparato respiratorio.
0: 17 in punto, signori, parte la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Sì. Ciro è sempre arrabbiato con me per nessun motivo.
1: No,
0: per
1: non
0: nessun
1: è,
0: motivo.
1: Questo non è essere arrabbiato.
0: Ciro vuole liberarsi di me.
1: Mi sei indifferente.
0: Benissimo. Comunque, visto che tu hai lanciato questo bel...
1: No, ma mi stanno scrivendo pure in privato. Questa cioè, Ciro, mi farebbe piacere lavorare con te in radio. Ragazzi, non è che...
0: Ma figurati, vedi che qualcuno
1: proponetevi,
0: si candidano. Uno scrive io, però il mio italiano è ancora scarso.
1: Vabbè, con me vicino stai tranquillo, non ti preoccupare.
0: Accanto a Ciro non si noterà, stai tranquillo. No, ovviamente si scherza. Intanto, tra poco lo chiediamo seriamente ai nostri ascoltatori se vogliono fare un provino per i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Facciamolo, dai, facciamo una cosa simpatica.
0: Tra poco, dai.

0: clubbing. Mamma mia, bello, The Bosa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Ho voglia di un aperitivo, ma manterrò fino alle 19 quando finirà questo appuntamento.
1: Oh, ma corriere. Avete capito la notizia? Scusatemi notizia? Se mi intrometto, perché comunque il Papa, no?
0: Sì.
1: A Napoli, avete visto? Sì. Non ha girato con la Papa Mobile.
0: Come no?
1: No, non c'era la Papa Mobile, non sto scherzando.
0: Come ha girato?
1: Sul T-Max.
0: Ma che luogo comune, che luogo comune. Ha sfilato qualche orologio.
1: No, non ti permettere allora, di dire queste cose, no, veramente. Come ti permetti?
0: Allora,
1: nella mia città.
0: Volevo dire che stanno arrivando un po' di messaggi, perché tu hai detto che non sei contento del tuo partner perché non è abbastanza famoso, che io sono proprio l'ultimo degli
1: altri. Ma non è che non sono contento, diciamo che il ragazzo si impegna.
0: Guarda,
1: però
0: che bel messaggio che arriva. Guarda che bel messaggio.
2: Ciao Ciro, ciao Alfio.
1: Ciao.
2: Sono Alfredo da Torre del Greco.
1: Ciao,
2: mi piacerebbe davvero tanto fare un provino per poter lavorare insieme a voi. Vi ascolto sempre e siete la parte migliore della giornata. Perché mi accompagnate nel mio ritorno a casa. Kiss kiss a tutti.
1: Mamma mia, ha fatto pure il jingle. È già un provino questo. Complimenti.
0: Se siamo la parte migliore della sua giornata, non voglio immaginare che
1: brutte
0: giornate.
1: Complimenti, hai anche una bella voce.
0: Ci scrive Claudia: voi due insieme siete il pomeriggio più bello che una persona possa desiderare.
1: No, no, non
0: la
1: sono
0: voce,
1: d'accordo.
0: La voce sexy di Alfio.
1: No.
0: E la simpatia di Ciro.
1: No, no.
0: No, vabbè, ma a prescindere.
1: Non
0: dai,
1: sono da, a me non piace leggere questi messaggi di complimenti, pare che ci vogliamo atteggiare.
3: Ciro! Vedi che tu a fianco c'è una fortuna.
0: Piglielo!
1: Ma chi è?
3: Perché Alfio è un grande.
0: Bello, adesso dice
1: ma grande
0: coglione.
1: Ma cosa?
0: 347-490-0042. Avanti con le vostre candidature per fare i corrieri di Kiss Kiss insieme a Ciro Limatola. Vai, vi aspettiamo, eh.

0: Allora, questo messaggio dice: mi piacerebbe fare uno dei corrieri di Kiss Kiss, però non voglio togliere le polpette dal piatto di Alfio. No, no, no, no, tu mi togli un problema.
1: Cioè, tu mi risolvi. Quindi sono un problema per te, hai capito? Giovanni, oggi hai sentito che ha detto?
0: Oggi voglio sentirlo.
1: Guarda. L'abbiamo registrato questo passaggio, per
0: oggi
1: favore, grazie.
0: È tutto masochismo, oggi voglio che lui mi faccia del male. Allora, arrivano messaggi perché in una call to action abbiamo detto: candidatevi come corrieri di Kiss Kiss. Vediamo se Ciro sceglie qualcuno, vai.
2: Ciro! Chi è? Alfio, ma la corriera andrebbe bene perché non oserei mai dividermi, e poi perché te è il tuo perfetto.
0: Che bellissimo.
1: No, mi piacerebbe tantissimo, certo.
0: Guarda che non staremmo male con una voce femminile al centro.
1: Soprattutto se prende poi le mie parti.
0: No, sicuramente prenderà le tue parti. Speriamo che tu non prenda nessuna parte
1: sua.
0: Tu lo sai
1: che non sono proprio abituato.
0: No, speriamo che tu non prenda una sua parte.
1: Prendo!
0: Allora,
1: sei banale.
0: Chi è?
3: Hey,
0: no,
3: ragazzi, ho una voce molto radiofonica.
0: Vero.
3: Io potrei fare i corrieri con voi.
0: Con voi.
3: Scherzo, ragazzi, c'è una voce che fa cagare.
0: No, sembravi
3: però vi ascolto
0: clown.
3: Sempre molto volentieri mentre torno a casa, e oggi sono particolarmente felice perché è venerdì, it's Friday. Un abbraccio a tutti da Vincenzo.
1: Beh, però adesso Vincenzo, lo sai cosa ci starebbe?
0: Cosa?
1: Oh, it's Friday day.
0: No, comunque c'aveva una voce molto simile a Krusty il Clown, mi piace. Continuate così se volete, stiamo un po' insieme per un paio di passaggini, come diciamo noi radiofonici. Ci fa piacere
1: volete
0: sentire la
1: vostra.
0: Volete
1: che la vostra vita cambi per sempre?
0: No, smetti.
1: Volete entrare anche voi a far parte di questa meravigliosa community?
0: Quando Ciro dice che la vostra vita può cambiare per sempre, vi assicuro, perché ci sto dentro, può anche peggiorare. 347 490 0042, la vostra candidatura per diventare.
1: Io ti ho dato una dignità lavorativa.

0: E schissa a te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chi schissa a te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
2: Kiss Kiss.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
7: Kiss Kiss.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Kiss Kiss.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss Kiss.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss.
11: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Kiss Kiss.
14: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
15: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
14: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: Hai fatto male.
1: Ho fatto.
0: Perché prima con le dita hai fatto quella cosa qui sul collo.
2: Tu c'hai la caramella in bocca, no, ti sto sentendo.
0: No,
2: a meno che tu non ti chiami Maria De Filippi, non ti puoi mangiare la caramella. Fermi tutti,
0: ingoiata.
2: Vedete? Questo è il motivo per cui sto cercando un nuovo corriere. Ci sono delle persone all'ascolto che si fanno avanti. Chi è?
3: Benvenuti a Radio Kiss Kiss.
0: Che bello!
3: Un programma di Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle non mi ricordo quale ora.
2: È dalle 19. 16, ma allora hai una voce bellissima.
0: Molto
2: però
0: bella.
2: Non ci serve la voce ufficiale, cioè ci serve un corriere.
0: No, non serve una voiceover, serve un corriere, vai.
4: Ciro, Alfio, ma voi immaginate di avere un'altra persona come Ciro al femminile?
0: No!
4: Ovvero
0: no,
4: io.
0: No, ti prego.
4: Ma
0: no,
4: magari.
0: No, no. No, ma che magari? Ma voi siete pazzi? Mi mandate alla neuro, vai ancora se ne abbiamo.
5: Ehi, ehi, ehi, ehi, sono io il vero Crusty Clown, chi mi ha chiamato? Ehi, Crusty, stanno facendo i provini per la radio, mitico!
2: Ma chi è?
5: Oh, bambino, vuoi andare a fare lo speaker radiofonico?
0: Oh, ragazzi, ma bravissimo! Oh,
5: cacchiove! Forse prendono me!
2: Bello! Cioè, lui è fortissimo a fare le imitazioni, però solo dei Simpson.
0: No, non è detto, perché uno che è capace di imitare tutti i personaggi dei Simpson, secondo me sa fare molti,
2: questo
0: molti
2: è bravo,
0: altri.
2: Questo bravo, bravo veramente.
0: Fatti avanti, a prescindere dal terzo corriere di Kiss Kiss, potresti tornarci utile per molte cose, intanto. Io so imitare Craig David, vuoi vedere?
2: Sì, fallo.
0: Comincio a cantare fra due secondi.
2: Come sei
0: senti,
2: forte.
0: Senti.

0: Craig David da Hidden Agenda su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Allora ragazzi, vi dico solo una cosa.
0: Che
2: oggi
0: cosa?
2: I messaggi cantati non saranno uno, non saranno due, saranno quattro.
0: Quattro però dai.
2: Saranno quattro perché? Perché fanno parte di una conversazione tra due persone.
0: Rispettando la volontà di chi ce li ha inviati, lasciamo anonimo il mittente.
2: Esatto.
0: Ok? Perché sennò
2: non lo leggeremo neanche prima, perché è palese quello che si dicono i due ragazzi. Però vi diciamo solo una cosa: alzate il volume della radio, della macchina, della TV, perché questi sono veramente intensi.
0: Un attimo di antefatto: due persone sono uscite insieme, non si sono prese bene. Lei voleva di più, lui voleva
2: di più. No, diciamo
0: che
2: lui voleva. Non si è capito.
0: Non si è capito, non si è capito. Cerchiamo di capirlo con il messaggio cantato. A me già fa ridere lei,
2: Già sta versione così aulica. Attenzione, silenzio, eccola, arriva.
3: Ciao Giulio, ero molto combattuta se scriverti o meno, ma non riesco a tenermelo dentro.

0: Non gliel'hai data, scusa.
1: Ma cosa volevo?
0: Chissà cosa.
2: Fammi capire.
3: Fammi capire. Mamma mia, ragazzi, questa è un'opera d'arte.
0: Poesia nei corrieri di Kiss Kiss. Purtroppo, poesia all'improvviso interrotta dalla risposta di lui.
3: Risposta di

0: alla fine si sono presi male nei messaggi.
1: Ma attenzione, perché la conversazione non finisce qui. Noi intanto andiamo avanti. Vi chiediamo di stare con noi, perché fra qualche minuto vi facciamo sentire la risposta.
0: La risposta di Martina e la controrisposta di lui. Dai.

0: Così proprio arriviamo su una novità dopo Joe. La novità è quella dei Maroon 5. Attenzione, perché
1: sì, l'abbiamo ascoltata in questi giorni,
0: L'abbiamo ascoltata in questi giorni, certo, ci è piaciuta anche tantissimo. Loro arrivano con quest'album Love Is Like, con una versione deluxe all'interno della quale aggiungono anche questa che si intitola Heroin.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
2: Kiss, kiss. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Yes, yes.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Kiss, kiss.
10: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.
9: Sephora.
11: Kiss, kiss.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
13: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
15: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Yes, yes.
20: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
21: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
22: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
23: Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Con Mick su Radio Kiss Kiss, il messaggio cantato va portato a termine tutto il discorso.
2: Seconda parte di questa parte. Chattata tra due persone che si sono incontrate.
1: Esatto.
2: Allora, lei chiama lui, manda un messaggio a lui dicendo: ragazzi, io sono molto delusa dal tuo comportamento, perché dopo settimane di chattate, insomma, siamo usciti, sei stato anche carino, però quando hai capito che da me oltre al bacio non avresti avuto niente, hai cambiato atteggiamento.
1: E lui risponde, dice: ma scusa, ma per me settimane ci siamo detti le peggio cose, le peggio zozzerie nei messaggi, poi usciamo e tu non mi dai niente di più che un bacio.
2: E lei solo dice: ovvio che cambio atteggiamento, che cosa pretendevi da me?
1: E quindi controrisposta di Martina, che dice a Giulio, o meglio canta a Giulio, testuali parole:
2: di nuovo aulico, giusto? Ah, no.
3: Giulio guarda.
1: Giulio guarda.
3: Io potrei anche dirti esattamente cosa
1: e cosa pensi?
2: Diglielo, scusa.
3: Ma evito di scadere in espressioni poco eleganti.
1: A me piace un sacco come parla lei.
3: Sì. Dico solo questo.
1: Che cosa?
3: Tu manifesti una carenza affettiva strutturale di una certa gravità.
1: Carenza affettiva strutturale.

0: Povero di spessore emotivo.
1: Io mi indirizzo verso contesti
0: sì?
1: Più consoni al mio livello.
0: Consoni.
1: Relazionale.
0: Ma come parla difficile,
2: lei. Ma noi perciò abbiamo voluto creare questo modello di musica, hai capito?
3: Sì, perché lei
2: parla talmente bene che dovevamo creare qualcosa di
3: mi
2: importante.
3: Mi piace un sacco. Chissà in che maniera articolata e convincente
2: e Giulio,
3: avrà risposto Giulio.
2: Dopo tutte queste belle parole di Martina,

0: Ah, sono questo.
1: È finito il messaggio, ecco, di Giulio.
0: Ma vedi come è contento.
1: Come Giulio.
0: Tu e gli altri come te.
1: Mamma
0: perché,
1: mia.
0: Ma scusa, ma lei è stata così carina? Oh, non c'è
1: sì,
0: niente
1: è stata
0: da
1: carina, però il discorso, vedi quello che dice lui. Siamo stati 2 settimane, abbiamo, da quello che si sono detti,

0: Tanto abbiamo anche la storia della musica, l'anno il 1994.
1: È anno incredibile perché vengono fondate,
0: sì,
1: formate, vabbè, sia sfornate, la DreamWorks,
0: la casa di produzione, esatto, meravigliosa,
1: esatto,
0: di
1: e sia
0: capolavori.
1: L'agenzia immobiliare Bonifacio a Torino. Ciao ragazzi.
0: Ma quanto ti prendi da questi per questi ADV che fai di nascosto?
2: Semplicemente l'amore del mio
0: pubblico. Siccome certo, figurati. Allora, gratis e t'amore dei, vi regaliamo questo pezzo dell'anno 1994.
1: Che figa sta canzone.
0: Roxette, Sleeping in My Car.

0: tour si chiamava una roba tipo Crash Boom Bang Tour, meravigliosi Roxette dell'anno 1994.
1: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
2: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Una buona serata e bentrovati. La Premier Meloni ha definito l'incontro a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Rubio ampio e costruttivo, utile a rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia. Numerose le questioni trattate, a partire dalla situazione nello stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e Ucraina. Rubio ha specificato che nell'incontro non si è discusso di ritiro delle truppe statunitensi in Italia, una decisione ha precisato che spetta a Trump. Il segretario statunitense ha poi riferito di grossi passi avanti nei negoziati con Teheran, aggiungendo che Washington attende entro stasera una risposta dall'Iran alla loro ultima proposta negoziale. La visita pastorale di Papa Leone in Campania è un anno esatto dalla sua elezione. Il pontefice, dopo aver celebrato la messa nel santuario di Pompei e pronunciato la supplica alla Beata Vergine nel Santo Rosario di Bartolo Longo, è arrivato a Napoli in piazza Plebiscito, accolto da una grande folla. Una grande gioia per me visitare questa città, ha detto, ricchissima di arte e di cultura, abitata da un popolo inconfondibile e gioioso nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore Papa Francesco, aggiunto venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa, ha sottolineato Leone, la vostra grande risorsa, la gioia e l'allegria. Siamo alla cronaca, ancora un femminicidio, stavolta a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto si apprende, a coltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito di origine macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lui stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Pare che la coppia avesse dei figli. Resta senza colpevole l'assassino di Fabrizio Piscitelli, noto come capo ultras della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolic. La corte d'assise d'appello di Roma infatti ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Secondo la sentenza emessa dai togati, Calderon è stato assolto con formula pena per non aver commesso il fatto. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Delitto di Garlasco, si va verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggia, avvenuto nell'agosto del 2007. Emergono nuovi particolari sulle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era, Stasi involontariamente evitato le macchie, avrebbe detto il 38enne parlando da solo lo scorso anno in macchina dopo la riapertura delle indagini. Sport, tennis, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia, in campo dopo un'interruzione di due ore per pioggia. Avanza Arnaldi, che ha battuto l'australiano De Minor. Più tardi tocca a Darderi contro il tedesco Hanfmann e a Musetti, contrapposto al francese MPC Perakar. Ciclismo, il francese Paul Magnier vince in volata la prima tappa del Giro d'Italia da Nassembar a Burgasa in 147 km e diventa la prima maglia rosa di questa edizione. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Eccoli, terza ora dei Corriere di Kiss Kiss, oggi venerdì, ultima esatto. Ora della settimana.
4: Ultima ora, oddio, ho detto così, suona un po'.
0: Ultima ora della settimana, in nostra compagnia, poi torniamo lunedì, però
4: certo.
0: Attenzione, perché in quest'ora giocheremo a reverse, quindi regaleremo tanti gadget.
4: No, li regaleremo solo a quelli che saranno più veloci, quali
0: vabbè,
4: tanti? Un paio al massimo. Comunque, in tutto questo, al di là del gioco del reverse, ci saranno anche altri motivi per essere presenti, tra cui Ciro Livatola!
0: Grazie!
4: Devi dire Alfio Battaglia.
0: Signori, grazie. Queste cose scontate.
4: Grazie anche a Giovanni Imperatore Regia e anche a Cimino Regia TV. Ci potete seguire anche in televisione 158 del digitale.

0: American Girls, Harry Styles. 18.03, Ciro, dobbiamo parlare di questa faccenda.
1: Quale,
0: restiamo
1: quale,
0: ancora
1: quale?
0: In tema di insegnanti, trasferendoci nel modenese, perché un'insegnante è stata multata, ha avuto una sanzione disciplinare più che altro, perché ha messo 3 sul registro, quindi un voto molto basso, a dei ragazzi che non si sono presentati in classe il giorno della verifica di matematica.
1: Tutta la classe, praticamente questi qui sapevano che avrebbero dovuto fare questa verifica.
0: E niente,
1: non si sono presentati, l'insegnante mette 3, dando proprio la motivazione, non si sono presentati per questo
0: assenza
1: motivo.
0: Assenza strategica per non fare la verifica, questa era la nota a margine.
1: E i ragazzi poi sono andati dalla preside, come si chiama adesso? Non si chiama più preside.
0: Dirigente scolastico.
1: Dirigente scolastico. Alla fine poi c'è stato un ricorso e hanno avuto ragione i ragazzi, perché dice tu insegnante non puoi mettere un voto disciplinare, cioè un voto basato sulla cultura, sulla preparazione, sul fatto che loro non hanno fatto la
0: che metodo
1: la, come si chiama la verifica, non l'hanno fatta, quindi tu non puoi dare un voto per la verifica,
0: è un voto all'atteggiamento,
1: però è un voto per la condotta.
0: Io avevo la professoressa di letteratura al liceo, anzi al ginnasio più che altro, quella di italiano, che se non ci presentavamo nel giorno in cui c'erano le interrogazioni o c'era compito,
1: pigliava di mira.
0: No, lei scriveva sul registro, che era una cosa molto simile tra l'altro, impreparato in contumacia.
1: Impreparato in contumacia.
0: Vuol dire che tu non c'eri ed eri stato giudicato in tua assenza.
1: Però non è corretto.
0: Lo so.
1: Sta che magari ti metto una nota, ti prendo anche, che so, però, di punto. Sì. Però poi ti faccio l'interrogazione.
0: Però scusami, Ciro, al netto dell'ingiustizia della cosa, quanti alunni ne approfitti? Quanti alunni non vanno a scuola perché non vogliono fare l'interrogazione, non vogliono fare il compito di matematica o insomma quale altro tipo
1: non
0: di materia?
1: Non li giudico, non li biasimo.
0: No, è certo, perché tu vieni da quella schiera lì, ci mancherebbe.
1: Perché questo qua, questo è quello lì giù al dovere. Mamma mia.
0: Ma tanto prima
1: palo.
0: O poi il problema va affrontato. Cioè, prima o poi lo devi fare sto compito. Preparati.
1: Sì, sono d'accordo. Infatti, è mia responsabilità prepararmi e venire.
0: Ma non è che l'insegnante deve stare dietro i tuoi tempi.
1: Ma tu mi metti 3 per partito preso.
0: Vabbè,
1: ma che?
0: La pensiamo come sempre diversamente.

0: Ed è andata così e direi anche molto bene tra Emer Comi con Vacci Piano nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Hai saputo che è successo?
0: È successo.
1: Ma che stai dicendo?
0: Io non so.
1: Non hai saputo?
0: No. Non so. Oddio.
1: Sono in mezzo a noi.
0: A chi? Cosa?
1: Ci fanno sparire. Sono spariti.
0: Ma chi è sparito, Ciro?
1: Prendete il vostro telefono e vedete se vi mancano i follower.
2: Ciro, scusami, stai scherzando?
1: No, papà,
0: ragazzi, mi stai mettendo ansia, mi stai
1: perché
0: preoccupando.
1: Perché stanotte sono scomparsi milioni di follower. No. A tutte le persone straconosciute.
0: No, aspetta, ho
1: conosciute.
0: Capito. Conosciuto. Sparito l'italiano. No, aspetta, fammi. Ho capito a che cosa ti stai riferendo. No, stai andando sul finale delle cose, non fare il complottista perché è
2: un'operazione. Mamma mia, che paura, ragazzi, paura proprio.
1: Ragazzi, solo Cristiano Ronaldo ha perso più di 6 milioni di follower.
0: Selena Gomez 5 milioni e passa, ma poi anche Ariana Grande, Kylie Jenner. No, allora è un'operazione.
1: Sai io quanti ne ho persi?
0: Quanti ne ha persi? In proporzione ci sta. No, però è semplicemente l'operazione di Meta, che è da tempo che se la riproponeva, di eliminare tutti i profili fake inattivi, i bot e tutta quella roba di account falsi.
3: Vero, ovviamente... vado a controllare. Guarda.
0: Cosa è successo?
1: No, sono ancora 28.800.
0: Io ancora 6.400.
1: 28.800, ragazzi, io devo arrivare a 30.000. A 30.000 lascio il lavoro.
0: Ma scusa, per quale motivo? Non sono mica soldi.
1: Devo arrivare a 30.000, Ciro Limatola 1.
0: Ok, fate arrivare 10.000 ad Alfio, così è contento. Intanto, in tutto questo, io volevo dire, è stata la più grande operazione anti-bot
1: della storia.
0: Sì,
1: infatti, quando hanno fatto questa operazione anti-bot, hanno
0: sparato
1: un sacco di bot.
0: Che gag, guarda, se ne avevi una
1: guarda
0: peggiore.
1: Guarda quello che sta cercando i bot sulla... Eccoli qua. Benissimo.
0: Questo è pro bot.
1: Una gag
0: però.
1: Telefonata.
0: Non è questo, giusto per dire, ogni tanto quando vedete quei profili, adesso nel caso di Ronaldo e Selena Gomez e Ariana Grande non vale questo discorso, però quando vedete quei profili che hanno due commenti, quattro mi piace e 800.000 follower, c'è qualcosa che non quadra.
1: Mi fa molto ridere quello. Sì,
0: anche
1: sì,
0: a me. Anche
1: assolutamente.
0: A me. Chissà quanti ne avrà persi Lizzo di follower, ma intanto gli ascoltatori ce li ha tutti su Radio Kiss Kiss.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39,90.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Kiss, kiss.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: piace sempre di più. Mi piace sempre di più Olivia Rodrigo, anche con quest'ultimo pezzo. Allora, Corriere di Kiss, dobbiamo regalare i gadget.
1: Dobbiamo regalare i gadget, quindi possiamo cominciare con il nostro gioco, il reverse.
2: Reverevere al contrario.
0: No, che, no ragazzi.
2: Reverevere contrariato. No, no. Allora.
0: Pure al contrario. Allora, ascoltatori, appello ai radioascoltatori da parte mia, magari non di Ciro, la dovete smettere di mandarci le sigle del reverse, perché è già brutta quella che fa Ciro.
1: Che peccato. Quello che dice Alfio. Allora, vai. Siete pronti?
0: Sì.
1: Sul volume della radio, perché in questo momento vi faremo ascoltare una canzone al contrario.
0: Famosissima.
1: È famosissima. Sì. E voi dovrete indovinare appunto la canzone dicendoci il titolo e il nome del cantante.
0: Solo il più veloce ovviamente sarà premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss. Sentiamo, vai!

0: facile? Si capisce.
1: Dai, va bene così.
2: E Alfio quando vuole fare lo...
1: Ok, non dare indizi. Allora, 347-490-0042, questo è il numero a cui mandare il messaggio spedendo vocale, aspettiamo quelli vocali, per dirci titolo e artista della canzone al reverse.
2: Per dirti ciao.
3: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanze.

0: mi devo ricordare di Shazammarla, perché poi ho paura che me la perdo questa nel tempo, quando magari non la sentiremo più nella musica più bella.
1: Non sia mai.
0: Ma mi piace da morire Loco Loco.
2: Senta Loco Loco, attenzione, fermi tutti, perché dobbiamo dare i nostri gadget.
0: Sì, assolutamente.
2: Qual è stata la nostra prima canzone del Reverse? Sentiamo i messaggi.
3: Salto Vinci tra Rossetto e Caffè.
0: Ma che tra Rossetto
2: tra
0: e Caffè?
2: Rossetto e Caffè, mamma mia.
0: Sbagliato anche se fosse stato quello, vai.
4: Allora, Leslie da Napoli.
0: Ciao, Leslie.
4: Buonasera, chi schissa a tutti.
0: Ciao.
4: Piange il telefono, Domenico Modugno.
2: Ma quanta mai, Leslie?
0: Secondo me qualcuno sbaglia apposta.
2: Ma no, dai.
5: Donatella Rettore, il Cobra.
0: No, non
2: è il Cobra.
0: Arriva anche un messaggio splendido, splendente, Patti Prato.
2: No,
0: non è qui.
6: Rettone, Donatella, Rettone, splendido, splendente.
2: Rettone, ma che sta dicendo?
0: Beh.
2: No, sbagliato, ragazzi.
7: Ciao Aria, sono Ariana da Venezia. Il splendido splendente di Donatella Rettore.
2: Brava! E come sole con la e faccio il fischio di impaziente.
0: Faccio il fischio di impaziente. Che vuol dire faccio?
2: Ti spari con la mente, faccio il fischio di impaziente.
0: Ma che vuol dire il fischio di impaziente?
7: Pronto? Splendente!
0: Brava, brava la nostra amica di Venezia! Fermi! Perché abbiamo anche la possibilità, ovviamente mi dice la regia dopo, vero? O in questo momento, no, dopo direttamente, di regalare ancora gadget con una seconda manche, e ci sarà la canzone di un cartone animato, chiamiamolo così, ma un lungometraggio.
7: Cartone animato!
0: Restate lì, gli spengo un attimo sta staggeggio, vai!

0: sulla novità con grande convinzione, tra l'altro.
1: Sì. Oh, fermi Oddio, tutti, che arriva, c'è? Arriva lei!
0: Che cosa?
1: L'ho sentita ieri questa canzone, mi è piaciuta fortissima.
0: È un maschio.
1: È un maschio, sì. Incredibile.
0: È un rapper, come si chiama?
1: Nerissima Serpe, vedi, vedi, è
0: ridere di te, la nuova

0: bella, bella, bella questa canzone di Nerissima Serpe, Ridere di te su Radio Kiss Kiss. Bella anche, devo dire, la scelta per la canzone al reverse della seconda manche, che vi darà la possibilità di ricevere in regalo i gadget di Kiss Kiss.
1: Allora, questa è tratta da un cartone animato famosissimo.
0: Un lungometraggio, mettiamola così. Un lungometraggio che ha accompagnato tanti bambini, soprattutto millennials.
1: E non diciamo nient'altro.
0: Nient'altro.
1: Questa è la canzone. Presente.

0: stile, oh.
1: Dai, dai, dai. È iconica poi, no? Ah. Fermi, basta, basta così. Non è il Gabibbo, non è la sigla di Striscia, non è il Gabibbo, ma è una canzone altrettanto
0: iconica. Secondo
1: me
0: nella top 3 delle canzoni più belle dei cartoni animati della Disney.
1: State senza pensieri, signori. 347 490 0042. Beh, aspettiamo i vostri messaggi vocali per capire chi sarà il vincitore dei gadget della seconda
0: marca. Stavo pensando
1: che hai tirato fuori la panza davanti
0: sì,
1: a tutti.
0: Va bene così.
1: Dai, aspettiamo i vostri messaggi.
2: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Kiss, kiss. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
15: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica più bella.

0: Premi Play. Ma cos'è? La scoteca.
1: La scoteca. Signori, attenzione, fermi. Seconda manche del nostro gioco in reverse. Oggi era veramente facile.
0: No, non è detto, perché pure ci sono stati quelli che hanno sbagliato. Eppure vi abbiamo dato un indizio importante. Sentiamo.
2: La sirenetta in fondo al mar. No. Baci tutti. Kiss kiss.
1: In fondo al mar. Non è quella.
0: Mar.
1: Signora.
3: La canzone di Aladdin.
1: No, ce lo chiedi? No,
0: no,
1: non è Aladdin.
0: Se ce lo chiedi ti rispondiamo di no.
1: No, poi non è Aladdin.
4: La seconda canzone in reverse è Hakuna Matata, Roberta da Reggio Calabria.
5: Hakuna Matata, sempre quasi poesia.
0: E poi.

0: che spettacolo, ragazzi.
1: Spettacolone, grazie, grazie per questa infanzia.
0: Lo sai che ho provato a vedere Il Re Leone con mia nipote? È durata 2 minuti.
1: Ma faglielo
0: sotto forma. È andata via.
1: E lo devi fare sotto forma di reel, lo guarderà tutti e 10 secondi.

0: 9 in compagnia dei Corrieri di Kiss Kiss, che torneranno?
1: Torneranno, non lo so, probabilmente lunedì. Comunque, no, mi dicono lunedì, che adesso, che sono le ore 19, sì, il Papa a Napoli ha ricevuto 16 margherite, okay, 4 babà, 4 fragole realistiche, sì, e non ti dico le sfogliatelle.
0: Lasciamo perdere.
1: Anche
0: intanto
1: i calzini.
0: Speriamo ascolti Kiss Kiss sulla strada del ritorno, che c'è Rita Manzo. Intanto da Alfio e Ciro,
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: fa così, anche io faccio così quando sollevo le buste della spesa. Babà, che bel babà Lenny Kravitz. Questo è il suocero di Harry Styles, da oggi in poi così lo definiremo. Grazie Corrieri, a lunedì e ciao a tutti da Rita. Tra poco c'è Portami a casa Kiss Kiss e tra poco anche l'informazione con Cristina Manco in redazione.
1: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Un saluto e bentrovati. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Così la Premier Meloni sui social sull'incontro con il segretario di Stato americano Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, aggiunto alla Premier, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alle principali questioni internazionali come la crisi in Medio Oriente, Hormuz, la Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio, prima di ripartire, ha riferito di grossi passi avanti nei negoziati con Teheran, aggiungendo che Washington attende entro stasera una risposta dall'Iran alla loro ultima proposta negoziale. Intanto resta alta la tensione nello stretto, dove il comando americano ha annunciato di aver colpito e neutralizzato due petroliere iraniane dirette verso il golfo dell'Oman. Ma il cessate il fuoco resta in vigore, a confermarlo è stato il presidente Donald Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi. Nel primo anniversario della sua elezione a pontefice, Prevost ha trascorso la giornata in Campania. Stamani ha celebrato la messa a Pompei e la supplica alla Madonna. Dopo pranzo si è spostato a Napoli, dove ha evocato anche il tema della violenza. Napoli, ha detto, è una città dai mille colori, in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza. Per tutto questo, dice, abbiamo bisogno di cura. La cronaca: proseguono le ricerche dell'uomo di origine macedone accusato di aver ucciso la moglie in casa a Piacenza. L'ha ricercato dopo aver compiuto il delitto, allertato le forze dell'ordine confessando l'omicidio della 56enne, ma quando i carabinieri sono giunti nell'appartamento dell'uomo non c'era alcuna traccia. La nuova inchiesta di Garlasco: per i carabinieri ci sarebbe un'anomalia nei rapporti tra la famiglia di Chiara Poggi e Andrea Sempio. Gli investigatori contestano alcune dichiarazioni del fratello della vittima ritenute diverse rispetto al passato e troppo favorevoli all'indagato. Intanto emergono nuovi particolari sulle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era, Stasi involontariamente evitato le macchie, avrebbe detto il 38enne in un soliloquio lo scorso anno in macchina dopo la riapertura delle indagini. Lo sport: ciclismo, Paul Manier vince in volata la prima tappa del Giro d'Italia e diventa la prima maglia rosa di questa edizione. La frazione in Bulgaria da Nessembar a Burgas di 147 km è stata caratterizzata da una caduta generale ai 600 metri da cui sono usciti solo 8 corridori. Jonathan Milan è quarto. Tennis: Matteo Arnaldi avanza negli internazionali d'Italia dopo aver battuto in rimonta l'australiano De Minaur, più tardi in campo Luciano Darderi contro il tedesco Hanfmann e Lorenzo Musetti contrapposto al francese MPC per Ricard. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manconò buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Che schissate Cristina, grazie redazione. Era questo l'ultimo aggiornamento sulle news di oggi, perché l'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7.

Rita, venerdì 8 maggio, bello, l'8 maggio è il mio giorno preferito dell'anno, perché l'8 è il mio numero e maggio è un mese che amo, quindi oggi è stata per me una giornata magnifica e quindi vi accolgo con particolare buon umore stasera con Giovanni Imperatore in regia, insieme fino alle 21, musica, notizie e curiosità dal mondo, questa è Portami a casa, Kiss Kiss, arrivano i Glass Animals per voi, prima i Tiro Mancino e subito Alex Warren con Fever Dream.

0: Buon venerdì sera a tutti, ciao a tutti da Rita e da Giovanni Imperatore in regia, detto Joschi. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Oggi abbiamo una scaletta veramente che scotta, dai tesori nascosti di Robinson Crusoe ai murales giganti di Vienna fino ai segreti spaziali della NASA, passando per un green kiss dedicato alla mamma, niente male, quindi godetevi il viaggio verso sera. Peraltro, come ogni venerdì, oggi è il giorno delle nuove uscite discografiche, quindi oggi il carrello della spesa musicale è bello pieno. A proposito di musica, vorrei salutare anche l'ospite d'eccezione in regia, appunto il nostro Joschi, Giovanni Imperatore, che oramai è una star riconosciuta tale nel mondo, quindi averlo con me stasera in Portami a casa Kiss Kiss è un lusso che capita, diciamo, una volta ogni eclissi solare, quindi sono particolarmente felice anche per questo. Fra poco faremo un bel respiro profondo per connetterci con il pianeta Terra. Restate lì, perché tra un attimo torna la mia parentesi preferita quotidiana, e cioè il Green Kiss. Tra poco, perché adesso c'è Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao a

0: Green Kiss.
1: Domenica festeggeremo le donne che ci hanno dato la vita, però per il Green Kiss di oggi vogliamo allargare l'abbraccio ad una mamma che abbiamo tutti in comune, e cioè Madre Natura. Proprio come una madre, la terra non smette mai di prenderci per mano, ci nutre, ci protegge e, ammettiamolo pure una buona volta, ha una pazienza infinita con noi. Ma essere figli oggi significa qualcosa in più che ricevere e basta, significa ricambiare i regali che ci fa la nostra madre terra, madre natura. Quindi i migliori auguri che possiamo farle è semplicemente fare, cioè compiere ogni giorno anche piccoli gesti per lei. Non serve ovviamente scalare le montagne o fare chissà cosa, basta scegliere, che so, un prodotto locale, ridurre lo spreco di acqua o semplicemente riscoprire la bellezza di un pomeriggio in un parco, ecco. Proteggere la natura e soprattutto rispettarla è il modo più bello che abbiamo per dirle grazie. Quindi buona festa della mamma a tutte le mamme in ascolto di Radio Kiss Kiss, anche se con un pizzico di anticipo, e sicuramente auguri alla nostra splendida madre terra.

0: Chi sa te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chi sa te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Kiss Kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Kiss Kiss.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Kiss Kiss.
1: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: Kiss Kiss.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
9: Kiss Kiss. Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
10: Kiss Kiss.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Kiss Kiss.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina. È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima. Dove la vita è issima.
13: Arredissima.
10: Kiss Kiss.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Kiss Kiss.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
16: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Cibu, cibu.

Sì, solo la musica più bella su Radio Kiss Kiss, e dunque anche il nuovo di Somber che si intitola Potential. E per la serie Gente appassionata che fa cose strane assai, facciamo una breve tappa in Svizzera adesso. Un pizzico di immaginazione, please. Aria fine di montagna, il rombo assordante delle cascate, e all'improvviso spuntano nelle nebbie decine di bombette, mantelline e di pipe alla Sherlock Holmes. Sembra la scena di un film, e invece è successo davvero in Svizzera, appunto, dove la Sherlock Holmes Society di Londra ha dato il via al suo raduno mondiale. Quindi centinaia e centinaia di fan di Sherlock Holmes da ogni continente si sono ritrovati per rievocare il duello finale tra il celebre investigatore Sherlock Holmes e il genio del male, il professor Moriarty. Ed è stato uno spettacolo pazzesco, incredibile, cioè vedere camminare così tante persone in rigoroso costume vittoriano lungo i sentieri alpini, diciamo, non è una cosa che succede ogni giorno. Comunque questo raduno è un simpatico rito per tenere vivo il mito del detective più famoso del mondo. Proprio lì dove tutto sembrava finito, cioè nel duello finale, e dove invece è nato un culto immortale. Io però veramente ammiro tantissimo queste persone che hanno una passione veramente folle e la portano avanti, ma follemente.

La nuova di Taylor Swift su Radio Kiss Kiss, una breve parentesi dedicata alla street art a Vienna. La musica dell'Eurovision 2026 ha preso una forma gigantesca, molto colorata, perché è stato appena svelato il murale più grande mai realizzato in Austria e proprio in occasione dell'Eurovision. La bellezza di 1100 metri quadrati firmati da uno street artist spagnolo che si chiama Okuda San Miguel, e sulla facciata appunto di questa ex torre dell'agenzia di stampa Okuda ha dipinto Inequality. Inequality è una bella esplosione di geometrie e arcobaleno, quindi un sacco di colori, un murale alto 52 metri ed è un manifesto visivo bello che parla di tolleranza, di libertà, di parità di genere, proprio nello spirito dell'Eurovision, no? Facciamo tappa a Venezia invece adesso, dove torna al suo posto un'opera potentissima dopo un delicato restauro. Il famoso murale Migrant Child di Banksy è tornato ad incantare i passanti sul Rio di Ca' Foscari. Avete presente, no? È quell'opera molto molto suggestiva, un piccolo rifugiato che indossa un giubbotto di salvataggio e agita una torcia segnaletica che sprigiona del fumo rosa, e Banksy lo ha dipinto qualche anno fa, nel 2019, per scuotere le coscienze sul tema dei migranti, e vederlo riemergere oggi dalle acque della laguna è proprio un colpo al cuore. Bentornato piccolo grande.

Dopo la bellissima esperienza sanremese, Fulminacci è tornato su Radio Kiss Kiss con un nuovo singolo, un brano, questo senza ombra di dubbio, dedicato a chi, forse come lui, almeno una volta nella vita si è sentito, come dire, ostaggio della propria timidezza ed educazione. Ecco, si intitola Maledetto me.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss.
2: Uno è poco. 2 non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Yes, yes.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Yes, yes.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
10: La spesa intelligente.
1: Kiss, kiss.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss. La musica più bella. Suona solo

proposito di Eurovision, a parte il murale del quale parlavo poco fa qui su Radio Kiss Kiss, a quanto pare quest'anno si cambia musica, cade letteralmente un tabù storico ed è tutto merito del nostro Lucio Corsi. Corsi l'anno scorso aveva scosso il regolamento ostinandosi a suonare la sua armonica a bocca live, non so se ricordate, no? L'incidente diplomatico, un gesto di pura ribellione, il suo, ribellione artistica naturalmente, scusate ma sta andando via la voce, che ha dimostrato peraltro quanto il pubblico ami il brivido dell'imprevisto e del talento reale. Ora quel piccolo strumento, quell'armonica, ha aperto una sorta di portone. Quest'anno infatti c'è l'artista finlandese in gara che avrà il permesso ufficiale di suonare il suo violino completamente dal vivo. Oh, finalmente tutto ufficiale, diciamo che è un po' la fine dell'era del far finta di suonare uno strumento sul palco. C'è Biagio Antonacci, ne arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

Mr. Know It All, la nuova di Teddy Swims su Radio Kiss Kiss. Fra poco, dalle 21, io, tu e Kiss Kiss con il nostro Stefanone Piccirillo. Io sto per salutarvi, spero non per sempre. Non... tocco ferro, guarda. Oggi ho esordito alle ore 19 esaltando l'8 maggio che è il mio giorno preferito dell'anno e dichiarando di sentirmi in grandissima forma ed ecco che all'improvviso arriva una crisi respiratoria allergica e un calo di voce. Molto bene, mai più dirò che sto una bomba, ok? Giovanni Imperatore in regia, pronto a farvi sentire anche Conan Gray e la sua super hit intitolata Long.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle ore 19 per un'altra e una nuova meravigliosa settimana da trascorrere insieme tra le 19 e le 21 ogni giorno. Grazie a tutti per aver viaggiato insieme a me fin qui, grazie a Giovanni Imperatore che è stato meraviglioso ritrovare in regia, lui è oramai una star e si è concesso a me non so per quale motivo, grazie. Saluto Stefano Bicirillo che arriva con Io Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte e anche un History Kiss del 1985 dei Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record.

0: Sapete che il ritornello I Want Your Love è preso da un disco di Luther Vandross? Ebbene sì, Dead or Alive, la rivoluzione disco dopo l'effetto punk di Pete Burns, You Spin Me Round Like a Record.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella!
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Un bacio a Rita. Acciughe per la voce. Eh sì, infatti uno dei rimedi naturali è mangiare acciughe, indipendentemente dal gusto e dall'olfatto di ognuno di noi, e anche il gelato al limone. Sono i rimedi davvero più antichi, più sani, più puri per curare la voce. Ciao a tutti da Stefano Piccirillo che vi sta parlando. A partire da questo momento facciamo Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Il maestro Giovanni Imperatore in regia, siamo sempre alle solite, una tirata tutto il weekend. Tu mi nascondi le storie, mi racconti un'altra bugia, vuoi la verità, ora penso a me in mezzo a questo disordine, sarà strano, ma ti sento addosso, ma sto parlando di ossessione.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

di Samurai J, venerdì sera ossessione, prima parte di O2 e Kiss Kiss dedicata alla dance più bella, e in particolare ci occupiamo all'inizio degli anni 90 che tanto hanno caratterizzato anche la programmazione e la storia di Radio Kiss Kiss. La club culture diventava non soltanto un fenomeno underground house, ma si sdoganava, diventava pop in grandissimi locali e discoteche che hanno segnato la storia in Italia, in Europa e nel mondo per il divertimentificio in giro e soprattutto la figura del disc jockey. C'erano i producer che nascevano in modo ufficiale, dai Daft Punk a Fatboy Slim, ai Prodigy, ai Chemical Brothers, ai Moby, colui che creava il suono, il disc jockey, oltre a mettere i dischi e chiamava tante voci importanti del panorama pop internazionale. Non soltanto, c'era lo stile house, lo stile techno, la dance pop figlia degli anni 80, vedi Rick Astley, Never Gonna Give You Up e i produttori Stockhate e Waterman che crearono quel suono molto dance 80. Tutto cambiò nei 90, anche l'ingresso di voci soul, e su questo insegnavano i producer tipo Dave Morales e Frankie Knuckles, che realizzarono i remix più importanti per i più importanti artisti del mondo, vedi Madonna, Jamiroquai, proprio negli anni 90. Una cantante si affrancò da una casa discografica molto importante perché stanca della solita routine e andò a cantare per un'etichetta fatta proprio dai disc jockey, dai Mood to Swing. La voce di Ultranate and Your

Do what you want. Do what you wanna do. You got to live your life, you're free, canzone che è diventata iconica, 29 anni di vita, non ci siamo mai stancati, originale 1997, quando la cantante Ultra Nate decise di dare libero sfogo ai suoi sentimenti di vita, di uscire dalla routine, lei che cantava da lontano 1967, 30 anni di carriera, decise label, etichetta importante, ciao ciao, io voglio divertirmi, e effettivamente questa canzone le ha dato tanto lustro nel corso degli anni, davvero immortale, attualissima anche oggi. E poi arriva l'Italian Style alla fine degli anni 90 e all'inizio dei 2000, il successo degli FL65, ma anche l'esplosione definitiva di Gigi Doug, di Gabri Ponte da solo affrancatosi dagli FL65 dopo un tot di anni, ma anche i Play Haiti, The Summer Is Magic, Da Blitz, Stay With Me, il grande successo di Corona con The Rhythm of the Night. Storia degli FL65. Fanno boom con Blue e pubblicano un album, c'è Too Much of Heaven, riproposta anche qualche anno fa, ma in particolare ripescano la cultura pop anni 80. In questa 80 Stars c'è centro di gravità permanente del grande maestro Franco Battiato. 2001, questa è Radio Kiss Kiss.

Quando il maestro Franco Battiato disse sì a EFL 65 2001, la storia della dance su Radio Kiss Kiss, nella prima parte di O2 e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, il venerdì abbiamo già ritrovato un inno house pop come You're free to do what you want to do, you got to live your life, oltre a te. EFL 65 sugli anni 80 della musica italiana d'autore, combinandola con l'italo disco, e poi all'inizio degli anni 2000 la figura del disc che diventava ormai ufficialmente produttore. Dopo l'esperimento anni 90 andato molto ma molto bene, la figura del producer diventava artista tout court da palco, e tra questi spiccava il nome di David Guetta, che arrivava invece da ambienti house underground. Quale fu lo switch, cioè il passaggio di David Guetta alla musica pop dance? Grazie a Kelly Rowland. Loro erano insieme al Festival di Cannes ed erano amici, si incontrarono lì e David Guetta disse a Kelly Rowland, ex Destiny's Child: guarda, ho fatto un pezzo, mi dai un parere su questa canzone? Kelly Rowland disse: ma è una figata. Aspetta un attimo, posso dirti una cosa, David? Disse Kelly Rowland. Posso cantarlo? E David Guetta rispose: ma certo. It's complicated.

0: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.

In questo momento stai tornando al tuo paese per andare a trovare mamma con la scusa della festa della mamma per essere coccolata o coccolato, anche se hai 40-50 anni, ti fai un bel fine settimana senza lavare, senza stirare, mangiando a sbaffo e poi auguri mamma e ti presenti a mani vuote? Assolutamente no. Io fossi in voi recupererei anche qualche piccolo vinile, un 45 giri, si trova ancora alle mostre e alle fiere in corso questo fine settimana, e regalerei Ciao mamma di Giovanni Notti, o 7 più 3 di Ultimo, o Come mia madre di Giordana Angi, o Viva la mamma, che è un super classico di Edoardo Bennato, e poi nella discografia mondiale c'è Mamma mia degli ABBA, diventata canzone iconica anche per i musical, e poi Dear Mama di Tupac Shakur, se avete una mamma molto più rap, molto più hip hop, un po' più sul pezzo, oppure un super classico anche internazionale, è Lady B dei Beatles, perché fu scritta da Paul McCartney, che sognò la mamma che disse lascia andare, i Beatles si stanno sciogliendo, e quindi il riferimento alla mamma in Lady B è molto importante anche come consigliera da un'altra vita. Questa è Radio Kiss Kiss, in Io, Tu e Kiss Kiss, Welcome to My Life, tornano i Simple Plan.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Kiss, kiss.
8: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss. So

Radio Kiss Kiss nella vostra automobile, ci facciamo da parte, diventiamo piccoli piccoli, un abbraccio, un bacio e si va a vivere questo venerdì sera. Devo salutare la città di Frosinone, promossa qualche minuto fa in Serie A. Frosinone che torna in Serie A insieme al Venezia, ai playoff Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia e Avellino, ai playout su Tirol e Bari in Serie C, purtroppo con, speriamo, un arrivederci a presto, Reggiana, Spezia e Pescara. Questi sono i Coldplay.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Per evitare che diventi introvabile quel giubbotto meraviglioso che festeggia i 50 anni di Radio Kiss Kiss, per evitare che diventi introvabile, come canta Bresh, la t-shirt che lega 50 anni sulla vostra pelle in modo così morbido, fresco, estivo, beh, allora dovete andare su kisskiss.it, sezione shop, c'è il nuovo merch di Radio Kiss Kiss che festeggia i 50 anni di Radio Kiss Kiss con cappellini. Anche la felpa è molto carina, ancora molto attuale, perché anche d'estate la sera si esce sul tardi e allora indossate Radio Kiss Kiss prima che finiscano tutti i capi che sono a edizione limitata. Per fare tutto questo basta un click kisskiss.it.

Insieme a Radiohead invece andiamo nella storia. La formazione di Thom Yorke ha inciso una delle song iconiche della storia della musica rock e pop. Tutto nacque da uno scherzo, perché il titolo nasce dalla polizia del karma, cioè se in sala di registrazione qualcuno si comportava male, Thom Yorke diceva: oh, chiamo la polizia del karma, così lo incidiamo sto disco una volta per tutte. Sarebbe diventato successo pazzesco. 97 Karma Police.

finale di canzone tra i più caotici della storia della musica. Senti questo suono che sembra un rumore. La leggenda metropolitana vuole il frigorifero in sala di registrazione e l'incisione. Con i Radiohead, Karmapolis, sono le 23, eri al tavolo di un bar con gli amici, poi è arrivato quel WhatsApp lì, mi vieni a prendere sorpresa e sei in macchina ancora più contento del solito perché non te l'aspettavi. È vero, succede, cose che succedono il venerdì. Siete in comitiva, io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo, il maestro imperatore in regia, facciamo mezzanotte insieme e ci sarà un viaggio bellissimo, quello di 50 anni della musica più bella. Però partiamo con la coppia del momento, Lady Gaga, Docin insieme per Round.

Ma dove stiamo correndo adesso? È venerdì sera, un po' più chill. Ha ragione Lenny Kravitz, il suocero di Harry Styles. Ormai è efficace questa dicitura. Con Where Are We Running? Cose da non dire mai il venerdì sera in comitiva ai vostri amici. Siete in macchina, li state raggiungendo, state tornando dopo cena. Non dite mai il venerdì sera dobbiamo assolutamente finire quel progetto entro lunedì mattina. No! Oppure ho avuto una settimana lavorativa pazzesca, fatemi raccontare tutto. No, parla d'altro. Che ne dite se organizziamo una riunione tecnica domani mattina sabato? No. Oppure le domande personali il venerdì sera, chi è in giro da single? Quindi, quando ti sposi? Quando avrai figli? Ma

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il vostro croupier di fiducia musicale Stefano Piccirillo che vi parla, Giovanni Imperatore in regia, pallina, il tavolo messo su con la roulette e l'anno che descriveremo e che sarà indovinato dai più appassionati di musica, ma semplicemente tirando via un po' di numeri che possono essere utili anche per, che so, Super Enalotto, cose del genere. I numeri di 50 potete giocarli, portano bene. 5 decadi, 5 canzoni, dove vi porteremo questa sera? Quando vi vestivate un po' anni 80 o avete vissuto gli anni 80 con i giubbotti di jeans oversize, le grandi borse per le ragazze dell'epoca, le felpe colorate oversize jeans, oppure c'era il look anni 80 delle ragazze straordinarie, meravigliose, bellissime, con le gonne mini colorate sopra e i fusoi, i pantaloni tipo leggings che non arrivavano mai alla caviglia. Se ci fate caso e riprendete qualche vecchia foto di tempo fa, foto fisica probabilmente, vi ritroverete in questo modo, oppure le scarpe da tennis in tela o i tacchi alti con lo scollo a V, uno degli esempi di come portare le scarpe non solo negli 80 ma anche nei 90, non solo gli 80. Un viaggio fantastico quindi per voi. 347 490 0042, appello per chi è in macchina in questo momento di venerdì sera che ascolta Radio Kiss Kiss. Sta per partire un viaggio bellissimo per tutti quelli in viaggio, la vostra presenza prima di 50.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss

Qualche istante fa parlavo di 50, che è un vero e proprio viaggio, e Sabri ha prenotato a sorpresa per il marito il viaggio a Budapest. Devo pensare a come portarlo all'aeroporto. Finge di farti accompagnare per andare a prendere qualcuno e di portare un trolley con dei vestiti, perché questa persona che arriva magari ne è sprovvista, un inconveniente. E partite non perdere il quartiere del castello a Budapest, nella parte di Buda, così vedi un panorama pazzesco, e anche il bastione dei pescatori, la chiesa di Mattia, ce n'è da fare lì, anche la finale di Champions League, anche se non ci sono italiane. Miles Smith con Stay.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Vi faremo divertire, emozionare, sorridere, anche commuovere con 50 anni di Radio Kiss Kiss, pronti per lanciare la pallina. Identifichiamo l'anno. Beh, sicuramente si apre una decade importantissima per la musica, i videoclip, per le mode, le tendenze, per i paninari. C'era un giovanissimo Robin Williams, icona televisiva con Mork e Mindy, un telefilm che lo lanciò definitivamente in qualità di attore, che poi sarebbe stato iconico per tantissimi anni. In Italia avevamo le prime battute di Christian De Sica, di Renato Pozzetto e Diego Patantuono, ma Carlo Verdone, che esordisce quell'anno con Bianco, Rosso e Verdone, diventando davvero un'icona del cinema italiano, quello di qualità capitanato da Nanni Moretti. In tutto questo si facevano canzoni estremamente allegre, era la decade più allegra, più pop della storia della musica contemporanea, anche ricordando nei passaggi testuali invece delle stragi e degli eventi che hanno segnato la storia del mondo, tipo il bombardamento atomico di Hiroshima del 6 agosto 1945 all'interno della famosa Enola Gay, gruppo che aveva l'acronimo per essere annunciato, OMD, che stava per Orchestral Manoeuvres in the Dark. Lanciamo la pallina, molti avranno già identificato l'anno, che è
0: 1980.

0: compleanno di cuore, Radio Kiss Kiss, 1976-2026-1980, Orchestra Maneuvers in the Dark, OMD con Enola Gay. Vi porto in un'altra decade, lo slang delle abbreviazioni, l'SMS style, cioè con la K al posto del CH. Si scriveva che con la K, perché con la K e anche KI, e poi la X per dire perché, però, per sempre, qualche volta anche perdono negli anni 2000, parafrasando Tiziano Ferro, i numeri e i simboli, il 6 numero al posto di 6, ad esempio 6 bellissima si scriveva con il 6 numero, e il TVTB nacque ufficialmente nell'era dell'SMS, prima del WhatsApp, il ti voglio tanto bene, il famoso acronimo. Poi c'è una storia musicale legata a quell'anno, una band chiamata The Fray, una zona molto bella della costiera, della Costa Azzurra, dove loro erano in vacanza, in campeggio, e cercare di aiutare una persona che soffriva di dipendenze. E quindi nacque lì la canzone Come salvare una vita, esattamente How to Save a Life, che non è assolutamente semplice come spiegato. Indoviniamo l'anno.
1: 2007.

Tra pochi minuti ricorderemo altre decadi, per il momento gli anni 80 e gli anni 2000, adesso in questo 2026 una certezza di quest'anno solare grazie anche al secondo posto di Sanremo al Festival. Torna Safe, la nuova si chiama Buona Domenica.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
1: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili. Kiss,
2: kiss. Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Mezzo secolo, anche questa sera, tante emozioni. Abbiamo ascoltato Enola Gay, Orchestra Manoeuvres in the Dark, ma anche The Fray 2007, How to Save Life, secondo tempo di 50. Vi porto in un anno dove piangemmo molto per la scomparsa di Alberto Sordi, uno dei più grandi. Ci emozioniamo al cinema a proposito con un film ambientato a Tokyo, nella zona dei grattacieli di Shinjuku, e stiamo parlando di Lost in Translation, un fantastico Bill Murray e una vera rivelazione, Scarlett Johansson, giovanissima. Penso di aver visto Lost in Translation 17 volte almeno, e poi il sequel di Shrek, che ebbe un successo pazzesco. In tutto quel mondo di grandi emozioni spiccava la figura di una persona che ci manca moltissimo, ovvero Paul Donés, Arabe de Palo. Prima la band e poi lui stesso, che si definiva come leader di un progetto discografico che in particolare, in un pezzo intitolato Bonito, raccoglieva, secondo il suo parere, l'allegria di tutto il mondo, cioè la gioia di fare una canzone sorridente, tanto che un altro personaggio sorridente si accodò successivamente per un'altra versione della stessa Bonito, e stiamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Arabe de Palo ed è la storia. Lanciamo la pallina. Roulette che gira, anno preciso.
0: 2003.

0: La gioia anche dei bimbi, inseriti come coro finale di Bonito di Arabe de Palo, 50 anni di Radio Kiss Kiss, 23 anni fa, 2003, Todo mi parese Bonito insieme a Por un beso della flaca, Io daría lo que fuera, insomma due inni generazionali firmati da una persona fantastica che manca molto, quale Arabe de Palo. Vi porto negli anni 70, quell'anno lì Vasco il comandante pubblicava il suo primo 45 giri, Jenny da un lato e Silvia dall'altra parte, il famoso lato B che poi diventava qualcosa di iconico. La storia dei lati B dei 45 giri, tipo un lato B diventato lato A era I Will Survive di Gloria Gaynor, che nacque appunto come B-side di un vinile. La televisione italiana aveva un unico programma in una sera della settimana di grandissimo successo, cioè si guardava solo quello, è un'innovazione, Portobello con il grandissimo Enzo Tortora, il cui caso è stato trattato anche in una serie televisiva di recente, portato avanti nelle discussioni sociali e culturali nel corso degli anni. In quello stesso anno un giovane Lionel Richie faceva parte di una band, i Commodores, prima di diventare famoso con All Night Long qualche anno dopo. I'm Easy Like a Sunday Morning finisce una storia e lui si sente decisamente più leggero e non cupo. Canzone bellissima, di quale anno è?
1: 1977.

I'm Easy Like Sunday Morning, un vero inno di Lionel Richie con la sua band i Commodores, prima di diventare famoso con Can't Slow Down, dove all'interno nell'83 invece c'era la famosissima All Night Long. All'epoca, su quella canzone del 77, si chiedeva ancora in questo modo alla propria bella di fare un giro: vuoi ballare con me? Ragazzi, è stato un viaggio bellissimo anche questa sera. Io, tu e Kiss Kiss. Torniamo alle 21 di lunedì con la musica più bella dei 50 anni, grazie a Giovanni Imperatore in regia. Domani insieme facciamo Io, tu e il weekend. Ci lasciamo con i Litfiba da Stefano Piccirillo.

0: baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss.
4: Una canzone.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da notte insonne col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

schissa te, che stai ascoltando la musica più bella.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: La notte vola.
3: Seguire attentamente le avvertenze.
4: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.